Ci sono giorni che non passano più. Ci sono amori da portare con sé. Ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare. Sarò sempre con te, tu che sei parte di me.

L'amore si nasconde negli occhi di chi lo ha vissuto già. Tra gli alberi e il silenzio nella notte, sopra le città, perso tra le vie che nessuno sa.

Oggi ho voglia di tornare indietro coi ricordi, di tornare a quando eravamo sempre quelli, quelli che un sogno ed un pallone, quelli che sul petto il tricolore. Oggi ho voglia di tornare sopra.

oh, oh. Nella vita c'è bisogno di restare attenti. Chi ti frega, tu lo sai, sono i compromessi. Ogni passo è come una salita, ma non sempre poi c'è la discesa. Ma a volte basterebbe un solo giorno

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te.

via che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con

l'unico fine, perché non andavo tanto bene a scuola. Poi mi ha salvato un prete che mi ha messo in un seminario. E lì ho potuto studiare senza grande successo. Arrivato in seconda liceo, non riuscivo a tollerare l'autorità sopra di me. Sono uscito da questo seminario, mi sono messo a portare da solo 5 anni di ginnasio più 3 di liceo. Mi sono fatto dare un po' di lezioni di trigonometria, perché non capivo bene come funzionava. E mi sono presentato da solo agli esami di maturità. E lì, cosa è successo? È successo che ho preso 10 in filosofia, 10 in storia. Cioè, un successo spaventoso. E allora ho iniziato a credere in me stesso. Però, attenzione, sempre a partire da uno stato di povertà.

meno di sé, perché si innamorano dei modelli che queste macchine, che si chiamano televisori o che si chiamano internet, fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi.

U lea partiu senza una palanca. Lea sa 30 anni, forse anche ci. U l'aveva lutto per metti di nea a banca e poi se ne in giorno torna in su. E fa se a palassina e o giardinetto e o rampicante qua cantina e o vin. E a branda tacca erbio a usuletto per daghe naschenà 6 e mattina. Ma o figlio che diceva, nu che pensa, a Zena, cosa ti che vede tornare?

E lei passò del tempo, forse troppo. Ufficio l'insisteva, stiamo ben. Dove ti vai andare, papà? Pensiamo dopo. Un viaggio, ma te vedo, non convien. Oh no, mi sento ancora in gamba. Sono stufo e non ne posso proprio più. Sono stanco di sentir, signor, caramba. E vedo ritornarmene un po' in giù. Ti, te nascio e te parlo spagnolo. Mi sono nascio zanese e non me mollo.

povero vecchio non aveva il coraggio di dire alla nuora che dovevano andarsene con le buone dalla casa del Nespolo dopo tanto tempo che c'erano stati, e pareva che fosse come andarsene dal paese e spatriare, o come quelli che erano partiti per ritornare e non erano tornati più, che ancora c'era lì il letto di Luca e il chiodo dove Bastianazzo appendeva il giubbone. Ma infine bisognava sgomberare con tutte quelle povere masserizie e levarle dal loro posto, che ognuna lasciava il segno dove era stata, e la casa senza di esse non sembrava più quella.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: E allora tutti abbiamo dovuto iniziare a lavorare fin da piccoli.

che si innamorano dei modelli, che queste macchine che si chiamano televisori o che si chiamano internet fanno a loro vedere. E poi, nel sospetto di non realizzare quei modelli, incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono. E allora, per non incontrare l'angoscia della depressione, giuroba, anche per il diritto di emozionarsi, visto che la nostra società non è che ne offra molte di possibilità di emozionarsi. Ciao!

imparare a vivere con l'accettazione delle conseguenze delle nostre azioni. Niente vincoli, leggi o piani già determinati. Ci sono cose che puoi dirmi, che puoi fare, che potrebbero cambiare le nostre vite per sempre.

Il cuore si stanca anche lui, vedi? E se ne va pezzo a pezzo, come le robe vecchie si disfanno nel bucato.

stato ucciso dai miei sogni 2 o 3 volte. Ho vissuto nella notte con il panico che batte. Alla fine volevo solo un posto, e non fisso soltanto qualche giorno. E la notte ti ritrovo con la testa tra le stelle, che tu vorresti partire per non far morire il cuore che non vuole crescere una bambina. In questo posto che non crescono bambini, ma portami a vedere se c'è.

0: utente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il Tondo Rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonte News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli. E alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Nuovi divieti di sosta e di fermata lungo via Grieg. I cartelli sono comparsi nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e già nelle prime ore non sono mancate le segnalazioni da parte di dipendenti e responsabili delle attività commerciali del comparto, soprattutto per la mancanza di comunicazioni preventive sul provvedimento. Le modifiche riguardano in particolare la metà della strada che procede in direzione di via Archimede. Nel tratto successivo alla curva è stato introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Nel resto di via Grieg è stato istituito il divieto di sosta anche sull'altro lato della strada, in aggiunta a quello già esistente. Una novità rilevante per la zona, con il suo nuovo assetto, viene definitivamente eliminata la possibilità di sosta nell'arteria. A spiegare le motivazioni del provvedimento è stata la polizia locale, che parla di difficoltà di transito causa restringimento della carreggiata dovuta ai mezzi in sosta. In particolare, nel tratto finale della via, dopo la curva, la presenza di autocarri e veicoli parcheggiati avrebbe creato problemi alla circolazione e al passaggio dei mezzi. Proprio l'assenza di un preavviso o di una segnalazione anticipata ha però generato diverse proteste.
1: Saronno. Una generosa donazione. Giuseppe Landonio, attivissimo volontario dell'oratorio e cittadino benemerito di Saronno, a distanza di anni dalla sua scomparsa, continua a fare del bene. Nei giorni scorsi è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Matteo Fabris ad annunciare che da un privato è giunto un consistente lascito a favore degli anziani e che per loro sarà appunto impiegato. Il 20 luglio 2022 è deceduto Giuseppe Landonio, che ha stabilito mediante testamento che tutti i miei risparmi in caso di morte, che sono depositati al Credito Varesino di Saronno su conto corrente, vadano in beneficenza. Una parte all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, una parte all'Oratorio di Via Legnani, una parte per gli anziani bisognosi e una parte alla Parrocchia di San Pietro e Paolo di Saronno. Sono stati adesso destinati all'ente locale 43.000 euro. Ora il Comune ha potuto inserire tale somma nel proprio bilancio, ufficialmente. Landonio, conosciutissimo in città, dopo 61 anni di servizio ininterrotto come volontario in oratorio, per decenni si è occupato del bar dell'oratorio di Via Legnani, che aveva iniziato a frequentare da bambino. Per il suo impegno nel sociale era stato insignito dalla Ciucchina, da Benemerenza Saronnese, nel 2015. Si trattava di una figura di primo piano nel mondo del volontariato locale.
2: Saronno. Il Comune si è già premunito sul rischio di futuri mancati incassi. L'assessorato al bilancio di Mattia Cattaneo ha infatti rafforzato con il consuntivo il fondo per i crediti di dubbi e esigibilità, per evitare ogni problema economico e finanziario che potrebbe derivare dal non vedere entrare nelle casse della municipalità le somme previste relativamente alle tasse comunali, agli affitti, ma riguardanti anche le multe per la zona vietata e quelle relative alle violazioni del codice della strada. Nel contempo l'amministrazione del sindaco Ilaria Pagani è pronta a rapportarsi con il nuovo consiglio d'amministrazione della partecipata Saronno Servizi per valutare assieme come cercare di intervenire concretamente nei riguardi di chi, nonostante i richiami e accertamenti, pare non volerne proprio sapere ed aprire il portafoglio. L'assessore Cattaneo sta mettendo in atto vari interventi. Con il consuntivo a bilancio abbiamo complessivamente posto 10.300.000 euro nell'ambito del fondo per i crediti di dubbia esigibilità, tiene a sottolineare l'assessore. Intanto, sulla base anche delle formali segnalazioni arrivate da parte dei revisori dei conti, tra le prime questioni che intendiamo porre al nuovo comitato di Saronno Servizi c'è appunto quello del recupero crediti.
1: Saronno. Il comune di Saronno ha pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario 11. Possono presentare domanda soggetti privati, associazioni, cooperative e enti del terzo settore. Dopo la chiusura del 1 dicembre 2022, quando i gestori avevano annunciato lo stop dell'Art Café e dello spazio Chiostro Arte Contemporanea, il primo tentativo del comune di Saronno di riattivare la struttura non aveva dato esito. Il bando, pubblicato nei mesi successivi del 2023, era andato deserto, lasciando lo spazio di Viale Santuario senza un nuovo assegnatario e rendendo necessario un ulteriore avviso pubblico. Il quartiere Santuario, spiegano dal comune, è un'area ad alta concentrazione di servizi e con un elevato tasso di frequentazione, in particolare da parte della popolazione giovane. L'amministrazione comunale punta a valorizzare questa caratteristica, promuovendo un presidio stabile dell'Art Café, in grado di generare un'offerta culturale e sociale aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia giovanile. Il comune abbina la locazione un contributo per i soggetti che presenteranno un progetto di rigenerazione socioculturale, fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni di gestione e fino a 7.500 euro annui per gli anni successivi. L'obiettivo è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani o di dimensioni minori. L'iniziativa si inserisce in un orientamento più ampio dell'amministrazione, mettere a disposizione spazi e risorse per ampliare e rafforzare l'offerta socioculturale della città, sostenendo progetti radicati nel territorio e continuativi nel tempo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando,

0: sulle basi militari. E Genova poi, secolo XIX quotidiano ligure, quotidiano del capoluogo ligure, Genova abbraccia gli alpini, ci unisce un legame fraterno, la sfilata dei gonfaloni nella centrale via San Lorenzo nel primo giorno della radunata nazionale di Genova. Dal secolo XIX alla Gazzetta dello Sport, Chimi è una stella, parla il manager, il boss della Mercedes, Toto Wolff, che racconta il suo pilota fenomeno, ha sorpreso, ora va protetto, Antonelli fa battere il cuore e ha un grande futuro davanti. Chimi Antonelli ha 19 anni, questo lo ricordiamo, e quest'anno ha già vinto 3 Gran Premi e quindi è in testa alla classifica mondiale. E pensare che Toto Wolff fu attaccato proprio dalla Mercedes quando decise di portare in squadra, in Formula 1, questo giovanissimo pilota di belle speranze, ma è stato fatto notare forse un po' troppo giovane. E invece evidentemente Toto Wolff ha avuto ragione, perché si è rivelato già un piccolo campione, un ragazzo che sa far da conto in pista, anche se, come sottolinea lo stesso Toto Wolff, va protetto, perché a quell'età comunque troppi pesi sulle spalle, eccessivi pesi sulle spalle, non funzionano mai. Comunque, sotto la testata la Gazzetta dello Sport, che naturalmente organizza il Giro d'Italia, parla anche della corsa. Rosa col brivido, maxi caduta all'arrivo, Vingegaard e Pellizzari salvi, Milan si perde, il primo leader è il francese Magnier. Il Giro è partito, festa in Bulgaria, ricorda la Gazzetta dello Sport. Poi naturalmente c'è anche la Serie A, oggi e mercoledì prove di doblete, doppia sfida Inter, solo la Lazio verso la Coppa, perché insomma oggi c'è Lazio-Inter alle 18 e poi tornerà naturalmente mercoledì con la finale di Coppa Italia. Per inciso, tra l'altro, oggi, se non sbaglio, in mattinata l'Inter, campione d'Italia, andrà a far visita a Papa Leone. Intanto ieri, nella 36esima giornata, l'anticipo, la vittoria del Torino 2-1 sul Sassuolo. Le partite di oggi: Cagliari-Udinese alle 15, come detto Lazio-Inter alle 18, alle 20:45 la Juventus in cerca di punti Champions e ospite del Lecce. Per quanto riguarda domani, lunch match Verona-Como 12:30, alle 15 Cremonese-Pisa-Fiorentina-Genoa, alle 18 Parma-Roma, Milan-Atalanta alle 20:45, anche qui in chiave Champions per i rossoneri. Napoli-Bologna si giocherà invece lunedì alle 20:45. Ci fermiamo come al solito e tra poco andremo a riavvolgere il nastro con l'aiuto naturalmente dei servizi del TG2000. Andiamo a raccontare di nuovo la bellissima giornata di Papa Leone, ma non solo, nel nostro consueto riascolto dei pezzi di giornata in apertura del Buongiorno in Blu del sabato.
1: Buongiorno in Blu 2000 Weekend. Con Ugo Scali. Disco in Blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Una donna non può, di Francesca Michelin.

0: Eccoci qua, allora 7:32 minuti, andiamo a rivivere la giornata di Papa Leone ieri a Napoli e naturalmente cerchiamo di ricostruire quanto accaduto facendoci aiutare dai servizi del TG2000. Iniziamo dalla fine, da quel grande abbraccio nella piazza centrale di Napoli, piazza Plebiscito. Cristiana Caricato lo ha raccontato così per il TG2000.
1: Che hanno portato Napoli nel mondo introducono l'ultimo appuntamento di Papa Leone in una giornata in cui cade l'anniversario del primo anno di pontificato. La nostalgia che stritola il cuore per richiamare quel bisogno di Dio che accompagnava anche i discepoli di Emmaus, icone della visita del pontefice nella città partenopea e simboli di una comunità che, nonostante sia immersa nella bellezza, è stanca, disorientata e delusa. Alla Napoli dai mille colori, ma trascurata nei vicoli del centro e nelle sue periferie, Papa Leone porta il coraggio di rialzare la testa in un sussulto di prorompente energia di bene che trova ispirazione nel Vangelo. A Piazza Plebiscito, abitata da moltissimi giovani, nell'incontro con la cittadinanza, il pontefice ascolta i racconti drammatici di esistenze segnate dalla violenza, di sogni smorzati, i resoconti appassionati di chi non si rassegna.

0: una trascinante ondata di energia che introduce il discorso di Leone e quello che il Papa chiama un anelito di bene, di giustizia, di vita che non può essere sopraffatto dal male. Leone parla della geografia della diseguaglianza e della povertà di Napoli, disparità di reddito, mancanza di lavoro, carenze di servizi e strutture, la criminalità organizzata.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata.
0: Poi Leone parla degli eroi del sociale, chi sogna e rincorre il desiderio di una città riscattata e guarita nelle sue ferite. Non devono essere lasciati soli, dice, l'impegno della Chiesa ad essere collante.
1: Non si spezzi questa rete che vi unisce, non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio, non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Napoli non come cartolina ma come ponte nel Mediterraneo, cantiere dove si costruisce una pace concreta e dove si accoglie con cuore aperto.
1: Questo patto.
2: Così Cristiana Caricato nel TG2000 ha raccontato l'ultima parte del viaggio, della visita pastorale di Papa Leone, visita che era iniziata in mattinata al santuario di Pompei, primo abbraccio, prime parole importanti da parte del pontefice. Nel giorno, l'avete sentito, che ricorda il primo anno dalla sua elezione, il racconto ancora per il TG2000 di Paolo Fucili.
1: Dovevo dunque venire qui a porre il mio servizio sotto la protezione della Vergine Santa.
3: Un dovere e non solo per Papa Leone venire oggi a Pompei, un desiderio custodito nel cuore per tutto il primo anno di pontificato, iniziato nel giorno della festa della Madonna venerata qui, nel santuario eretto dalla fede ardente e operosa di San Bartolo Longo. Dal suo cuore innamorato della Madre di Dio sgorgò la famosa supplica recitata ogni 8 maggio e oggi anche dal pontefice. Pace è l'invocazione che anche Leone fa sua, affidando alla Vergine del Rosario due intenzioni ancora attuali, dice, la famiglia a causa dell'indebolirsi del legame coniugale e la pace contro l'economia che preferisce il commercio delle armi al rispetto della vita umana.
1: Per sua intercessione venga dal Dio della pace un'effusione sovrabbondante di misericordia che tocchi i cuori, placchi i rancori e gli odi fratricidi, illumini quanti hanno speciali responsabilità di governo.
3: Una giornata di grazia e di festa anche per le opere di carità che dai tempi di Bartolo Longo che lei iniziò han fatto di Pompei una culla della vita abbandonata e sofferente all'ombra del santuario.
4: Il Tempio della Carità e il Tempio della Fede si sostengono a vicenda.
2: Così dunque il servizio di Paolo Fucili di TG2000 ha raccontato appunto l'inizio della visita di ieri pastorale del Papa, questo passaggio importantissimo a Pompei. La politica ha atteso l'incontro ieri a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio. Sentiamo come lo ha raccontato sempre per il TG2000 Augusto Cantelmi.
5: Grande incontro per rafforzare il partenariato strategico dopo oltre un'ora e mezza di faccia a faccia a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni. Il segretario di Stato americano Rubio non nasconde la sua soddisfazione. È andata in porto, almeno nelle grandi linee, la missione di sgelo, prima con Papa Leone, con Rubio che non esclude una telefonata con Trump, poi con il governo italiano. Restano tuttavia ancora nodi da sciogliere.
6: Sicuramente franco, tra due nazioni, entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno di difendere i propri interessi nazionali. Quindi l'Italia difende i propri interessi nazionali esattamente come fa gli Stati Uniti ed è bene che insomma su questo ci si trovi d'accordo.
5: riavvicinamento emerso anche nell'incontro alla Farnesina tra Rubio e il ministro degli esteri Tajani, dall'Iran a Gaza ai dazi americani. Al segretario di Stato è stato consegnato anche un albero genealogico in cui si evidenziano le sue origini italiane con nonni piemontesi.
2: E chiudiamo questo giro d'orizzonte sulle notizie del giorno con l'aiuto naturalmente del TG2000, il racconto della giornata per quanto riguarda la vicenda di Garlasco. Lo ha fatto per il TG2000 Beatrice Bossi.
7: Nelle pagine del taccuino privato di Andrea Sempio, messo agli atti dell'informativa finale di chiusura delle indagini, la procura dice di aver scovato il movente del delitto. Il 38enne, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe scritto di aver fatto cose brutte e nel corso della sua vita di averne passate tante. Nel faldone della procura sono citate anche le parole registrate con le intercettazioni ambientali in cui Sempio ricorda quanto avvenuto il 13 agosto del 2017, parole che raccontano, secondo gli investigatori, del rifiuto di Chiara ad un tentato approccio sessuale dell'amico, del fratello, un rifiuto che avrebbe fatto scattare appunto la sua furia omicida. Ora si attende la richiesta di rinvio a giudizio e il giudice delle indagini preliminari deciderà nei prossimi giorni. La Procura Generale intanto studia i documenti per valutare anche una eventuale revisione del processo ad Alberto Stasi, unico condannato per l'omicidio della fidanzata. I suoi legali già pensano ad una sospensione della pena.

0: del sabato 9 maggio. La scorsa settimana arrivava la notizia del decesso di Alex Zanardi, avvenuto nella serata di venerdì, giusto 7 giorni fa. Si parlava di Zanardi, naturalmente, in un collegamento su temi paralimpici, e lo avevamo anche salutato. Insomma, lui avrà sicuramente ascoltato quel saluto dal cielo, e noi allora, insomma, dobbiamo recuperare un ricordo per quanto riguarda questo grande campione, questo grande uomo. Lo facciamo stamane con un campione, anche lui di paraciclismo, campione italiano, già campione italiano di paraciclismo, ma grande amico anche della nostra trasmissione da sempre, che è Livio Raggino. Ciao Livio.
1: Ciao Ugo, buongiorno, e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Che piacere sentirti, anche se
0: in questo momento non è l'ideale, però quante volte anche con te abbiamo parlato della grandezza di Alex Zanardi. Quando è giunta la notizia sabato, erano da poco credo passate le 9 o giù di lì, subito ci siamo sentiti, perché insomma so quanto è stato importante per tutti, ma immagino insomma nella nazionale di paraciclismo sia stato davvero una grazia ancora più grande, Livio.
1: Sì, è stato assolutamente un faro per noi, perché è arrivata la possibilità di farci conoscere, perché prima diciamo che era un po', non dico uno sport di nicchia, ma quasi, e grazie a lui, la sua popolarità, c'è stata un'evoluzione del paraciclismo e ti dirò di tutti gli sport paralimpici grazie a lui, non solo col paraciclismo, che poi lui ha lanciato l'obiettivo 3, che era quello di portare 3 atleti alle Olimpiadi, e questa cosa ha proseguito anche in altri ambiti sportivi, non solo nel paraciclismo. Perciò quindi è stata la manna dal cielo l'arrivo di Alex con tutto il movimento.
0: Il paraciclismo ha davvero un grande debito con lui, lo abbiamo tutti, perché poi in questi giorni quello che è stato bello è che si è scoperto non soltanto il campione, chi vince medaglie, perché tu lo sai, insomma, sei stato campione italiano e hai portato a termine tante battaglie, la cosa bella che viene fuori però è l'uomo, e restano anche, no, queste sue interviste nelle quali scopri che forse il gesto atletico, il gesto paralimpico è quasi solo una scusa per invece portare avanti discorsi molto più ampi, che vanno bene per tutti, per chi ha una disabilità, per chi la disabilità non ce l'ha, e anzi è un compito che resta un po' per tutti, quello di arrivare a parlarsi ancora di più tra questi due mondi.
1: Sì, in effetti sì, hai ragione. Guarda, anch'io quando l'ho conosciuto, lo conoscevo per le sue imprese sportive, più che altro per l'automobilismo, per lo sport.
0: Già, sì. Nella prima vita era campione anche di automobilismo.
1: Sì, ha fatto tantissime cose anche in automobilismo. Diciamo che lo conoscevo come atleta, come lo conoscevano tutti come atleta. Conoscendolo di persona, abbiamo scoperto il lato umano, la resilienza nei confronti di tutte le avversità della vita che ha avuto, e ha trasmesso un segnale fortissimo, ecco, quello di poter fare tante cose che uno pensava di non poter fare, grazie anche il suo famoso, i 5 secondi famosi, diceva lui.
0: Resistere quei 5 secondi in più rispetto all'avversario, a chi sta gareggiando con te, può fare la differenza, perché credo che Alex sia stato proprio sempre alla ricerca di come superare le avversità, senza parlare di abbattimento, senza parlare di distruzione del muro, ma cercando invece piuttosto di capire capire come magari anche accoglierlo quel muro e farlo diventare amico, con le difficoltà evidentemente che ci sono, tu lo sai benissimo essendo anche tu atleta paralimpico, perché spesso quando si racconta, io dico, del mondo paralimpico, a volte la si fa un po' troppo facile. Davanti abbiamo comunque persone che hanno una disabilità e che quello che fanno non vale uno, ma vale mille. Per noi quello sforzo vale uno, perché ha una disabilità, va da sé che lo sforzo è ancora più ampio, no?
1: È ancora maggiore, ancora ampio. Grazie a lui ci ha aiutato tantissimo. A parte che lui era meticoloso in tutto e per tutto, cioè nella preparazione, nella preparazione del proprio mezzo, ma poi lui era sempre in officina che dava la mano a tutti. Cioè, noi avevamo i meccanici dietro della nazionale che ci seguivano, cioè, lui andava proprio sempre a cercare diciamo la briciola che ti aiuta un po' di più, dall'aerodinamica alla posizione in bicicletta, tutto, ecco, lui su quello era proprio il numero uno, ecco. Diciamo che ci ha insegnato a sfruttare tutte le potenzialità che potremmo avere e che possiamo mettere in pratica, ma ti dico, continuo a dirti, non solo del lato sportivo ma del lato umano,
0: anche
1: però
0: perché...
1: conoscendolo è uscito proprio fuori il lato umano di Alex, che è quello che io ho sentito in questi giorni in tutte le varie interviste, che poi avrei sentito anche te benissimo in televisione, certo, radio. Alla fine viene messo proprio il lato umano di Alex, più che le imprese sportive, che ne ha fatte tantissime comunque.
0: Eh beh, certo, quello che resta è l'uomo. Tra l'altro credo che lui, come altri nomi del paraciclismo, ma mi permetto di dire anche chi è in questo momento collegato con me, siete stati anche un po' quei nomi che hanno segnato anche la svolta rispetto proprio alla percezione dello sport paralimpico, all'accettazione, al non pensare più che lo sport che fanno quelli che sono disabili. Imprescindibile proprio la sua forza per normalizzare proprio questo approccio, che ci mancherebbe, io dico ancora un pochino c'è, però sicuramente sono fatti dei
1: passi. Sì, c'è ancora un pochino, poi dico, però diciamo che le distanze si sono dimezzate tantissimo. Una cosa molto bella che è stata fatta negli ultimi anni sono di unire praticamente le Olimpiadi, anche se c'è quello stacco magari di 15-20 giorni, però comunque le Olimpiadi e le Paralimpiadi sono praticamente unite. Questo è stato una
0: cosa. E chissà in futuro, no, come si dice, Livio, se si potrà arrivare anche a quello sport comparato, che non dico in tutte le discipline, ma si potrebbe già provare, no, a breve anche a fare qualcosa su
1: ma
0: questo.
1: Io sono sicuro che riusciremo. A fare, cioè, perché, come ti dico, negli ultimi anni c'è stato un notevole progresso in tutto. Sono sicuro che un po' per volta si riuscirà a fare qualcosa, anche dico, con l'apporto di Alex e di altri atleti che ci sono ancora adesso. Grazie a quello possiamo farcela.
0: Non c'è dubbio. Senti, io lo sai che ho una passione per il tuo bambino più buono d'Italia, che credo non sia più tanto bambino, Luca.
1: Non tanto, ormai ha già fatto 18 anni 2 mesi fa.
0: Mamma mia.
1: Però è cresciuto anche lui. No, ci sentivamo
0: perché, infatti, per chi non lo sa, Livio Raggino ha un figlio, Luca, che è stato insomma premiato con il premio del bambino più buono d'Italia, perché insomma lui era quello che portava la gamba.
1: La gamba, bravo.
0: La gamba. Io porto la gamba all'atleta, dopo non ricordo il nome dell'atleta, ma era insomma.
1: E lui ha iniziato 3 anni a seguirmi, venire con me, portarmelo in giro per l'Italia, per l'Europa, delle mie gare, che è cresciuto in mezzo a noi, ed era tanto tanto amico di Alex.
0: Immagino.
1: Guarda, questi giorni sono passati brutti anche per lui, assolutamente.
0: Immagino, ma sì,
1: perché c'era proprio un legame affettivo con Alex. Luca era l'unico che entrava nell'officina quando noi ci stavamo le bici, mettavamo a posto le biciclette, era l'unico autorizzato, diciamo, di non atleti a poter entrare dentro l'officina, a seguirci sull'ammiraglia della nazionale e via dicendo.
0: Immagino. Ma allora fa gli auguri anche, insomma, arriviamo un po' in ritardo, ma insomma, i 18 anni sono importanti.
1: Certamente.
0: Livio, certamente, guarda, sì. Mi piace che concludiamo con un sorriso, perché Alex Zanardi, tra le altre cose, magari è una banalità, ma l'abbiamo detto, sorrideva tanto. Allora sorridiamo anche noi,
1: sì,
0: nel suo ricordo.
1: Posso dirti una cosa, negli anni che sono stato in nazionale con lui, ho mai visto Alex una volta arrabbiato, una volta triste, una volta zero. Mai.
0: Stava
1: mai,
0: già
1: mai.
0: Studiando come
1: mai.
0: Abbattersi,
1: guarda,
0: non faceva parte della.
1: Assolutamente.
0: Livio, ti saluto, un abbraccio davvero.
1: Va bene, un abbraccio anche a te, Ugo, saluto tutti gli ascoltatori, buon weekend a tutti.
0: E a presto, magari anche per raccontarci cosa stai facendo, è ora, perché insomma tanti progetti, ma oggi dovevamo parlare di Alex.
1: C'è sempre qualcosa che vuole intento, assolutamente.
0: Grazie ancora, Livio.
1: Grazie, ciao, a tutti. Ciao.
0: Allora,
1: ciao.
0: Noi ci fermiamo come al solito, tra poco riavvolgiamo il nastro delle notizie, facciamo il punto della situazione alle 8 del mattino, ma poi continuiamo con le interviste in diretta del Buongiorno in Blu del sabato. Andremo tra l'altro naturalmente ancora a parlare di Zanardi, ma poi andremo anche al Giro d'Italia e dobbiamo parlare anche dell'Inter campione d'Italia, perché anche questa è una notizia che è giunta nei giorni scorsi. Tra poco qui in diretta.

0: Abbonati ad Avvenire e vivi un'esperienza unica alla scoperta di uno dei luoghi più iconici del patrimonio artistico mondiale, i Musei Vaticani. Un percorso guidato che attraversa il Museo Pio Clementino, le Gallerie Superiori, le Stanze di Raffaello, la Cappella Sistina e le Gallerie della Biblioteca, vissuti in un'atmosfera rara, intima, lontana dalla folla. Per maggiori informazioni chiama il numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it.
1: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
2: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: La Chiesa italiana è in cammino. Anche alla radio continuiamo a seguire con passione e partecipazione le tappe del sinodo destinate a condurre nel futuro la comunità dei credenti. Io sono Enrico Selleri e vi aspetto a In Cammino da lunedì al venerdì alle 19.
5: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: In Blu 2000, news.
7: Allora, facciamo il punto della situazione per quanto riguarda le notizie alle 8 del mattino. Ripartiamo dalle parole di Trump, che ieri ha detto di aspettarsi a breve una risposta dall'Iran sulla proposta di accordo di pace e avverte: o arriva l'accordo, colpiremo. E poco fa, da registrare sulle agenzie, le parole del ministro degli esteri iraniano Araghchi, che dice: gli Stati Uniti pongano fine alle loro richieste eccessive e irragionevoli. Insomma, questo è il punto della situazione per quanto riguarda il Medio Oriente, da dove arrivano notizie anche dell'esercito israeliano, che afferma di aver colpito 85 obiettivi di Hezbollah nel Libano. Per quanto riguarda invece la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato che ci sarà la tregua di 3 giorni a partire da oggi, in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria nella seconda guerra mondiale. Anche il presidente ucraino Zelensky dà il suo via libera, ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata in programma oggi, e dà anche il via libera allo scambio di 1000 prigionieri per parte. Un'ora e mezza di colloquio, stiamo parlando del faccia a faccia tra la premier Meloni e il segretario di Stato statunitense Rubio, faccia a faccia che arriva dopo gli attacchi di Trump al governo italiano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato poche ore dopo la premier Meloni. Le distanze restano, con l'inviato statunitense che si è lamentato del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Ieri tensione a Venezia, al padiglione di Israele, per la protesta pro-PAL. Ci sono anche stati scontri con la polizia. Alla Biennale presente il vice premier Salvini, che ha visitato il padiglione israeliano e quello russo. Per lo sport, oggi occhi puntati sul arrivo agli internazionali d'Italia di tennis di Jannik Sinner, numero 1 al mondo. E intanto ieri hanno fatto bene 3 Azzurri, Musetti, Darderi e Arnaldi, in particolare Arnaldi, che ha battuto niente popò di meno che De Minur, numero 8 del mondo. E questo è il punto delle notizie alle 8 del mattino, dalle 9 edizioni in confezione solita, questa mattina con voi tra le 9 e le 13 la collega Antonella Mitola. Noi invece tra poco torniamo con il Buongiorno in Blu del sabato.
6: Buongiorno in Blu 2000 Weekend con Ugo Scali.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Grazia Pratorlone e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro, appunto Fuori Porta. La mostra itinerante diffusa per Cernobbio di Davide Dall'Osso, Tracce, è fino al 4 ottobre gratuita. Sul sito di Galleria Gelp.it troverete le varie esposizioni. Ombre e presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria Galp, concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell'assenza della materia e della sua dissoluzione nello spazio. Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa, ciascuna della durata di circa 6 mesi, che vedono protagonisti tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell'essere qui ed ora nel rapporto tra il corpo, l'ambiente e la percezione.
2: Festival dell'Ascensione, San Calimero, Piazza San Calimero a Milano. Quando? Domeniche 10, 17, 24 maggio alle 20:30. L'amore è il fil rouge del nuovo Festival dell'Ascensione, che propone parole, musica, libri, musica antica con ensemble specializzati. Fino al 24 di maggio, la domenica, in San Calimero, musiche del 400. Prima dei concerti, alle ore 20:15, il direttore artistico Giuditta Comerci ne spiega segreti e curiosità. La serata finale, dedicata alla musica delle monache lombarde tra il 500 e il 600, prevede in più la presentazione del volume Vita musicale nella grande città di Milano, dagli Sforza all'età spagnola, 24 maggio alle 16:30 alla Biblioteca Ambrosiana, è gratis. Ricordate dunque Festival dell'Ascensione in Piazza San Calimero.
1: A Villa del Grumello torna il benessere con le discipline olistiche ed energetiche. A Villa del Grumello, in via per Cernobbio, fino al 30 di novembre. Il programma completo sul sito di villadelgrumello.it. Con l'arrivo della bella stagione, il parco di Villa Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere, con il ritorno dell'attesa rassegna Coltiviamo l'energia. Il ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura assieme al corpo, alla mente, attraverso il contatto con la natura di cui si è parte, il movimento consapevole e le discipline olistiche. La rassegna si svolgerà tutte le prime domeniche del mese fino a novembre, oltre che tutte le domeniche mattina di agosto e di ottobre.
2: La nuova edizione di Milano Latin Festival, la grande kermesse estiva dedicata al Sud America, che ritorna dall'11 giugno al 15 di agosto nell'area di Mind. In programma concerti di DJ set, eventi folcloristici quotidiani, una kermesse lunga 69 giorni, dove saranno rappresentati tutti i paesi latinoamericani e caraibici, nelle loro espressioni musicali, culturali, gastronomiche e artigianali.
1: La sagra dell'asparago rosa a Mezzago. Fino al 23 di maggio torna la rinnovata sagra dell'asparago rosa, giunta alla sua 60ª edizione nella cornice di Palazzo Archinti. La manifestazione accoglierà visitatori appassionati con il ristorante dei volontari della Proloco di Mezzago Apps, cuore dell'evento, dove l'asparago rosa è protagonista di una proposta gastronomica che unisce tradizione e qualità. Non solo un prodotto d'eccellenza, ma anche un evento che ha ottenuto il marchio nazionale di sagra di qualità, un riconoscimento che premia le manifestazioni capaci di valorizzare autenticamente il prodotto e il territorio. Così che in Breianza, ma non solo, il nome di Mezzago viene abbinato direttamente alla sua asparago rosa.
2: Cari amici, come sempre vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento alla prossima.
3: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
4: Scorriamo insieme alcuni degli appuntamenti della nostra emittente di sabato 9 maggio. Alle ore 9, buona giornata. Alle ore 9.30, Orizzonti Magazine. Claudio Borroni intervista il maestro e critico musicale Francesco Rocco Rossi per il Festival della Lirica al Teatro Giuditta Pasta. Alle ore 10.05 e 17.39, Ciak e Sipario con Chiara e Aldo. E alle ore 10.30 dalla parte del cittadino, ospite di Gianni Branca, Luca Signori e Stefania Bianco, per l'evento TED Ex Occhi da Libellula il 23 maggio alle ore 14 al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Alle ore 11.05, ospite di Gianni e Agostino, Mauro Rotondi, consigliere comunale PD. Alle 11.30, nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 21, Blue Night, a cura di Giona Stasi. Riascolta su Spotify Ciak e Sipario. Riflessi, leggende metropolitane, dal dire al fare, Bianalisi, In buone mani, parliamo di soldi in soldoni e in arrivo molti altri podcast. Vi ricordiamo infine che Orizzonti News va in onda 7 giorni su 7. Resta dunque con noi su Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sarotti News. Notizie da Saronno e dintorni.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News. Le notizie da Saronno e dintorni. In studio Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli. E alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto.
2: Saronno. Nuovi divieti di sosta e di fermata lungo via Grieg. I cartelli sono comparsi nella giornata di ieri, giovedì 7 maggio, e già nelle prime ore non sono mancate le segnalazioni da parte di dipendenti e responsabili delle attività commerciali del comparto, soprattutto per la mancanza di comunicazioni preventive sul provvedimento. Le modifiche riguardano in particolare la metà della strada che procede in direzione di via Archimede. Nel tratto successivo alla curva è stato introdotto il divieto di fermata su entrambi i lati della carreggiata. Nel resto di via Grieg è stato istituito il divieto di sosta anche sull'altro lato della strada, in aggiunta a quello già esistente. Una novità rilevante per la zona, con il suo nuovo assetto, viene definitivamente eliminata la possibilità di sosta nell'arteria. A spiegare le motivazioni del provvedimento è stata la polizia locale, che parla di difficoltà di transito causa restringimento della carreggiata dovuta ai mezzi in sosta. In particolare, nel tratto finale della via dopo la curva, la presenza di autocarri e veicoli parcheggiati avrebbe creato problemi alla circolazione e al passaggio dei mezzi. Proprio l'assenza di un preavviso o di una segnalazione anticipata ha però generato diverse proteste.
1: Saronno. Una generosa donazione. Giuseppe Landonio, attivissimo volontario dell'oratorio e cittadino benemerito di Saronno, a distanza di anni dalla sua scomparsa, continua a fare del bene. Nei giorni scorsi è stato l'assessore comunale ai servizi sociali Matteo Fabris ad annunciare che da un privato è giunto un consistente lascito a favore degli anziani e che per loro sarà appunto impiegato. Il 20 luglio 2022 è deceduto Giuseppe Landonio, che ha stabilito mediante testamento che tutti i miei risparmi in caso di morte, che sono depositati al Credito Varesino di Saronno su conto corrente, vadano in beneficenza. Una parte all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro di Milano, una parte all'Oratorio di Via Legnani, una parte per gli anziani bisognosi e una parte alla Parrocchia di San Pietro e Paolo di Saronno. Sono stati adesso destinati all'ente locale 43.000 euro. Ora il Comune ha potuto inserire tale somma nel proprio bilancio ufficialmente. Landonio, conosciutissimo in città, dopo 61 anni di servizio ininterrotto come volontario in oratorio, per decenni si è occupato del bar dell'oratorio di Via Legnani, che aveva iniziato a frequentare da bambino. Per il suo impegno nel sociale era stato insignito dalla Ciucchina, da benemerenza saronnese, nel 2015. Si trattava di una figura di primo piano nel mondo del volontariato locale.
2: Saronno. Il Comune si è già premunito sul rischio di futuri mancati incassi. L'assessorato al bilancio di Mattia Cattaneo ha infatti rafforzato con il consuntivo il fondo per i crediti di dubbi e esigibilità, per evitare ogni problema economico e finanziario che potrebbe derivare dal non vedere entrare nelle casse della municipalità le somme previste relativamente alle tasse comunali, agli affitti, ma riguardanti anche le multe per la zona vietata e quelle relative alle violazioni del codice della strada. Nel contempo l'amministrazione del sindaco Ilaria Pagani è pronta a rapportarsi con il nuovo consiglio d'amministrazione della partecipata Saronno Servizi per valutare assieme come cercare di intervenire concretamente nei riguardi di chi nonostante i richiami e accertamenti, pare non volerne proprio sapere di aprire il portafoglio. L'assessore Cattaneo sta mettendo in atto vari interventi. Con il consuntivo a bilancio abbiamo complessivamente posto 10.300.000 euro nell'ambito del fondo per i crediti di dubbia esigibilità, tiene a sottolineare l'assessore. Intanto, sulla base anche delle formali segnalazioni arrivate da parte dei revisori dei conti, tra le prime questioni che intendiamo porre al nuovo comitato di Saronno Servizi c'è appunto quello del recupero crediti.
1: Saronno. Il comune di Saronno ha pubblicato il bando per l'assegnazione in locazione dell'Art Café, l'immobile comunale di Viale Santuario 11. Possono presentare domanda soggetti privati, associazioni, cooperative e enti del terzo settore. Dopo la chiusura del 1 dicembre 2022, quando i gestori avevano annunciato lo stop dell'Art Café e dello spazio Chiostro Arte Contemporanea, il primo tentativo del comune di Saronno di riattivare la struttura non aveva dato esito. Il bando, pubblicato nei mesi successivi del 2023, era andato deserto, lasciando lo spazio di Viale Santuario senza un nuovo assegnatario e rendendo necessario un ulteriore avviso pubblico. Il quartiere Santuario, spiegano dal comune, è un'area ad alta concentrazione di servizi e con un elevato tasso di frequentazione, in particolare da parte della popolazione giovane. L'amministrazione comunale punta a valorizzare questa caratteristica, promuovendo un presidio stabile dell'Art Café, in grado di generare un'offerta culturale e sociale aperta a tutti i cittadini, con particolare attenzione alla fascia giovanile. Il comune abbina la locazione e un contributo per i soggetti che presenteranno un progetto di rigenerazione socioculturale, fino a 15.000 euro annui per i primi 3 anni di gestione e fino a 7.500 euro annui per gli anni successivi. L'obiettivo è rendere accessibile la gestione anche alle realtà più giovani o di dimensioni minori. L'iniziativa si inserisce in un orientamento più ampio dell'amministrazione, mettere a disposizione spazi e risorse per ampliare e rafforzare l'offerta socioculturale della città, sostenendo progetti radicati nel territorio e continuativi nel tempo. Le domande devono essere presentate secondo le modalità indicate nel bando entro 30 giorni dalla data di pubblicazione e la selezione avviene tramite procedura pubblica con commissione giudicatrice.
2: Saronno, vandalismi nel Parco dell'Ura. L'area naturalistica che dalla periferia nord saronnese si estende principalmente nel vicino Comasco, con la primavera sono tornati ciclisti amanti delle passeggiate nel verde, ma pure i teppisti. Negli ultimi giorni è stato segnato un singolare furto. Dal ponticello ciclopedonale tra Saronno e Rovello Porro sono stati asportati alcuni dei paletti che si trovavano a margine del ponte. Contemporaneamente sono state segnalate situazioni a rischio incendi, visto che qualcuno si è divertito a fare esplodere petardi nei prati e nei boschi, dove sono stati anche accesi falò abusivi. Il parco non dispone, come quello delle vicine Groane, di un proprio corpo di vigilanza e dunque i controlli sono demandati alle polizie locali della zona.
1: Queste le notizie di Orizzonte News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e dal notiziario. Valeria Zaffaroni e Angela Ferrioli e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonte in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonte News, notizie da Saronno e dintorni.

0: ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti in Blu. Secondo l'antica tradizione della Chiesa, iniziamo questa giornata recitando insieme in questo tempo pasquale l'antifona del Regina Celi.

0: Regina dei cieli, rallegrati, alleluia.
1: Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia.
0: È risorto come aveva promesso, alleluia.
1: Prega il Signore per noi, alleluia.
0: Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia.
1: Perché il Signore è veramente risorto, alleluia.
0: Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere della vita senza fine. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Un saluto a voi tutti radioascoltatori di Radio Orizzonti e buona giornata. Siamo in attesa di collegarci con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per trasmettere la celebrazione della Santa Messa feriale.

0: presto e mi aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Rischiara, o Signore, chi giace nelle tenebre
0: e nell'ombra della morte.
1: Alleluia. Benedetto il Signore, Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Caro Signore, le notti delle tenebre hanno perso il senso. Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, gloria degli umili e difesa dei poveri, che hai conformato all'immagine del buon pastore il beato presbitero Serafino Morazzone, sempre fedele

instancabile perché il tuo popolo cresca nella santità e nell'amore. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive

0: con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Si vide apparire la terra asciutta
1: e una strada libera si aprì nel Mar Rosso. Alleluia. Tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma, obbedendo ai comandi perché i tuoi figli fossero preservati sani e salvi. Si vide la nube coprire d'ombra l'accampamento, terra asciutta apparire dove prima c'era acqua, una strada libera aprirsi nel Mar Rosso e una verdeggiante pianura in luogo dei flutti violenti. Per essa passò tutto il tuo popolo, i protetti dalla tua mano, spettatori di prodigi stupendi. Come cavalli alla pastura, come agnelli esultanti, cantavano inni a te, Signore, che li avevi liberati. Ricordavano ancora i fatti del loro esilio, come la terra, invece di bestiame, produsse zanzare, come il fiume, invece di pesci, riversò una massa di rane. Più tardi videro anche una nuova produzione di uccelli, quando, spinti dall'appetito, chiesero cibi delicati, poiché, per appagarli, salirono dal mare le quaglie. In tutti i modi, o Dio, hai magnificato e reso glorioso il tuo popolo e non l'hai trascurato, assistendolo in ogni tempo e in ogni luogo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Si vide apparire la terra asciutta e una strada libera si aprì nel Mar Rosso. Alleluia.
0: La verità del Signore
1: rimane in eterno. Alleluia.
0: Esultate giusti nel Signore, ai retti si addice la lode. Lodate il Signore con la cetra, con l'arpa a 10 corde a Lui cantate.
1: Cantate il Signore un canto nuovo, suonate la cetra con arte e acclamate, poiché retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera.
0: Egli ama il diritto e la giustizia, della sua grazia è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.
1: Come in un otre raccoglie le acque del mare, chiude in riserve gli abissi.
0: Tutti tema il Signore tutta la terra, tremino davanti a Lui gli abitanti del mondo, perché Egli parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste.
1: Il Signore annulla i disegni delle nazioni, rende vani i progetti dei popoli, ma il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo cuore per tutte le generazioni.

0: Grande è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. La verità del Signore rimane in eterno. Alleluia.
1: Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia, poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti, suo il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Venite, prostrati, adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.

0: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: inutile sul sepolcro, illuso veglia il custode, l'angelo sfolgorante a tutti annunzia, il crocifisso è risorto.
1: Luce.

0: A Cristo agnello immolato, che ora vive nella gloria del Padre e riceve la lode e l'onore da tutte le creature, si elevi la nostra voce.
1: Gesù, che sei l'Amen, il testimone fedele, il principio della creazione di Dio, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che sei l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che scruti gli affetti e i pensieri degli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Tu che rimproveri e correggi quelli che ami, Kyrie eleison.
0: Kyrie.
1: Tu che stai alla nostra porta e bussi, Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
1: Tu che hai vinto e ti sei assiso sul tuo trono presso il Padre, Kyrie eleison.
3: Benedicimi, Padre. Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe. La carità è magnanima, benevola è la carità, non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'orgoglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non avrà mai fine. Le profezie scompariranno, il dono delle lingue cesserà e la conoscenza svanirà. Infatti, in modo imperfetto noi conosciamo e in modo imperfetto profetizziamo. Ma quando verrà ciò che è perfetto, quello che è imperfetto scomparirà. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino. Divenuto uomo, ho eliminato ciò che è da bambino. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno specchio. Allora invece vedremo faccia a faccia. Adesso conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come anch'io sono conosciuto. Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità, parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. A te la gloria, o Dio, Re dell'universo.
3: A te la gloria, o Dio, Re dell'universo.
1: Popoli tutti, battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia. Perché terribile il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra.
3: A te la gloria, o Dio, Re dell'universo.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
3: A te la gloria, o Dio, Re dell'universo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti come popolo del Dio di Abramo. Sì, a Dio appartengono i poteri della terra, Egli è eccelso.
0: A te la gloria, o Dio, Re dell'universo.

Signore Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, tu ci hai amati e ci hai liberati dai nostri peccati con il tuo sangue.

padrone né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto.

0: di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto, crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Beati quelli che mettono in pratica. Gesù aveva appena finito di lavare i piedi ai suoi discepoli. Con molta semplicità aveva detto: come io ho amato voi, così lavatevi i piedi, come io ho fatto a voi. La carità, l'amore reciproco, il servizio reciproco, seminato nei piccoli gesti, come oggi San Paolo ci ha richiamato in questa che è la pagina più alta, l'amore non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto. Questi piccoli gesti di ogni giorno, non grandi cose. Chi ha anche capacità di spostare con la sua fede le montagne, ma non ha la carità, chi non vive la sua vita quotidiana con questo amore che nasce dal motivo dell'amore a Dio, non vive la santità voluta da Dio. Oggi la nostra Chiesa Ambrosiana ha voluto che ricordassimo un parroco molto umile, parroco di piccolo villaggio, di chiuso alle porte di Lecco all'inizio del 1800. Non ha fatto nient'altro che star dietro alle sue 20-30 famiglie del suo piccolo paese, con la vita quotidiana pastorale di attenzione. E ha vissuto tanta santità che persino tutta la zona ne conosceva la meraviglia, la santità umile quotidiana. E il grande Alessandro Manzoni, che viveva spesso a Lecco, ne ha avuto una eco e ne ha descritto proprio la santità del santo curato di chiuso nella prima versione del suo romanzo I Promessi Sposi, per dire piccole cose che sono però il segno della presenza, dell'agire di Dio, della santità. Anche se dobbiamo tenerlo presente oggi, il Signore Gesù nel Vangelo segnala che anche tra i suoi, tra gli apostoli stessi vi può essere chi alza il calcagno contro di lui, chi può tradirlo, chi può venir meno. Dobbiamo essere sempre attenti e vigilanti ed essere anche umili a saper ritornare a chiedere il perdono, perché la santità non sta nella perfezione, ma nel ricominciare sempre da capo, appoggiati certo sulla grazia dello Spirito Santo, ma soprattutto sulla misericordia e il perdono di Dio. E in paradiso non andremo per le opere che facciamo, ma soprattutto per il perdono e la misericordia di Dio.

0: Dopo il Vangelo, farò sorgere al mio servizio un sacerdote fedele che agirà secondo il mio cuore e il mio animo, dice il Signore. Alleluia.
1: Con fiducia ora innalziamo al Signore le nostre umili suppliche.
2: Ascoltaci, Signore. Tu che sei misericordia davanti alle nostre fragilità, fa che nessuno disperi per i suoi errori e creda sempre nella possibilità di essere strumenti del tuo regno. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Sei stato per noi modello di amore. Benedici coloro che sono stati chiamati a servire il bene comune. Dona loro la saggezza e la forza necessarie per esercitare il loro potere con giustizia e umiltà. Ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
2: Tu che sei venuto non per i giusti, ma per i peccatori, ti affidiamo coloro che si credono lontani da te. Infondi in loro la speranza di un nuovo inizio e la certezza del tuo perdono. Ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per le intenzioni dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
3: Ascoltaci, Signore.
1: O Dio che tra i santi pastori del tuo gregge hai posto il beato presbitero Serafino, mirabile esempio di viva carità e di fede luminosa, donaci di crescere nelle sue stesse virtù e di partecipare con gioia alla sua gloria per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Scambiamoci segno di pace. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
0: Benedetto nei secoli, Signore.

0: Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Nel ricordo e nella venerazione del santo presbitero Serafino Morazzone, a cui donasti una fede chiara e operosa, gradisci, o Dio, le offerte che ti presentiamo, perché la tua benevolenza ci conceda perdono e pace. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona.
0: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie. O Dio onnipotente ed eterno, nella memoria gloriosa del beato sacerdote Serafino, che nel tuo sapiente consiglio

e sposa senza macchia. Ai tuoi figli annunciò con fedeltà il Vangelo di salvezza e li nutrì dei divini misteri, perché nella comunione della vera fede e nella operosità di un amore sincero si rivelassero al mondo come tuoi discepoli eletti alla vita di grazia e destinati alla gloria del cielo. Uniti a questo tuo servo,

Veramente santo, sei tuo Padre e fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi

Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo.

grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti

presbiteri e diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di

San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli, Sant'Ambrogio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: Dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo, dice il Signore. Alleluia.
0: E ora preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
0: venga
1: il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
0: come
1: in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti,
0: come
1: anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
0: E non
1: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati.

0: e con il tuo spirito.
1: Ecco l'agnello.

0: agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Alla comunione, il Figlio dell'uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti. Alleluia.

Preghiamo, o Padre che ci hai nutrito con il pane della vita, fa che seguendo l'esempio del beato Serafino Morazzone ti onoriamo con diligente servizio e cerchiamo con carità sincera

0: buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Buongiorno, ben ritrovati a tutti i nostri radioascoltatori. Gianni Branca ai microfoni con Matteo alla regia. Oggi è sabato 9 maggio e sono le 9 e 11 minuti in questo istante. Allora, intanto vi informo che per alcuni lavori che si protrarranno anche per un po' di tempo al campanile di Rovello Porro, dove c'è il nostro ripetitore, probabilmente in alcuni orari della giornata potrebbe non essere recepito la radio sull'FM 88. Comunque, ecco, sappiate che se dovesse esserci qualche momento di vuoto sarà per questo motivo. Vi do i programmi della mattinata. Alle 9.30 ci sarà una trasmissione di Claudio Borroni con intervista al musicologo e musicista Francesco Rocco Rossi. Vi parleranno del Festival della Lirica presso il Giuditta Pasta, che si terrà questa sera presso il Giuditta Pasta alle ore 21 presso il nostro teatro di Saronno. Alle 10.05 Aldo e Chiara per Orizzonti Magazine, la loro rubrica Ciak e Sipario. Poi alle 10.30 una mia intervista a Luca Signori, a Stefania Bianco, parlando con TEDx, di TEDx, che si terrà, l'evento che si terrà il 23 maggio presso il Teatro Giuditta Pasta, sempre qui a Saronno, alle 11.05. Una mia intervista a Mauro Rotondi, consigliere comunale del Partito Democratico, alle 11.30 nel Blu Dipinto di Blu con Massimo Tallarini. Saranno canzoni, sarà musica, un programma musicale. Alle 12.05 le news, gli appuntamenti e gli eventi con Gisella e Giuliana. E adesso ascoltiamo un po' di musica con Tommaso Paradiso.

0: Il santo del giorno, Isaia profeta. Cessate di fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete l'oppresso, rendete giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Dietro a questo appello c'è tutta la forza di Sant'Isaia, forse il più conosciuto dei profeti della Bibbia. La sua voce si fece sentire nel regno di Giuda nell'ottavo secolo prima di Cristo, all'incirca tra il 740 e il 700. Nella sua opera è radicato il libro dell'Antico Testamento che porta il suo nome, anche se in realtà il testo è frutto di più mani e può essere diviso almeno in tre parti, delle quali la prima pare essere riconducibile direttamente a Isaia. Nelle preoccupazioni del profeta c'è l'urgenza di ritrovare la fedeltà a Dio. La formula è quella espressa nel primo capitolo, con l'invito a non fermarsi ai riti ma a compiere gesti di giustizia, un richiamo che anche oggi mantiene tutta la sua attualità. Ad un certo punto dice: anche se i vostri peccati fossero come scarlatto diventeranno bianchi come neve, se fossero rossi come porpora diventeranno come lana. È la voce autorevole che si fa sentire, ma il profeta chiede anche la conversione del cuore, il ritorno a Dio, cessate di fare il male. Isaia operò proprio in questo modo. Tanti temi affrontati nei 66 capitoli del suo libro. Al centro c'è la salvezza dell'umanità, possibile grazie al servo del Signore che si farà carico delle sofferenze e delle ferite del mondo intero, perché quanti sperano nel Signore mettono ali come aquile. Tra gli altri santi, San Pacomio Abate del III secolo e San Geronzio di Cerva del VI secolo vescovo.
1: E passiamo al meteo, le previsioni per oggi in Lombardia, abbastanza soleggiato con qualche annuvolamento cumuliforme sui rilievi in giornata, isolati rovesci pomeridiani in montagna, mentre velature più estese in serata. Per domani cielo molto nuvoloso coperto, alcune piogge, limite delle nevicate sulle Alpi oltre i 2300 metri. Passiamo alla farmacia di turno, oggi a Gerenzano, e della farmacia del Parco degli Aironi in via Gianpietro Clerici 88, numero di telefono 02 9688 130. Spettacoli cinematografici, Il Diavolo Veste Parada 2, quest'oggi al cinema Silvio Pellico alle ore 17, poi ancora alle 19 e poi alle 21.30. Poi invece per il genere animazione, Goat Sogna in Grande alle ore 15, sempre al cinema Silvio Pellico. Andiamo al Prealpi, Michael, genere del film biografico, sabato 9 alle 18 e poi ancora alle 21.00.

0: parole e immagini.
1: La lontananza, sai, è come il vento che fa dimenticare chi non si ama. Così ripeteva una canzone degli anni 60, rimodulando un motivo non raro nella letteratura di tutti i tempi. Oggi ci affidiamo a un autore francese prezioso. Si tratta del moralistico francese François de La Rochefoucauld, che dice così: l'assenza affievolisce le passioni mediocri ma accresce le grandi, come il vento spegne le candele e ravviva il fuoco. È una delle sue massime, a distanza e assenza. Bella è appunto l'immagine del vento che, quando soffia forte, spegne le fiammelle dei ceri ma alimenta i focolai degli incendi. È evidente anche l'applicazione: le passioni vere e profonde non hanno bisogno di continue prove e sostegni, esse si alimentano a una forza e a un'energia di fondo. Orientiamo però la considerazione lungo un altro percorso tematico. Ai nostri giorni si scambiano per grandi passioni quelle che in realtà sono soltanto eccessi. Chi strepita e urla in televisione durante un dibattito o uno spettacolo non lo fa per un insopprimibile anelito per la verità o la giustizia. Non siamo di fronte allo sdegno profetico, ma alla cialtroneria pubblicitaria di chi si mette in mostra. La passione autentica per una causa si coltiva nel silenzio delle opere, nell'impegno nascosto. L'assenza dalla scena, in questo caso, rivela una dignità e una genuina donazione all'ideale, senza mettere in primo piano se stessi. Quasi tutti gli uomini di grande valore sono discreti e semplici, e questa discrezione è spesso scambiata per debolezza e insignificanza.
2: Bene, sono le 9:22 minuti in questo istante, siamo arrivati al momento dei saluti e degli auguri. Allora facciamo a tutti i nostri radioascoltatori e le nostre radioascoltatrici tanti auguri di una buonissima giornata, sempre con Radio Orizzonti. Io vi lascio con i Rolling Stone e a risentirci più tardi con le altre trasmissioni.

0: finito l'incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri fra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
1: Dinanzi a queste realtà.
2: È durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E il presidente Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E per la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato ieri sera 3 giorni di tregua dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ieri la visita di Papa Leone a Pompei e Napoli, terminata nella centrale piazza del Plebiscito con l'incontro con la popolazione, dove Leone ha ribadito il no alla malavita organizzata. Ascoltiamo.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Un'ultima ora, 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
2: Martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.
1: Tutti i sabati alle 10.30 con replica alle 19.10 Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.

0: Magazine. Interviste e attualità.
1: Allora, buona giornata a tutti. È un piacere essere qui a Radio Orizzonti per presentarvi un ospite particolarissimo. Il suo nome è Francesco Rocco Rossi. È importante dire Francesco e Rocco insieme perché Rossi è un comune cognome molto molto comune, per cui bisogna identificarlo con due nomi.
2: Ma pensi che spesso pensano che Rocco faccia parte del cognome, invece no.
1: sì, invece fa parte del nome, quindi Rossi e poi accompagnato da questi due bellissimi nomi. Questo Francesco Rocco è un musicologo e musicista, perché oltre a interessarsi di musica, quindi di conoscere la musica, di parlare, di insegnare la musica, suona anche, cioè sa anche che cos'è il rigo musicale, è vero?
2: Esattamente, sì.
1: No, perché ci sono tanti musicologhi che sanno tanto di musica, ma nel momento in cui gli chiedi come è fatto l'accordo di Do maggiore, ti dicono, beh, non è il mio campo.
2: Beh, oddio, allora non sono neanche tanto musicologo, devo dire, perché la teoria musicale comunque va conosciuta. Poi il musicista sa che anche la mette in pratica, cioè mette le mani sul pianoforte, o canta, o suona il violino, eccetera.
1: Sì.
2: Io sarei anche pianista sulla carta, poi in realtà la musicologia ha avuto il sopravvento.
1: Con un diploma al conservatorio, per cui
2: sì, sì.
1: Cioè, quindi non è proprio una cosa così, è una cosa importante.
2: No, certo, però ho dovuto fare poi delle scelte, naturalmente.
1: Allora, senta, io a leggere il suo curriculum mi è venuto il mal di testa e a un certo punto il toner mi ha lasciato, nel senso che dopo aver stampato una ventina di pagine il mio toner ha detto basta. Però, in sintesi, ci dica un po' che cosa ha fatto lei finora, no? Non è neanche alla metà della sua vita, per cui ha davanti tutta la vita ancora. Che cosa farà? Che cosa ha fatto e che cosa farà?
2: Allora, intanto la ringrazio per la metà della vita, che in realtà il giro di voi è stato già fatto abbondantemente. Cosa ho fatto? Beh, dopo il diploma in pianoforte, ho studiato musicologia e mi sono dedicato come principale campo di studio alla musica rinascimentale, in particolare alla notazione del Rinascimento. Quindi vabbè, tutta una serie di ricerche su vari ambiti di natura rinascimentale o anche tardo medievale, però poi a latere mi sono occupato sempre anche di opera dell'Ottocento in particolare, e con un'attenzione particolare, perché mi interessa, alla didattica dell'opera, cercare di trasmettere il concetto che l'opera è bella e se viene disertata è semplicemente perché la gente non la conosce, e quindi nel momento in cui poi invece entrano in contatto, capiscono i meccanismi e quindi sono in grado di orientarsi all'ascolto, tutto diventa più facile.
1: Ecco, mi perdoni, quando lei parla di opera mi parla solo di opere sinfoniche o anche liriche?
2: No, intendevo l'opera lirica.
1: L'opera lirica, certo.
2: Sì. Quindi questo di fatto è il mio campo di azione, la musica rinascimentale e la didattica dell'opera lirica, insomma.
1: Bene, e visto che non abbiamo due o tre ore, ma bensì solo una ventina di minuti, che cosa ci può dire lei che è qui a Radio Orizzonti? Di cosa ci vuol parlare? Cioè, quale potrebbe essere il suo aiuto alla nostra città? Che cosa ci vuole illustrare della sua attività che farà qui da noi?
2: Allora, io sono qua a Saronno ormai da qualche mese, perché mi permetto di fare dei ringraziamenti, per esempio alla giunta comunale, in particolare l'assessora Maria Cornelia Proserpio, che mi ha contattato e mi ha chiesto se potessi essere interessato a una collaborazione esterna con il Museo Giuditta Pasta, perché qua noi abbiamo, cioè voi avete il museo dedicato a una cantante non una genericamente una cantante straordinaria, ma la cantante con la C maiuscola per eccellenza, la Giuditta Pasta, ha modificato la storia dell'opera con la sua grandezza. E quindi mi è stato chiesto, proprio perché io mi sono sempre occupato anche di didattica, di divulgazione dell'opera lirica, se potevo collaborare con il museo, con il museo Giuditta Pasta per l'appunto. E quindi questo è quello che io posso fare per Saronno, cioè, come dire, farmi un po' da megafono per la conoscenza di questa straordinaria cantante.
1: E quindi organizzerà degli incontri programmati in Villa Gianetti?
2: Allora, più che organizzarli io li progetto, poi dopo sarà naturalmente lo staff del museo, certo. Quindi la direttrice, la dottoressa Nasi, e il curatore, sì, il dottor Germi, e con cui peraltro siamo sempre in costante contatto, e quindi sì, si stanno, abbiamo già sul tavolo diversi progetti che dovranno poi partire dopo l'estate naturalmente, e quindi sono dedicati alla cittadinanza oppure anche alle scuole, altri invece a un livello scientifico più alto, cioè proprio per gli addetti ai lavori, cioè ce n'è per tutti sostanzialmente, come io credo che debba essere.
1: Speriamo veramente che questa sua attività venga seguita da noi, perché non è molto semplice iniziare una cosa di questo genere, perché la musica classica, la musica sinfonica, la musica lirica sono delle cose meravigliose, ma bisogna inserirle gradatamente, e in questo momento qui c'è poco qui da noi.
2: Allora, lei ha perfettamente ragione. Io adesso sto insegnando all'Università Pontificia a Milano, che è un'università di musica sacra. Prima però per anni ho insegnato alle scuole medie. E lì proprio ho sperimentato in prima persona cosa vuol dire cercare di trasmettere ai ragazzini di prima, seconda e terza media il piacere di vedere un'opera. E alla fine ce l'abbiamo fatta, cioè basta spiegargliela, perché a volte non sanno. Io mi ricordo, io mi insegnavo a Cormano, e da Cormano noi portavamo a Saronno, al teatro Giuditta Pasta, dove all'epoca c'era un progetto, non so se c'è ancora, si chiamava Pocket Opera dell'Aslico, e quindi si facevano le opere con un organico leggermente ridotto, ma erano le opere complete, e venivano le famiglie, i ragazzini, i bidelli, gli altri colleghi. Avevamo veramente grandi numeri, ce la si fa. Certo, come dice lei giustamente, la partenza è sempre in salita, perché bisogna creare l'abitudine anche. E però se mai partiamo,
1: no, diciamo che noi siamo già partiti qualche mese fa, proprio anche grazie al contributo che abbiamo avuto della nostra nuova assessora, con un programma mensile con gli Amici della Lirica.
2: Lo so, sì.
1: E quindi con Demetrio Colaci, sì. Ogni mese in Villa Gianetti, la domenica pomeriggio, una volta al mese, abbiamo non tutta l'opera intera, ma degli spezzoni per due ore meravigliose di musica, e abbiamo la sala Gianetti piena.
2: Quindi questo è fantastico.
1: Quindi questo veramente è fantastico, e speriamo che la cosa vada avanti sempre di più. Adesso poi con il suo contributo sarà veramente eccezionale.
2: No, ma sarà col contributo che già è in essere,
1: è già in
2: dire,
1: essere,
2: perché
1: sì, sì.
2: Ci si innesta su questi amatori, e bisogna fare in modo che diventino sempre di più. E questo è lo scopo, perché sennò cosa serve la mia presenza?
1: Guardi, quindi... chi le parla in questo momento è un cantante di jazz, no? Per cui è una cosa diversa. Però io sono figlio di un tenore, il quale che cantava nella famosa corale saronnese, il quale mi diceva: la sastacchi ropli, fa la lirica, perché però io, sai, in quel periodo c'erano i Beatles, poi arrivò il jazz, io non l'ho mai seguito, ma chissà come mai ultimamente anch'io sono diventato un amante di questa cosa, e trovo che sia veramente la vera musica è quella lì. Sono d'accordo con lei.
2: Ma, quella è vera musica, secondo me è vera musica anche il jazz, cioè forse sì. Le divisioni fanno solo male, no? Quindi anche i compartimenti tra i vari generi.
1: No, dico solo che dalla musica sinfonica, dalla musica, tutto è partito da lì.
2: Beh sì, sì.
1: Voi
2: certo.
1: Perché stiamo parlando, lei parlava del Rinascimento, quindi tutto è partito da lì in poi.
2: Esatto, sì.
1: Ma non abbiamo ancora sentito la voce del signor Agostino. Possiamo non sentirlo, Agostino Masini?
3: Io mi introduco per un semplice motivo, per capire quando un giovane, oppure una persona come me che non conosce tanto la lirica, va e il primo impatto non capisce le parole.
2: Certo.
3: Ecco, questo impatto dà una sensazione di imbarazzo per chi ascolta la musica. Uno può apprezzare la musica, però il contenuto dell'opera sono anche le parole. Ecco, uno fa una gran fatica a capirle. Ecco, come si può avvicinare una persona a capire e comprendere cosa sta dicendo il cantante?
2: Allora, la questione è complessa in realtà. Dunque, intanto, se i cantanti sono bravi, le parole si capiscono, e quindi già questo, però anche qui comunque poi siccome i cantanti si sovrappongono, cioè se uno canta un'aria è già più facile da seguire, perché l'aria è un brano per un cantante singolo, ma se già c'è il concertato è quando tutti sono insieme sul palcoscenico, lì veramente sono tante parole che si incrociano e quindi effettivamente non si capisce. Intanto i teatri adesso sono praticamente quasi tutti attrezzati di display, per cui viene comunque il testo scorre, quindi si può leggere.
1: E comunque come una volta chi ascoltava aveva il libretto davanti, molto spesso.
2: Sì. Esatto, adesso il problema è un po' peggiorato per la faccenda del libretto, perché una volta c'era proprio il libretto che era veramente il libretto cartaceo, e magari uno se lo leggeva prima, perché durante diventava impossibile. Siccome adesso i libretti sono scaricabili e quindi uno ce l'ha sul cellulare, spesso capita di vedere l'opera e davanti c'è uno col cellulare acceso che ti riflette la luce in faccia e dà anche fastidio. Secondo me la cosa migliore è avere una spiegazione prima, in modo tale che se io spiego l'opera e faccio sentire e dico anche le parti salienti, poi se qualche parola mi sfugge non trovo che sia così problematico, perché comunque il contesto io lo sto percependo, anche perché l'opera è vero sicuramente è anche testo, il testo è la metà dell'opera sostanzialmente, però l'opera è un genere musicale e quindi si deve godere anche degli incastri musicali che ci sono, cioè dell'armonia che si viene a creare. Ci sono delle opere, non so, sto pensando l'Italiano in Algeri di Rossini, dove c'è un concertato, cioè tutti i cantanti sono sul palcoscenico e ognuno dice una cosa diversa e fanno dei versi anche, e lì non è necessario per esempio capire le parole, perché quella è follia pura. Rossini questo voleva trasmettere, il concetto della confusione, e noi basta che percepiamo la confusione generale, non la singola parola che è irrilevante. Si supera, secondo me. L'importante è non essere presi, sbattuti a teatro senza nessuna preparazione, perché così uno, vabbè, mi piace, non mi piace, ma non ha. È un po' come andare al museo. Al museo io senza una guida, senza una preparazione, vedo un quadro e dico sì, vabbè, mi piace, è bello, brutto, così. Però se qualcuno me lo spiega prima o durante, io entro nel quadro, lo capisco, e quindi questa cosa mi perlomeno a me, ma mi pare a tutti, dà una soddisfazione che è molto importante.
3: Posso approfittare di avere qua due musicisti di grosso valore per capire come si può avvicinare i giovani alla musica lirica? Perché sono quelli logisti che sono, uno quando entra, tutta gente di 60 anni in su. Ecco, i giovani come avvicinarli all'opera lirica?
2: Come dicevo prima, spiegandogliela, perché semplicemente loro non la conoscono. Perché
3: poi con quale mezzo si spiega?
1: Agostino, il problema è proprio questo: se tu accendi la radio, la televisione o i social, non c'è una nota di lirica, non c'è una nota di sinfonica, non c'è nulla. No, non è un problema dei giovani, è un problema di chi ci sta sopra, cioè di chi manda i segnali. Fin tanto
3: siete
1: che
3: voi,
1: non...
3: siete voi quelli che
1: lo so, però sì, ma
3: siete
1: no,
3: voi, eh?
1: Sì, ma noi, capisci che il problema sono i discografici. I discografici vendono l'ultimo brano di. Adesso io ho appena visto il telegiornale, si parla di questo Unico, no? L'ultimo brano di Unico è un brano fatto di 3 accordi, tante belle parole, però di musica c'è poco, di armonia e di musica e di melodia c'è poco. Ma purtroppo i giovani oggi bevono quello che tu gli dai da bere, e se tu non gli dai delle cose di un certo valore, purtroppo sarà sempre così. Allora ecco che questo esercizio che si fa, questo sforzo che si fa da parte della nostra giunta comunale è importante, cioè di lavorare su Villa Gianetti, permettere agli amici della lirica di presentare una volta al mese delle cose, al professor Rossi di venire e di parlare di questa magnifica cantante che c'è stata qui da noi. Quindi sono tutti valori che, fin tanto che i giovani non li conoscono, non potranno mai apprezzare. Bisogna spingerli ad ascoltarle, a viverle queste cose, cosa difficilissima.
2: Poi c'è un'altra questione: i ragazzi non è che non amano la musica lirica, proprio ovviamente non la conoscono. A volte basta solamente fargli sentire un brano, per esempio, non so, Nessun Dorma. Quindi nota,
1: certo,
2: come Vincerò.
1: Certo.
2: Se io gli spiego la Turandot e loro ascoltano Nessun Dorma, loro si illuminano e dicono: ah, ma perché questo è un pezzo di un'opera? Perché a loro piace tantissimo, l'hanno sentito 1000 volte, semplicemente non sanno che è un'aria di un'opera. Quindi c'è, cioè, semplicemente l'informazione. Poi è chiaro, c'è dietro il mercato, che va il mercato discografico, che quello fa il bello e il cattivo tempo, e su quello non possiamo fare niente. Però appunto iniziative come quelle che sono in essere a Saronno, gli amici della musica, adesso tra l'altro c'è il sta per iniziare il concorso lirico qua, sì, che è un concorso importante, e a latere del concorso lirico Giuditta Pasta ci sono 3 iniziative proprio di divulgazione. Una c'è già stata ed è Lessico familiare, abitudini e idiomi di una diva, una lezione conferenza a cura di Andrea Germi. Ma adesso, per esempio, il 9 maggio, che è il giorno della finale, insomma, del concorso, ci sarà una conferenza importantissima, bellissima, e quella veramente sarebbe un peccato perdersela, perché Giuditta Pasta, professione cantante, è a cura di una musicologa importantissima che da sempre si occupa di Giuditta Pasta a livelli altissimi, che si chiama Carlida Stefan. Lei è professoressa al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e secondo me vale proprio la pena. Cioè, qui c'è il Museo Giuditta Pasta, il Teatro Giuditta Pasta, ma sappiamo veramente chi era e cosa ha fatto Giuditta Pasta? Forse vale la pena di venire, è una conferenza gratuita, e quindi venite, insomma.
1: Professore, il tempo è tiranno,
2: lo vedo.
1: È veramente tiranno, qui continuano a farci segno di stringere, quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno ascoltato finora, ringraziamo lei, ringraziamo Agostino, ringraziamo l'assessora che è qua con noi, e speriamo che quello che ci siamo detti funzioni, e in modo tale che in futuro non avremo soltanto noi che abbiamo superato quell'età di cui parlava Agostino poco fa, e vedremo dei giovani nei nostri incontri di lirica e di sinfonica.
2: Io ne sono certo.
1: Bene.
2: E saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Okay.
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a tutti.

0: Magazine Blu 2000 Weekend. Con Marta Squicciarini.
1: Un buongiorno da Marta Squicciarini e ben ritrovati a Magazine in Blu 2000. Anche oggi sarò con voi sino alle 12.30 con tanti ospiti. Partiremo come sempre da una delle nostre radio, tra poco infatti ci collegheremo con Radio Amicizia. Parleremo poi con Paolo Mancinelli della comunità di Sant'Egidio, che ci presenterà il progetto ideato insieme ad Elio Germano, Pane Arpane. Il 25 giugno prossimo tanti artisti si troveranno insieme sul palco della Cavea dell'Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone a Roma, per trasformare un concerto in un gesto concreto di solidarietà. Ci sposteremo poi idealmente a Savona, sentiremo Alessandro Corneglio, che è social manager della prima edizione di Brucia, un festival culturale che da oggi fino al prossimo 17 maggio porta nella città di Savona spettacoli, talk, laboratori, mostre ed eventi, un programma pensato per mettere in circolo energia creativa e attivare soprattutto un dialogo tra la città e le artiste sia del panorama nazionale che internazionale. Sentiremo poi Ingrid Carbone, pianista e matematica divulgatrice di musica e cultura, che ci racconterà la sua lezione concerto dal titolo L'universo femminile tra le note di Schubert, Liszt e Leoncavallo, in programma sabato 16 maggio al CASVA, Centro di Alti Studi delle Arti Visive di Milano, in occasione di Piano City. Come ogni sabato, tanta sarà la musica che ascolteremo insieme. A partire da questo primo brano, loro sono i Police, che ci portano indietro al 1900.
2: Chuck e Sipario, del sabato.
3: Cinema e teatro alla radio.
2: Eccoci, Chuck e Sipario del sabato, ciao Aldo Guidi. Allora, visto che l'altra volta, giovedì, abbiamo parlato per tutta la puntata di cinema, oggi mi allargo con il teatro, anche perché volevo fare due cose. Uno, segnalarvi brevemente che ancora oggi e domani potete andare a vedere a Campo Teatrale Riccardo III, Il sole di York brucia, della Confraternita del Chianti, che i saronnesi, soprattutto quelli che hanno fatto i corsi per i ragazzi qualche anno fa, conoscono bene, ed è una riscrittura del Riccardo III divertente ma molto intensa su anche tutte le grandi frasi che ci ha lasciato il Riccardo III e ogni tanto ce le dimentichiamo, che diventano uno spunto per raccontare il mondo di oggi. Ma oggi noi invece parliamo di un piccolo paese che diventa una metafora del mondo, questo paese del nostro, in particolare del nostro tempo. Questo paese è Fabbrico, un paese antifascista. Lo spettacolo è in scena al Teatro della Cooperativa e c'è a raccontarcelo un grande nome del teatro, ma che sicuramente conoscete meglio come comedian nella forma di quello che è il terzo segreto di satira. Lui si chiama Massimiliano Loizzi e ce l'abbiamo al telefono. Benvenuto Massimiliano Loizzi, sono molto contenta finalmente di potervi raccontare di questo spettacolo che è al Teatro della Cooperativa da qualche giorno, dal 7 di maggio fino al 17. Ne parliamo oggi perché le repliche fino a oggi erano già tutte esaurite e quindi da adesso in poi invece bisogna andare al Teatro della Cooperativa in via Armada a Milano a vedere Fabbrico, storia di un paese antifascista. Allora Massimiliano, io intanto ti ringrazio di essere con noi e
4: grazie a te e ciao a tutte e tutti in ascolto.
2: Benissimo, grazie. Allora, intanto questo grazie lo estendo anche per aver scelto di parlare di questo paese, di Fabbrico, perché diventa un paese per raccontare il nostro paese e anche qualcosa di più. Quindi la prima domanda è: perché Fabbrico per raccontare un paese antifascista? Scusami, dimmi.
4: Allora, innanzitutto perché lo è proprio nel DNA, nella sua storia moderna, insomma, la storia di Fabbrico la conosciamo sui testi storici già dal 1600, però la storia moderna ha inizio dal 1878, quando questo imprenditore illuminato apre una fabbrica a Fabbrico, inventa il motore a scoppio e da lì riesce a dare lavoro a persone che viceversa avrebbero avuto il destino di essere braccianti o mezzadri, quindi schiavi della terra. invece già dalla fine dell'Ottocento scolarizza un'intera generazione di persone e da qui possiamo evincere senza tema di smentita che lo studio, la conoscenza, il viaggio ci rende persone migliori, può emancipare l'umanità in generale, le persone. E da lì in poi c'è una serie di accadimenti che a raccontarli in fila ci si stenterebbe quasi a credere che siano avvenuti davvero se non ci fossero le prove a dimostrarlo. E tutta la storia di Fabbrico fino ai giorni oggi, è contraddistinta da questi avvenimenti che sono poi di rilievo nazionale. A Fabbrico è stato aperto il primo asilo nido, è stata inventata la cooperativa di consumo, la prima cooperativa di consumo è stata aperta a Fabbrico, il motore a scoppio, gli scioperi per le 40 ore sono partiti da Fabbrico, con una legge poi del 1923 che ha sancito le 40 ore di lavoro settimanali, e sono passati 106 anni e sono ancora 40. E poi vabbè, la liberazione da Fabbrico è avvenuta il 27 febbraio del 45, in anticipo su tutto il resto, ed è diventato stato l'unico paesino al di sopra della linea gotica a rimanere libero con le sole proprie forze. E poi tutta una serie di avvenimenti così significativi che hanno contraddistinto questo paese. E mi sono avvicinato e mi sono chiesto perché proprio qui, e da lì racconto la storia, insomma.
2: Quindi una storia che in realtà tiene dentro la piccola storia per raccontare la grande storia, che è una storia appunto di resistenza e di antifascismo, ma anche la storia del paese. Cosa hai imparato? È una cosa di cui si parla tanto, questa di raccontare le piccole storie per raccontare la grande storia, ma che cosa ha lasciato a te il lavoro anche di costruzione che hai fatto di questo testo e di queste storie?
4: Come direbbero, insomma, oggi è una storia local, globale ma locale ma globale, quindi usando inglesismi così a caso. E sì, il microcosmo di Fabbrico diventa macrocosmo dell'Italia. Io poi racconto appunto un'Italia che esiste e resiste, e quello che mi è rimasto in realtà è questo, che è poi lo spunto dello spettacolo e la mia necessità che ha fatto partire questo lavoro, a parte l'interesse per un posto così piccolo, perché parliamo di 6.000 abitanti, ma così denso di avvenimenti. Nel 2012 ci sono stati anche i cerchi nel grano, che i cerchi nel grano sono quelle cose che i complottisti dicono che sarebbero gli alieni a farli di notte, quindi è un posto davvero singolare. Per me quello che mi rimane, e che spero rimanga poi anche al pubblico, e come dicevo è stato il mio punto di partenza, è il fatto che in questi tempi, soprattutto in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni in Italia, siamo ormai sempre di più abituati a essere avvolti e travolti dall'orrore quotidiano, dall'oscurità, dal buio, dalla melma, per non dire merda, e tutto questo ci avvolge, ci travolge, e siamo ormai assuefatti ai numeri. Una notizia di 1200 morti in mare non desta più spavento, ma diventa parte della nostra normalità quotidiana. Questo per me è orrore. Però noi tendiamo a raccontare sempre questo, giustamente, perché bisogna, noi intendo esseri umani, civili, politici, eccetera, tendiamo sempre a mettere il dito, no, nella piaga, a indicare l'orrore, a raccontarlo per evitarlo. Però intorno a noi c'è tanta bellezza, diceva Tolstoj, con delle parole bellissime con cui chiude, ce n'è tanta bellezza, ce n'è tantissima, e tanta ancora ne arriverà. E ci dimentichiamo di farci travolgere da questa bellezza troppo spesso. Esiste un'Italia che resiste, che opera una resistenza quotidiana, civile, etica, politica, culturale, morale, ed è bellissima. Io l'ho conosciuta poi nelle mie tournée instancabili attraverso l'Italia. Quindi esiste, fa meno rumore, perché ovviamente lo sterco puzza di più di un fiore, lo diceva anche De André, quindi te ne accorgi, cioè, quante parole forse più belle delle mie, però ti accorgi più di aver pestato una merda piuttosto che di aver coltivato o piantato il seme di un fiore. E a me interessa raccontare questo, un'Italia che è bella, che esiste.
2: È verissimo ed è importante. In questo racconto della bellezza, tu sei un sacco di cose: attore, regista, comedian, appunto giri tantissimo l'Italia, sei scrittore anche, però hai una cifra che è quella dell'ironia, che è quella con cui forse ti conoscono anche un po' più di persone,
4: sì,
2: numericamente.
4: Sì.
2: Esatto, e quindi volevo chiederti: quanto è utile l'ironia per raccontare, per tirare fuori la bellezza? Che ruolo ha, se ce l'ha?
4: Rispondo a questa domanda declinata in svariati modi, rispondo sempre nello stesso modo, ovvero che Tom Waits, che per quanto mi riguarda è uno degli artisti che a cui andrebbero intitolate le strade, Tom Waits dice una frase bellissima, diceva, no è vivo, cioè l'ha detta tempo fa, a me piace raccontare orribili storie con bellissime melodie. A me piace raccontare terribili storie, l'orrore quotidiano con la risata, con l'arma della risata, perché sono persuaso del fatto che una risata lasci più sguarniti, più meno pronti, ecco, arriva l'orrore, no? Il discorso accanto alla battuta, l'ironia, quando arriva il discorso sull'orrore, sul terribile, forse quello spunto di riflessione riesce a portarlo in maniera più approfondita a casa. Ecco, ho questa presenza di credere che sia così.
2: Sono molto d'accordo e mi piace molto. Questo è anche uno spettacolo nello spettacolo.
4: E poi scusi, certo. Cioè già è pesante, poi e permettimi di dire che già la vita fa cagare, già il mondo è pesante, quello che racconto è pesante, almeno insomma una risatina, almeno una risata, almeno la cornice più leggera mi piace lasciarla.
2: Mi sembra importante e bello, sì. Questo è anche, dicevo, uno spettacolo nello spettacolo. C'è questa dimensione metateatrale che tu hai, tu o chi ti ha intervistato, anche un po' entrambi, avete fatto riferimento al Fellini di 8 e mezzo, all'uomo in cerca che usa lo strumento del proprio racconto per raccontare, per allargare lo sguardo. E quindi volevo chiederti, sì, come mai questa scelta. E aspetta, ti faccio anche la seconda domanda, così poi ti lascio parlare, perché devi sapere che io ho un'ossessione qua, che nel tuo caso potrebbe portarci via un sacco di tempo, ma decidi tu come declinarla, cioè chiedere ai nostri ospiti come questo lavoro entra nel loro percorso professionale umano, per cui se hai deciso di raccontare questo artista in cerca, diventa ancora più interessante chiederti perché adesso e perché rispetto a tutto il resto del tuo lavoro.
4: Ma parto subito da qui, perché il lavoro, il racconto che faccio nel spettacolo di Fabbrico e dell'Italia antifascista parte proprio da qui. Dopo io sono andato a recitare al teatro Pedro Soli a Fabbrico qualche anno fa e poi sono venuto a conoscenza della storia singolare del Fabbrico. Mi sono avvicinato alla giunta che si sono resi disponibilissimi, che hanno poi patrocinato e sostenuto questo lavoro, e per un anno, almeno una volta al mese, sono andato a Fabbrico a raccogliere interviste, racconti, documenti, materiali. Ed inizialmente io volevo fare un film o una serie, e quindi l'ho proposto a svariati produttori, ma la risposta era sempre la stessa: Roizzi, guarda, una satira bellissima, questo progetto bellissimo, la satira come la fai tu in Italia ormai non la fa nessuno, ma non saremo certo noi i primi a produrla. E quindi da
2: molto italiana questa cosa,
4: sì, pure troppo, come direbbe Stanis di Boris, questa frustrazione, questo sentimento in cui mi sono sentito sopraffatto da chi intorno a me negava la possibilità di fare quel che volevo, mi ha portato poi a evincere da tutto ciò con il teatro, che è la mia forma di riappartenenza, e quindi nel teatro racconto nello spettacolo questo film che non si farà mai, cioè il racconto di un film che non si farà mai, e quindi volevo necessariamente mettere anche l'autore in crisi, che diventa anche, come dire, una metafora della mia generazione millennial, in crisi, schiacciata da una parte dai boomer, dall'altra dai giovanissimi, una generazione che non riesce mai a trovarsi, e comunque la crisi di un artista e anche di un uomo di sinistra in Italia in questo momento, la cui vita, essendo di sinistra, è una tragedia a prescindere, e di trovare i propri spazi. Quindi volevo raccontare anche questa crisi, insomma, in un momento in cui parole come antifascista, parole come partigiano non dovrebbero essere divisive, ma le stanno facendo diventare con la narrazione continua, quindi da qui parte. E poi il riferimento è, vabbè, quando uno pensa a un film d'autore, insomma, io cerco di puntare in alto,
2: mi rendo conto che punto
4: anche troppo in alto, però sì, piuttosto che guardare in basso, piuttosto che puntare a Pio Amedeo, io preferisco, e quindi i riferimenti sono Bellini con 8 e mezzo, Sorrentino con La grande bellezza, Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire. Ti dirò anche Teo Angelopoulos con Un guardo di Ulisse, che è un film meraviglioso, se non fosse estenuantemente lungo. e quindi sono tanti riferimenti che metto dentro lo spettacolo, anche in modo ironico, da cui poi esce questo spettacolo, che è un ibrido, è uno spettacolo metoteatrale, ci sono molti video, questa narrazione col pubblico, ma c'è anche questa narrazione personale, quindi insomma,
2: cioè, ci sono i famosi linguaggi che si incontrano, che sì, sono importanti e sono utili soprattutto oggi a raccontarci in quanti modi si può declinare quello che si fa sulla scena. Questa galleria di riferimenti che tu hai fatto mi fa pensare anche a quante figure sono passate da Fabbrico, e quindi a questa galleria in qualche modo più o meno diretta di maestri che tu evochi o che comunque ci sono tra le righe di quello che racconti, anche quando non sono espressi. Quindi volevo chiederti il tuo rapporto con i maestri o con le figure simboliche, sia del tuo lavoro sia in generale anche di una postura del mondo, credo, visto che abbiamo parlato di parole da preservare e di posture da preservare.
4: Ho sempre un problema con i maestri, perché quando si autoproclamano maestri o quando diventano maestri non mi sono più simpatici, quindi preferisco parlare di persone che sono punti di riferimento e poi magari sono diventati maestri indipendentemente dalla loro volontà. Fabbrico ha avuto questo momento in cui hanno occupato un teatro che è diventato, insieme alla fabbrica, un'occupazione nazionale, perché di rilievo la notizia ha avuto risonanza nazionale. Quindi nel 1968-69 a Fabbrico sono arrivati Gian Maria Volonté, Gaber, Iannacci, Dario Fo, Franca Rame.
2: Scusate se è poco.
4: Ma perciò dico, la storia di Fabbrico è incredibile. Ogni volta pensi, davvero anche questo, quindi sono dei maestri indiscutibili, insomma, a cui si fa necessariamente sempre riferimento. Ecco, io ho goduto di alcuni maestri nella mia vita e insomma spero di farne tesoro.
2: Sono sicura di sì, così come anche consentirai a noi di fare tesoro della storia di Fabbrico e del tuo modo di attraversarla. Io vorrei tenerti un sacco, però credo che sia bello che invece dire una volta di più che bisogna venirti a vedere, anche perché questa è una prima nazionale fino al 17 di maggio al Teatro della Cooperativa, per cui io ti ringrazio di cuore. Grazie Massimiliano Loizzi, è stato un grande piacere e ci vediamo a teatro.
4: Anche per me, sì, assolutamente, a Teatro della Cooperativa, che sostiene come sempre i miei progetti a scatola chiusa, Renato Sarti, che non finirò mai di ringraziare, e poi credo sia un momento storico, civile e politico, in cui andare a teatro è anche una forma di resistenza, quindi sostenere il teatro in questo momento è importante.
2: Sono assolutamente d'accordo. Grazie Massimiliano.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonti in Blu con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo ospiti in studio Stefania Bianco, fondatrice di TEDx, di cui poi ci parlerà, e Luca Signori, cofondatore sempre della stessa. È un'associazione, vero?
2: Sì, cioè, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a tutte e
2: voi. Sì, sì, è un'associazione che ci permette di fare il TEDx. In realtà il TED è un formato internazionale che noi abbiamo portato a Salone.
1: Intanto cominciamo già a parlare subito di TEDx.
2: Sì, esatto.
1: Prego.
3: Comincio io, buongiorno a tutti. TEDx Saronno è un formato, esatto, TEDx Saronno è proprio un brand. È un formato che deriva da TED, che è un formato a sua volta di conferenze americano nato più di 40 anni fa in California. Nel 1984. Dopodiché si è diffuso in tutto il mondo nella versione X, quindi X vuol dire locale, ma organizzato seguendo le linee guida di TED. Che cos'è TED? È appunto una conferenza che è nata con uno scopo, quella di diffondere idee di valore. Infatti il motto che si può sentire anche su YouTube dei talk di qualche anno fa era Ideas Worth Spreading, ovvero idee che vale la pena di condividere. Due anni fa è cambiato la tagline ed è diventata Ideas Change Everything. Quindi, in sostanza, che cos'è? È un evento

0: adulto in cui si invitano sul palco degli speaker che hanno delle idee da condividere a tutti in modo indipendente, originale, apolitico, apartitico, eccetera. 3 anni fa con Luca abbiamo portato questo brand oramai internazionale a Saronno e quindi siamo entrati a far parte a tutti gli effetti di una community non solo italiana ma mondiale.
1: Certo.
0: E quindi è stata, diciamo, un'esperienza assolutamente bella anche dal punto di vista proprio del networking in cui siamo entrati, perché facciamo parte di una rete estremamente ampia che ci permette anche di attingere, quindi di migliorare, di imparare sempre di più dagli altri.
1: Ha molto seguito in Italia oppure siamo un po'...
0: Ma in realtà in Italia...
1: Cioè, non è diffusa, non è molto diffusa.
0: In realtà l'Italia tra le nazioni mondiali è quella che si distingue per un maggior numero di, per un numero molto, molto importante di eventi.
1: Quindi, sì.
0: C'è un'immagine molto evocativa se si guarda un po' il sito di TED, che rappresenta con una mappa tutti i posti nel mondo dove vi è un TEDx. Si vede che in Europa, in particolare in Italia, c'è una concentrazione enorme. Adesso non ricordo a memoria quanti TEDx ci sono in Italia.
2: In Italia ce ne sono parecchi ogni anno e tra l'anno scorso e quest'anno ce ne sono stati circa 200, quindi anzi forse anche di più. Poi il punto cosa succede? Che il TEDx è un appunto un evento internazionale con carattere locale e poi ci sono tante declinazioni. Infatti noi quest'anno per esempio abbiamo inaugurato un nuovo format sempre all'interno del TED che si chiama TEDx Saronno Saloon, che abbiamo fatto alla Leonardo da Vinci, ovviamente in accordo con il gruppo docenti. Abbiamo trattato due tematiche, sono parità di genere e sostenibilità, anche perché erano dentro al programma di studio della scuola, e sono questi invece dei micro eventi che vengono fatti, possono essere fatti in scuole, in organizzazioni, aziende, eccetera, e questo consente di non solo far conoscere il brand TED, ma di affrontare delle tematiche molto importanti e, come dire, mainstream. Oltre a questo ce ne sono tanti altri, no? Che possono essere il countdown, lo women, e quindi questo favorisce non solo il networking, come ricordava prima Stefania, ma anche la diffusione di idee che vale la pena condividere. Quindi è molto grande il network.
0: Sì, certo. L'Italia si distingue effettivamente per proattività in questo genere di eventi.
1: Ma c'è un coordinamento fra per esempio i TEDx italiani oppure no? Non vi sentite?
0: Cioè, no, assolutamente.
1: O si lavora insieme?
0: Si lavora
1: anche insieme. L'argomento che tratterete nel prossimo evento del 23 potrebbero averlo trattato anche il TEDx di Roma?
0: Come
1: funziona?
0: Nell'organizzare un TEDx si individua un tema ombrello che ci permette poi di declinare altre tematiche, e queste altre tematiche sono tematiche di interesse per la comunità.
1: Certo.
0: Quindi è abbastanza, diciamo, normale che poi le tematiche si avvicinino l'una con l'altra, perché in questo momento ci sono dei temi assolutamente rilevanti un po' per tutti, come per esempio parliamo di intelligenza artificiale, non potevamo non confrontarci e proporre una vista originale anche su questo tema, o argomenti come la sostenibilità, l'agricoltura, o l'inclusività, lo sport, l'economia. Per cui diciamo che ci sono temi che risuonano, ma perché risuonano? Aprendo i giornali o comunque guardando
1: attualità,
0: la nostra realtà.
1: Diciamo
0: esatto.
1: Così.
0: Nella scelta del tema, il tema ombrello, si cerca di essere originali, e in questo sforzo di essere originali quest'anno abbiamo deciso che il tema sarà Occhi da libellula. È un tema su cui abbiamo riflettuto molto prima di prendere la decisione di portarla avanti, ma ci è sembrato opportuno e interessante. Abbiamo attinto dal mondo animale, quindi dalla libellula, perché è un predatore la cui ha una peculiarità molto spiccata, è quella di avere degli occhi che le permettono di vedere la realtà, quindi quello che la circonda, in maniera, diciamo, molto rapida, con una visione a 360 gradi. Quindi nel suo volo si orienta velocemente, perché i suoi occhi vedono da prospettive diverse l'ambiente che la circonda, e quindi elabora una strategia di volo e quindi anche di sopravvivenza e di adattamento. ma anche di evoluzione, di crescita, per cui l'abbiamo riportata nel nostro mondo e abbiamo creato questo tema un po' per andare a collezionare idee e quindi talk che permettessero al nostro pubblico, ci auguriamo, di guardare la realtà e l'attualità con occhi nuovi, con prospettive diverse. Occhi da libellula.
1: Questo è carino, questo
2: no, sì, sì, sì.
1: Una bella idea.
2: Sì.
1: No, volevo chiedere una cosa, i relatori quindi potrebbero essere gli stessi che possono, come dire, girare per i vari TEDx?
0: In realtà sta facendo tutte domande molto
2: specifiche.
0: Molto specifiche e anche sentite.
2: Sì, esatto. In realtà noi cerchiamo sempre di avere degli speaker. Allora, il nostro desiderata principale è quello di avere degli speaker che non hanno mai fatto TED. Quindi anche questo, come diceva Stefania, è una ricerca molto, molto lunga nel corso dell'anno.
1: Certo.
2: Da un lato perché ci teniamo comunque a fare appunto degli speech belli, poi abbiamo anche la fortuna di avere una squadra di coach formidabile che proprio lo fa, tutti quanti noi siamo insomma volontari, e però un network bello, perché adesso siamo qua io e Stefania, ma oltre a noi ci sono 40-50 persone che ognuna per la propria expertise, con le proprie skill, danno il loro contributo. Quindi diciamo che l'idea è quella di avere determinati speech e anche, come dire, che non hanno mai fatto il talk. Poi nulla vieta di avere degli speaker che hanno fatto anche altri
0: sì,
2: talk.
0: La regola che è importante seguire, una linea guida, è quella di dare voce a tutti, quindi chiunque potrebbe essere uno speaker. L'importante è che abbia un'idea originale costruita in un certo modo, ovviamente deve essere non polarizzante, deve essere inclusiva, non ci sono posizioni che portiamo sul palco, c'è un confronto che vogliamo generare. Ciò non toglie che magari ci sono speaker che in passato hanno fatto dei TED Talk, però magari continuano la loro ricerca e hanno idee nuove da portare, allora lì sono ben accetti.
2: Certo. Sì, anche in quest'ottica devo dire che prima si parlava della particolarità del tema occhi da libellula, e devo dire che ha riscontrato insomma parecchia curiosità in realtà, perché ha detto: ah, strano, non l'avevo mai sentito questo. Certo, perché stiamo cercando, ecco, questo è proprio un discorso che noi facciamo proprio dal primo anno di ricerca, sia di un tema particolare ma comunque in linea con le linee guida TED, dall'altro che comunque dia una visione più ampia possibile sulle tematiche attuali, quindi intelligenza artificiale, sostenibilità. Quindi ecco, ci è sembrato molto carino e ripeto, adesso sta avendo anche un riscontro molto buono in città, quindi saremo sempre al Pasta, anche l'anno scorso eravamo al Giuditta Pasta il 23 maggio dalle 14 in poi, e ci aspettiamo di vedere tante persone.
0: Assolutamente.
1: Vabbè, certo. E il tema di quest'anno, quindi il titolo è Occhi da libellula, e il tema che sarà trattato?
0: Avremo
1: una pluralità di speaker.
0: Esatto, avremo 10 speaker che tratteranno varie tematiche, porteranno dei talk che stanno preparando, proprio stanno finalizzando in questi giorni, perché la preparazione è cominciata mesi fa. Avremo una ricercatrice che parlerà di intelligenza artificiale, possiamo tranquillamente fare i nomi, Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI. Parleremo di networking, ovvero del valore e di come si coltiva anche proprio la parte relazionale, che fa parte di uno dei pilastri che ci fa poi vivere bene o male all'interno della nostra comunità. Ci sarà anche una visione diciamo originale di tematiche come la DHD, ovvero la sindrome da iperattività e, oddio, adesso,
1: dei bambini,
0: sì, esatto, che è così diffusa, e sarà trattata in una chiave, se vogliamo, ironica e comica. E abbiamo attinto anche a tematiche che riguardano l'insegnamento, per esempio come insegnare in maniera originale, a far appassionare i ragazzini, e ci sarà per esempio una maestra delle scuole elementari di Saronno, Chiara Mantegazza, che sarà la nostra speaker. E andremo a parlare di tematiche come per esempio l'agricoltura che spesso è associata a natura, e quindi naturale, buono, eccetera, in realtà metteremo in luce degli aspetti che ci faranno rivalutare anche questo concetto anche di inquinamento o di sostenibilità di certe politiche agricole.
1: Quindi si parlerà anche di ambiente.
0: Ambiente, assolutamente sì. Sì.
1: Va bene.
0: E ambiente, e poi non poteva mancare un affondo sul cibo, quindi alimentazione, ma anche diritti. Ci sarà un'attivista, Donatella Siringo, che parlerà di diritti LGBTQ+, nonché un musicista, Marco Castelli, che invece parlerà della creatività e di come può essere una chiave per superare anche momenti critici della propria esistenza.
1: Facendosi aiutare dalla musica.
0: Dalla musica, esatto. Avremo, posso fare uno spoiler? Avremo
2: piccolino.
1: No, poi
0: bellissimo pianoforte.
2: Sì.
0: Sul palco, e ci sarà anche, diciamo, un talk che sarà a metà strada tra uno speech tradizionale e una performance artistica.
1: Ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi ritorniamo.
0: Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Stefania Bianco, fondatrice di TEDx, e Luca Signori, cofondatore sempre di TEDx. Stiamo parlando di quello che sarà il prossimo evento del 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta alle ore 14, quindi nel pomeriggio ci sarà appunto una serie di relatori che parleranno di temi diversi, e Stefania ci stava appunto parlando di questo.
1: Sì. Posso aggiungere alla carrellata che facevo prima anche temi che riguardano per esempio la curiosità. La curiosità come intenderla, quanti tipi di curiosità ci sono e come questo, anche questa predisposizione può effettivamente darci la possibilità di vivere alcune situazioni in maniera positiva e diversa. Avremo tra gli altri speaker Mari Rinaldi, che è colei che ha portato il teatro di improvvisazione in Italia, quindi una figura chiave per questa tematica, di cui siamo estremamente felici e contenti che abbia deciso e abbia avuto voglia di dedicare il suo tempo per preparare un talk e parlare appunto di improvvisazione, che magari è più a coloro che non sono dentro le tematiche del teatro può risultare una parola un po' fine a se stessa, però ha tante sfaccettature che anche lì vale la pena di condividere. Quindi,
0: teatro di solito è preparazione, no? Poi magari qualche attore improvvisa, però insomma, in genere c'è una preparazione.
1: Dietro all'improvvisazione c'è un lavoro incredibile che gli attori fanno su di loro, ma anche poi sul contesto della realtà che li circonda.
0: No, poi è un tema che magari non è così conosciuto come tanti altri, e quindi insomma può sicuramente creare curiosità.
1: Esatto.
2: Certo.
0: Va bene, ecco, magari entriamo un po' nel merito di qualcuno, se avete da aggiungere delle cose, abbiamo ancora qualche minuto di tempo.
2: Ma allora, io intanto posso dire che prima parlava di Marco Castelli, sì. E diciamo che lui e anche tutti gli altri speech, diciamo che sono molto anche attinenti al tema, cioè il fatto di essere, di portare la loro visione del tema in diverse sfaccettature. È molto bello questa perché ognuno, noi li abbiamo già ascoltati talk, e quindi posso assicurare che è una cosa molto, molto bella, e riuscire anche a vedere come dire alcune tematiche come non lo si pensava, perché io di solito quando vado ai TED vado prima di crearne uno insieme a Stefania, andavo al TED e cercavo di capire quel tema, come veniva affrontato in maniera diversa, in maniera nuova, e alla fine noi cerchiamo di dare sempre al pubblico questa opportunità per venire al nostro evento e portare una visione differente e tornare a casa con un qualcosa di più specifico e di nuovo. Nello specifico possiamo dire per esempio di Castelli, sì, il pianoforte l'abbiamo già detto, e lui tratterà il tema della creatività, quindi come questa ci può salvare in diversi modi e anche grazie alla musica. Poi il palco ci permette anche, il TED, di avere questa duplice, sia speaker sia performance, quindi anche questo ci permette di, anche infatti il TED vuol dire Technology Entertainment Design, quindi nella E c'è l'entertainment, quindi anche questo. Poi non so, Steffi, se
1: sì,
2: vuoi aggiungere.
1: Io volevo aggiungere una parte importante che forse rimane sempre un po' in background, ovvero il TEDx Saronno, il TEDx in generale, è un evento il cui prodotto principale è il talk, quindi l'evento che vedremo a teatro. In realtà dietro, per arrivare quel giorno a teatro, c'è un lavoro che dura circa 10-9 mesi, quindi un lavoro estremamente lungo e complesso che si porta dietro una macchina di circa 40 persone volontarie. Siamo tutti volontari, il bilancio di questo progetto alla fine sarà a zero, quindi entrate uguali ad uscite. Questo che cosa vuol dire? Che è un progetto assolutamente interessante dal punto di vista del volontariato, è un volontariato di competenze e anche diciamo proattività e voglia di fare, che unisce insieme persone assolutamente eterogenee, che vengono da settori lavorativi diversi, background diversi, esperienze anche scolastiche diverse, che però trovano in questo progetto un modo per portare un cambiamento e quindi ci si aggrega, si lavora nel weekend, la sera, la notte, nel tempo libero, per tutti quanti polarizzati per portare questo progetto. E anche il biglietto fa parte, diciamo, del bilancio di sostenibilità economica del progetto, quindi coloro che vengono a teatro in realtà contribuiscono a loro modo, donando i soldi per il biglietto, affinché questo progetto vada avanti in questa edizione e magari ci auguriamo anche in futuro.
0: Certo.
1: Quindi chiunque in realtà può effettivamente contribuire alla realizzazione di questo progetto.
0: Quindi non c'è fine di lucro, è solo servono per pagare le spese,
2: Esatto.
1: I costi vivi,
2: esatto.
0: Perché anche gli speaker sono volontari, vengono...
2: Assolutamente.
1: Vengono pro bono.
0: Sì.
1: Sono pro bono sia gli speaker, ma anche il team dei coach professionisti che ci aiuta a creare i talk. E la cosa interessante è anche l'aspetto dei partner, ovvero chi sostiene con le proprie donazioni liberali questo progetto. Abbiamo trovato una rete, un network di imprenditori a Saronno, soprattutto diciamo nel nostro territorio di Saronno, diciamo, in senso ampio, che crede in progetti di questo tipo anche dal punto di vista imprenditoriale. E questo è un po' un nostro modo anche di leggere effettivamente il nostro territorio dal punto di vista, se vogliamo, dell'economia, quindi delle imprese che sono su Saronno.
0: Certo. Di psicologia non si parlerà quest'anno, no?
2: Ho parlato l'anno scorso.
1: Psicologia?
0: Avete parlato l'anno scorso.
2: Sì.
1: Esatto.
2: L'anno scorso c'era un talk, era uno psicologo.
1: Parlavamo delle emozioni maschili.
2: Sì, esatto, sì. Che comunque è online, perché tutti i video vanno, poi sono ripresi e vanno sul canale TED di oltre 44 milioni di persone, quindi...
1: Sì, abbiamo dovuto fare una scelta.
2: Esatto, sì, perché poi ogni anno abbiamo, come diceva Stefania, il tema ombrello, e poi all'interno di questo tema ombrello,
0: certo.
2: Sì, però già adesso ci sono 20 talk, perché sono stati 10 la prima edizione, 10 la seconda, e ce ne saranno 10 pure la terza. Quindi.
1: Sì, certo. Diciamo, abbiamo comunque un tempo limitato, sono 10 talk che tra tutto portano uno spettacolo di circa 3 ore più o meno. Dal nostro punto di vista è importante, insomma, da una parte interessare e fare in modo che l'evento sia un evento godibile anche dal punto di vista dello spettatore che è seduto in teatro per tutte queste ore. Dall'altra parte non vogliamo, insomma, sequestrare il pubblico. Abbiamo visto che il numero di speaker, quindi 5 prima dell'intervallo e 5 nella seconda parte, magari alternando anche a tematiche un pochino più impegnative ad altre affrontate con leggerezza, risulta comunque uno spettacolo che le persone gradiscono e guardano.
0: C'è un conduttore sì. Che fa le domande, no?
1: Sì, assolutamente sì, possiamo anche dire il nome. C'è una presentatrice quest'anno che è Sara Federico, una giornalista sportiva, lavora in diverse testate, e anche lei ha deciso di partecipare, unirsi al progetto per aiutarci il 23 di maggio.
2: Bene.
1: Comunque sul sito troverete tutte le informazioni.
2: Sì, assolutamente.
1: E il profilo di speaker, coach e anche di Sara, della presentatrice.
2: Sì, esatto, siamo anche su tutti i social, siamo anche
0: tutti specificati chi sono, cosa fanno, di cosa parleranno.
2: Esatto, sì.
0: Va bene. Allora, ricordiamo ancora 24 maggio
2: 23.
0: A 23 maggio, scusa. 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta alle ore 14 con TEDx per parlare di tante cose con Occhi da Libellula.
1: Esatto.
2: Vi aspettiamo, grazie.
0: Grazie di essere stati con noi, a Stefania Bianco, a Luca Signori, e ci sentiremo l'anno prossimo, allora, per il prossimo.
1: Sì, ce lo auguriamo.
2: Assolutamente.
0: Il prossimo evento.
1: Grazie.
0: Grazie,
1: Giovanni.
0: E grazie. Buona giornata a tutti.
2: Grazie.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro, un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia, un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che secondo le prime notizie sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto
6: credi. Ciao Chiara.
7: Ciao Aldo.
6: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
7: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
6: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
7: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
6: Perfetto, Ciak e Sipario.
7: Tutti i giovedì alle 11.30.
6: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
7: La radio più vicina a te.

0: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni ai microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Mauro Rotondi, consigliere comunale del PD. Intanto ciao, buongiorno e benvenuto.
2: Ciao Gianni e grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ecco, noi periodicamente invitiamo tutti i consiglieri comunali, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa e oggi siamo qui per rifare un po' il punto su alcuni argomenti e in questo caso hai scelto parlare di sanità, dell'ospedale o comunque anche della sanità intesa in generale, perché sono fatti di questi giorni che i medici di base insomma ancora sono pochi e c'è tanta gente che è in difficoltà con il medico di base. Partiamo da dove vuoi, il tema di tutto questo è ampio, hai facoltà di muoverti come vuoi.
2: Ti ringrazio dell'opportunità di trattare questo tema che a Saronno, come si sa, è molto sentito. Io parto dallo spunto che ci ha dato la manifestazione organizzata dal Partito Democratico davanti al Palazzo della Regione, dove praticamente ci sono state tantissime persone che sono andate a protestare contro i disservizi della sanità lombarda. Quindi ne faccio una questione proprio di principio, perché in quella sede sono stati trattati dei punti che già conosciamo ed era proprio un'occasione per ribadire questi concetti. È stata fatta un accesso agli atti, un'indagine sulle strutture accreditate, strutture private accreditate presso Regione Lombardia. C'è un provvedimento di delibera che risale già a tanti anni fa della regione che è stato completamente disatteso, ossia quello di invitare le strutture private ad aderire al CUP, ossia il servizio di prenotazioni. E si è scoperto da questi accessi che solo il 4% delle strutture private accreditate hanno aderito al CUP e partecipano regolarmente. Gli altri non stanno partecipando, anche se sono accreditate e ricevono comunque i compensi per i servizi prestati. Questo è un fatto molto grave, a mio avviso, perché ci dà un po' la possibilità di capire come sta andando questo sistema. Cioè, noi stiamo lamentandoci da tempo che gli ospedali non forniscono i servizi, vengono depotenziati, i medici non ci sono, gli infermieri non ci sono e scopriamo queste cose che comunque ci danno...
1: Che i tempi per le prenotazioni sono infiniti.
2: Le liste di attesa sono infinite, cioè c'è una lista di cose che a memoria uno praticamente si fa sempre scappare qualcosa, ma sono 5-6 punti che comunque non, in questi anni continuano a essere dei punti dolenti per i cittadini lombardi e non solo, perché questo è un problema che riguarda altre regioni. Qualcuno l'affronta meglio, qualcuno in un'altra maniera, perché comunque ogni regione ha le sue particolarità, ma il sistema nazionale soffre di questi problemi generali. Ecco, questo perché questa manifestazione ha dato comunque un punto diciamo chiaro e nevralgico al tema sanitario, perché il Partito Democratico ha invitato la Regione Lombardia a far accreditare al CUP tutte le altre strutture, cioè il 96% di chi non si è accreditato è stato invitato ad accreditarsi di modo da fornire servizi e comunque equipararsi alla minoranza del 4% che sta offrendo i propri servizi in maniera regolare. Ovviamente questo invito non è stato seguito dalla maggioranza che governa la regione e quindi il Partito Democratico ha invitato Regione Lombardia a ritirare l'accredito a chi non si è poi allineato. Come andrà non lo so, io ecco, faccio il mio dovere, comunque segnalo questo mio impegno per la sanità pubblica che è iniziato, se ben ricordi, durante la manifestazione a difesa del nostro ospedale, in cui ho partecipato in maniera attiva tra i promotori, e vorrei ricordarli perché sono stati tutti veramente attivi nella partecipazione e nel coinvolgere i cittadini che hanno risposto in massa con, vi ricordate, la manifestazione famosa che ha dato comunque modo al nostro ospedale di non chiudere, perché in quel momento lì c'era veramente un'aria triste e di paura anche per tutti i nostri concittadini e del nostro circondario, per le sorti del nostro ospedale. Certo. Quindi tanti, vi ricordo comunque che il Partito Democratico in diversi suoi componenti, il Movimento 5 Stelle, AVS, Obiettivo Saronno, Rifondazione Comunista, il collettivo di ATTAC, che non è un partito ma è comunque un gruppo, un'associazione che è attiva sul tema, hanno partecipato e hanno comunque portato alla mobilitazione tanta gente. Ecco, i sindaci che hanno aderito comunque vanno citati perché hanno collaborato, e c'era l'allora sindaco Augusto Airoldi insieme al sindaco di Caronno, di Solaro, di Rovello, che sono stati invitati insieme agli altri, e loro erano comunque in piazza e hanno dato comunque, questo per dire che ai tempi c'è stato un impegno preciso da parte dei cittadini affinché il nostro ospedale venisse difeso nelle sedi istituzionali proprie della struttura, ecco, quindi presso la Regione Lombardia e presso comunque gli organi competenti al governo della sanità locale, ossia le ASL e i presidi territoriali. Questo comunque ha portato nel tempo a un miglioramento. Chi dice che è migliorato, chi dice che la situazione è stazionaria, a mio avviso comunque non c'è stata la chiusura, ma c'è comunque una criticità che va avanti, diciamo c'è una stabilità sulle questioni che sono state poi, erano state ribadite già nel 2023.
1: Per quanto riguarda, volevo farti una domanda, per quanto riguarda appunto le prenotazioni, il CUP eccetera, le strutture private che sono accreditate ma che non aderiscono al CUP eccetera, Saronno entra in questo disservizio tra virgolette che le strutture private oppure no?
2: Totalmente.
1: Stiamo parlando in generale oppure ci sono, allora, siamo coinvolti come Saronno, ecco.
2: Se noi vogliamo andare ad affidarci alla sanità pubblica, certo. Noi lo sappiamo tutti come funziona al giorno d'oggi, no? Ci sono visite specialistiche che vengono prenotate anche a distanza di un anno,
1: certo.
2: Sei mesi,
1: certo.
2: Di 8 mesi, bisogna essere fortunati proprio.
1: Sì, sì.
2: Questo è il problema dei cittadini. Se io voglio andare dal privato, ci sono tante strutture in zona che operano, anche convenzionate, il problema è sempre lo stesso. Chi paga ha la corsia preferenziale, pagando si possono avere esami in poco tempo. Questo è un po' il disservizio. Chi non ha i soldi, ha i soldi si trova a dover fronteggiare delle emergenze magari personali a livello di salute e ad avere delle risposte che non sono soddisfacenti nella tempistica. Ciò premesso, le strutture degli ospedali hanno anche del personale valido, ma questo non vuol dire che il servizio sia all'altezza, perché se io ho un'emergenza so di essere in buone mani, perché gli ospedali lombardi sono degli ospedali di eccellenza, ma se io devo curarmi ed evitare degli interventi complicati e mantenere diciamo sotto controllo la mia patologia oppure seguire un decorso post intervento, ho delle difficoltà obiettive nell'essere assistito. Questo è quello che manca alla sanità lombarda. Questo comunque, come ho detto prima, è un tema nazionale. E altra cosa, dove sono i medici? Dove sono? Non, medici non, c'è la fuga dei medici, è in atto già da un po' di anni.
1: Certo.
2: E mi scoccia dirlo adesso perché sembrano le stesse cose che ho detto nel 2023 durante la manifestazione. Sono le stesse e sono gli stessi problemi che sono all'ordine del giorno. Praticamente non è cambiato molto. Ecco.
1: Diamo un breve spazio alla regia e poi continuiamo.

0: Ecco, ritorniamo dopo un po' di musica a parlare di sanità, di ospedale, di regione, ma anche di Saronno. Come si può fare per ovviare a queste difficoltà che sono dannose per il servizio, no? E quindi per la popolazione che ha bisogno di questi servizi sanitari?
1: Sì, mi fai una bella domanda, perché qui io credo che si debba agire secondo due piani. Il primo è quello della pressione politica, che deve continuare, ossia se ci sono delle cose che non vanno, vanno dette. A quanto detto prima, io aggiungo altri due dati molto importanti. Il primo è quello che dei medici gettonisti a cui assistiamo da un po' di tempo, cioè di medici che vengono pagati a
0: presenza, a prestazione,
1: a prestazione, e sono un danno per le casse erariali, non perché il cittadino non riceva un servizio, ma perché il medico ha bisogno di essere inserito in un team, in una squadra, in una struttura, e questo sistema porta un po' i medici a saltellare da un ospedale ad altro a seconda delle chiamate.
0: E anche a Saronno un po' funziona così,
1: soprattutto riguarda i reparti, mi hanno detto, di pronto soccorso, in cui comunque ci sono delle esigenze. Qualcuno magari mi correggerà se sbaglio, ma mi hanno detto che ci sono dei medici in diversi ospedali in questo settore. L'altra cosa è comunque la pressione politica, riguarda anche la verifica di tutti gli investimenti fatti. Se vi ricordate, Regione Lombardia aveva promesso 30 milioni di euro già dai tempi, e poi con il copia e incolla questi soldi sono rimasti sempre lì sulla carta, e quelli che sono stati investiti sono una parte, ma riguardano prevalentemente i muri dell'ospedale, parlo di quello di Saronno. Quindi avevamo detto, se ci sono investimenti, ok, rimodernare la struttura, ma poi bisogna mettere dentro i medici,
0: certo,
1: gli infermieri e i macchinari nuovi, ok? Quello comunque va sempre verificato, va sempre comunque puntualizzato questo percorso di verifica. Dall'altro lato la mobilitazione dei cittadini deve riguardare non solo la parte politica, ma anche la parte attiva sul territorio, e quindi farsi attivi nel creare delle politiche di tutela per i cittadini dal punto di vista proprio della partecipazione attiva. Cosa intendo? Ultimamente c'è stato, voglio prendere ad esempio il caso di Lodi, ossia cos'è successo a Lodi? A Lodi nel 2024 l'amministrazione guidata dal sindaco di centrosinistra, che si chiama Furegato ed è un ragazzo molto giovane, ha circa 30 anni, ha capito che per difendere la salute servono i dati e non tanto i proclami, e quindi serve condividere i dati, ossia hanno preteso di conoscere la mobilità passiva, ossia le persone che per curarsi vanno altrove, escono dal territorio perché le liste d'attesa sono troppo lunghe.
0: Certo.
1: Allora hanno chiesto un tavolo alla regione attraverso un percorso interno a livello comunale, di consiglio comunale e di istituzioni, per creare questo organo di partecipazione attiva, e hanno preteso dalla regione la condivisione dei dati, preteso e ottenuto. Questo significa che la regione si è obbligata a fornire in tempo, a richiesta, a cadenze periodiche, la possibilità di condividere i dati con la cittadinanza, cosa che è peraltro molto difficile. Se andiamo dall'ASL a chiedere i dati, anche noi consiglieri comunali
0: sono riservati.
1: Sempre riservati. Quindi in questo caso il percorso ha dato modo alla cittadinanza di capire quante persone vengono, quante liste d'attesa vengono evase nei tempi, quanti medici ci sono e quali sono poi i protocolli che vengono seguiti. Questo è un modello che comunque, a mio avviso, potremmo
0: applicare a Saronno,
1: utile anche in una situazione critica come quella di Saronno, perché comunque magari ci potrebbero essere dei cambiamenti, perché invoglia la regione a capire dove sono i disservizi, del perché certe strutture ricevono magari il favore dei pazienti altre meno, e di capire dove posizionare poi il personale, allocarlo meglio, e magari io spero sempre che venga assunto, perché ci sono delle carenze che dipendono soprattutto dalla mancanza di vocazioni tra i medici, o di programmazioni sbagliate, perché sono state fatte delle programmazioni sbagliatissime in questi anni nelle università.
0: E sì, sì, beh, certo, il numero chiuso insegna, insomma.
1: Questo,
0: no?
1: Esatto, esatto. C'è stato un po' un disamore dei giovani verso la professione. Tant'è vero che poi, oppure, perché poi tanti di questi ragazzi entrano a lavorare in strutture che li obbligano a turni anche difficili da sostenere, e questi turni non ricevono il compenso che meriterebbero. Tanti vanno nelle strutture private, oppure vanno all'estero dove vengono pagati meglio rispetto all'Italia, e questo è una cosa che va sempre ribadita. Quindi un investimento sulla sanità è decisivo per migliorare comunque anche i nostri servizi ai nostri cittadini. L'altra cosa che vorrei dire è che comunque il paradigma che noi dobbiamo seguire va cambiato, ossia la nostra sanità non deve essere più quella improntata sulla cura delle malattie, ma sulla prevenzione. Io spero che di mettere in atto un percorso con le case della comunità affinché vengano utilizzate per fare prevenzione sugli stili di vita sani, quindi sull'alimentazione, sullo sport e meno sulla cura. Questo è un po' il nostro obiettivo.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo. Speriamo che, insomma, se c'è un modello positivo che funziona, si possa applicare anche a Saronno. Grazie a Mauro Rotondi di essere stato con noi. Una buona giornata a tutti.
1: Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Grazia Pratorlone e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro, appunto, Fuori Porta. La mostra itinerante diffusa per Cernobbio di Davide Dall'Osso, Tracce, è fino al 4 ottobre gratuita. Sul sito di Galleria Gelp.it troverete le varie esposizioni. Ombre e presenze è il progetto triennale ideato dal

0: Calimero, Piazza San Calimero a Milano, quando domenica 10, 17, 24 maggio alle 20:30. L'amore è il fil rouge del nuovo Festival dell'Ascensione, che propone parole, musica, libri, musica antica con ensemble specializzati. Fino al 24 di maggio, la domenica, in San Calimero, musiche del 400. Prima dei concerti, alle ore 20:15, il direttore artistico Giuditta Comerci ne spiega segreti e curiosità. La serata finale, dedicata alla musica delle monache lombarde tra il 500 e il 600, prevede in più la presentazione del volume Vita musicale nella grande città di Milano, dagli Sforza all'età spagnola, 24 maggio alle 16:30 alla Biblioteca Ambrosiana, e gratis. Ricordate dunque Festival dell'Ascensione in Piazza San Calimero.
1: A Villa del Grumello torna il benessere con le discipline olistiche ed energetiche. A Villa del Grumello, in via per Cernobbio, fino al 30 di novembre. Il programma completo sul sito di villadelgrumello.it. Con l'arrivo della bella stagione, il parco di Villa Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere, con il ritorno dell'attesa rassegna Coltiviamo l'energia. Il ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura assieme al corpo, alla mente, attraverso il contatto con la natura di cui si è parte, il movimento consapevole e le discipline olistiche. La rassegna si svolgerà tutte le prime domeniche del mese fino a novembre, oltre che tutte le domeniche mattina di agosto e di ottobre.
0: La nuova edizione di Milano Latin Festival, la grande kermesse estiva dedicata al Sud America, che ritorna dall'11 giugno al 15 di agosto nell'area di Mind. In programma concerti di DJ set, eventi folcloristici quotidiani, una kermesse lunga 69 giorni, dove saranno rappresentati tutti i paesi latinoamericani e caraibici, nelle loro espressioni musicali, culturali, gastronomiche e artigianali.
1: La sagra dell'asparago rosa a Mezzago. Fino al 23 di maggio torna la rinnovata sagra dell'asparago rosa, giunta alla sua 60ª edizione nella cornice di Palazzo Archinti. La manifestazione accoglierà visitatori appassionati con il ristorante dei volontari della Proloco di Mezzago Apps, cuore dell'evento, dove l'asparago rosa è protagonista di una proposta gastronomica che unisce tradizione e qualità. Non solo un prodotto d'eccellenza, ma anche un evento che ha ottenuto il marchio nazionale di sagra di qualità, un riconoscimento che premia le manifestazioni capaci di valorizzare autenticamente il prodotto e il territorio. Così che in Brianza, ma non solo, il nome di Mezzago viene abbinato direttamente alla sua asparago rosa.
0: Cari amici, come sempre vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia e vi diamo appuntamento alla prossima.
2: Nel blu dipinto di blu, 60 anni della nostra storia.

Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu, nuovo appuntamento con il nostro Nel Blu dipinto di blu, questa volta dedicato ancora a una tematica, quindi passiamo dagli anni, ai temi, agli anni 90, agli anni 80, agli anni 70, alla storia, alla moda, alla cultura, alla società. Questa è la ricchezza di Nel Blu dipinto di blu. E oggi andiamo ad affrontare le canzoni e le relazioni tra uomini e donne, e infatti il tema è proprio uomini e donne, perché le relazioni tra uomini e donne sono da sempre al centro delle storie che raccontiamo. Cambiano i tempi, cambiano i linguaggi, ma le dinamiche a volte restano: il bisogno di sentirsi visti, la paura di perdersi, il desiderio di restare. Forse è proprio per questo che ogni anno molte canzoni

trattano questo tema, e non parliamo poi del palco del Festival della Canzone Italiana, che diventa proprio lo specchio delle emozioni anche di queste relazioni. Tra una melodia e un ritornello emergono amori idealizzati, distanze che fanno male, legami di amicizia o di amore che resistono o che si spezzano. Ci sono relazioni che si rincorrono, per esempio in Due vite di Mengoni, altre che si consumano nel silenzio come in Fai rumore di Diodato. Insomma, oggi esploreremo proprio questo, come la musica italiana e non solo ha raccontato nel tempo il rapporto tra uomini e donne. E la prima canzone da cui partiamo è un piccolo capolavoro, un piccolo gioiello di Mia Martini. Una riflessione amara: gli uomini non cambiano, uomini incapaci di cambiare davvero, soprattutto nei comportamenti sentimentali. È una critica forte, ma anche molto emotiva, anche un po' personale e autobiografica.

in questa puntata dedicata a uomini e donne, ecco che dagli Uomini non cambiano di Mia Martini ci spostiamo ai Pooh con Uomini soli, vincitrice del Sanremo del 1990, che è una riflessione profonda sulla solitudine esistenziale, la fragilità maschile e l'emarginazione sociale. Il testo infatti va ad esplorare la condizione di chi si sente escluso o incompreso, invocando proprio la comprensione umana e affrontando temi come paure, errori e la necessità di amare senza particolari nevrosi. Il brano rompe infatti lo stereotipo dell'uomo forte, mostrando fragilità e insicurezze, e non si tratta soltanto di essere senza partner, ma proprio di sentirsi soli, degli individui isolati in mezzo alla folla, a volte un po' situazione tipica dell'uomo del XXI secolo. E la causa di questa solitudine possono essere tante: paure, ossessioni, scelte, errori passati, la galera, amori difficili. Però nonostante la cruda realtà, qua giù non siamo in cielo, cantano, il ritornello esprime proprio il desiderio di amarsi come si è, senza gelosie o nevrosi, suggerendo la condivisione e la cura. Tra il testo cito tre frasi emblematiche: uomini soli in fila indiana, che è proprio metafora degli emarginati o di chi cerca riscatto, o vediamo se si può farci amare come siamo, proprio la richiesta di essere inclusi, accettati, diremmo oggi. E se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo, che è la chiusura di questo testo, l'accettazione proprio dell'errore umano, potremmo dire. Canzone che nel 1990 è stata poi incisa anche in inglese, perché quell'anno al Festival di Sanremo dal Palafiori, condotto da Johnny Dorelli e Gabriella Carlucci, quell'anno partecipavano anche cantanti stranieri che la reinterpretavano, la canzone, con Toto Cutugno per esempio ebbe la grande fortuna di vedere la sua appunto Uomini non mi ricordo più il testo, scusate, ebbe la grande fortuna di vedere la propria canzone reinterpretata dal grande Ray Charles, e poi anche Mietta e Amedeo Minghi con quel Vattene Amore, cito solo i primi tre arrivati nel 1990, che ebbero anche loro la reinterpretazione di Nicca Costa. I Pooh invece nel 90 ebbero la reinterpretazione di Didi Bridgewater, ma noi la riascoltiamo nell'originale italiano.

Era il 1987 e nelle relazioni tra uomini e donne Fiorella Mannoia, che tante canzoni ha dedicato a questa tematica sotto diverse sfaccettature, cantava Quello che le donne non dicono, pubblicato per l'appunto nel 1987, una delle canzoni più celebri, scritta da Enrico Ruggeri e da Luigi Schiavone e arrangiata da Celso Valli, quindi siamo nella cima, nell'Olimpo della musica italiana, cantata proprio al Festival di Sanremo dell'87, vincendo il premio della critica e rimanendo in hit parade per molte settimane. Ruggeri scrisse questa canzone al femminile con l'intento di modificarla alla fine della stesura dal punto di vista maschile, ma quando poi la scrisse fu soddisfatto del risultato e decise di cederla a un interprete femminile, e tra le artiste a cui Ruggeri aveva pensato vi furono Lena Biolcati, che era reduce dal successo di Grande Grande Amore del Sanremo dell'anno prima, e Fiordaliso, che all'epoca in cui il brano era stato concepito non aveva ancora avuto la sua piena affermazione con Non voglio mica la luna. La scelta alla fine invece ricadde sulla Mannoia perché, in virtù del percorso artistico svolto fino ad allora, avrebbe dato più credibilità al brano. E negli anni a seguire questa canzone ha proprio continuato ad avere un enorme successo, facendo anche da colonna sonora per programmi e pubblicità e molte volte anche film, riuscendo addirittura a vincere il disco d'oro per le vendite nel 2011, quindi 24 anni dopo la sua pubblicazione, pensate. E negli anni la Mannoia ha modificato il passaggio del testo che recita "E se ci confondiamo un po'", ritenendolo inappropriato, perché in quella frase ci vede una ammissione di debolezza che non trovo appropriata. Sicuramente a volte saremo confusi, a tutti gli esseri umani capita, ma ci leggo come un'ammissione di una sorta di inferiorità. È come se dicessimo: scusate se ci siamo ribellate, ma è perché non riusciamo a comunicare più con voi, e allora il mio orgoglio, dice la Mannoia, si è ribellato. È un terzo ritornello che compare in alcune copertine interne dei dischi dove fu pubblicato, nonché su alcuni giornali dell'epoca, non fece parte della versione edita, al suo posto ne fu ripetuto il primo, e iniziava così: siamo così anche quando non parliamo, quando ci nascondiamo, camminiamo, ma potrai trovarci ancora qui con i nostri sentimenti e condizionamenti, non ci senti, stiamo per gridare un altro sì. Insomma, ci confondiamo o non ci confondiamo, quello che le donne non dicono, Fiorella Mannoia.

E da Fiorella Mannoia, con Quello che le donne non dicono, passiamo a un altro grande della musica italiana, che è Fabrizio De André, con la canzone dell'amore perduto. Perché anche chi non conosce il linguaggio dei fiori o il simbolismo legato alle singole specie floreali avverte in questa canzone una delle più belle e più amate di Fabrizio De André, proprio la differenza in amore tra le rose e le viole. L'amore cantato da De André è una rosa che appena sboccia dona agli amanti il suo splendore, accarezza il viso, strappa i capelli, un'immagine forte, originale, anche convincente, e sbocciano le viole quando gli amanti si promettono di non lasciarsi mai. Un mazzolin di rose e di viole, cantava Leopardi, se vi ricordate, nel Sabato del Villaggio, quando la donzelletta veniva dalla campagna ornandosi il petto e il crine. Ebbene, quello stesso amore appassisce rapidamente se non ha radici forti, si consuma nella banalità del quotidiano, nelle abitudini che non hanno più un sapore travolgente, e così, proprio come le rose, l'amore con radici fragili, basato sull'entusiasmo iniziale, appassisce e si spegne, o meglio, si traduce in gesti semplici e senza vigore, magari con scarso desiderio, una carezza svogliata, un'ultima tenerezza. Ecco perché questa canzone dell'amore perduto diventa canzone universale, per tre ragioni. La prima è ripresa dall'adagio del concerto per tromba, archi e bassi di Georges-Philippe Telemann, organista e compositore tedesco. La seconda, la parabola dell'amore appena descritta, è stata ed è condivisa da milioni di persone. La terza, nonostante tutto ciò, De André è riuscito a scrivere un testo originale e penetrante, come noto, di una canzone autobiografica che pennella il quadro del suo rapporto con la sua prima moglie, Enrica Rignon, ormai svanito. E la stessa Enrica ha confermato che Fabrizio scrisse la canzone quando il fiore del loro amore era proprio ormai appassito. Andiamo ad ascoltarla.

0: Abbiamo ascoltato la canzone dell'amore perduto di De André e abbiamo spiegato per l'appunto che canta praticamente quell'amore perduto per la prima moglie, come lei stessa ha affermato. Una risposta viene sempre da Genova, da un altro gruppo indie, gli Exotago, perché come De André appunto di origini genovesi, che nel 2019 si presentano a Sanremo con un pezzo di musica indipendente, solo una canzone, proprio una ballad indie pop che celebra anche in questo modo l'amore che può passare il tempo e può un po' appassirsi, però se è un amore adulto e quotidiano si focalizza sulla necessità di riscoprire la passione oltre l'abitudine, perché proprio il testo, se lo ascoltate attentamente tra poco quando ve lo ripropongo, invita proprio a riaccendere il legame attraverso la tenerezza e il contatto fisico, cantando la bellezza di un amore che dura magari da 10-15 anni, che diventa duraturo e complice. Un amore che va oltre la stanchezza che può subentrare in una relazione di lunga data, non come fine dell'amore, ma come necessità di riscoprire ogni giorno quelle ragnatele che lo offuscano un poco, sono un po' da togliere, diciamo, per rispolverarlo e riportarlo alla luce in modo differente. Il ritornello Abbracciami è proprio un invito semplice, diretto a superare l'apatia e la routine attraverso il contatto fisico, raccontando questo sentimento autentico fatto di alti e bassi, lontano dalle idealizzazioni romantiche e ponendo al centro la stabilità e la complicità. Talvolta è stato associato alla tematica del desiderio e della malinconia tipica delle coppie che, pur stando insieme, rischiano di perdersi. In realtà la frase "cosa resterà di questi anni" riflette invece la riflessione sul tempo che passa per costruire un legame più solido, come hanno loro stessi spiegato in una intervista. E vi lascio proprio agli Exotago e a Solo una canzone, in risposta in modo diverso, ma da Genova sempre, di Fabrizio De André, e grazie ad Antonio alla regia, Massimo Tallarini in studio, alla prossima con Nel Blu dipinto di blu.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere, poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale nella capitale. Niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1.000 prigionieri per parte. Il presidente americano Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: l'accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è ancora arrivata. Intanto continua a salire la tensione. Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Ennesima morte sul lavoro. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire le docce. Si tratta della seconda vittima in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere di un depuratore consortile a Francavilla Angitola. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La nave da crociera è diretta verso le Isole Canarie, dove è prevista l'evacuazione dei passeggeri. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo, è finito in un canale. 6 passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono deceduti. Tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, dopo 50 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani, che costò la vita a 5 uomini della scorta. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Eccellenze in tavola.
6: Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
5: Il nuovo programma di Carla e Niva andrà in onda tutti i mercoledì alle ore 11.30.
6: Vi aspettiamo.
7: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu. Tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi. Per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: sia da Saronno e dintorni.
1: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Ceriano Laghetto, eccellenza del pianoforte, Bruno torna a esibirsi in casa. Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Saronno, mercatino dell'usato in oratorio. Caronno Pertusella, l'isola del riuso spegne 10 candeline. Questi erano i titoli di Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio oggi Gisella e Giuliana e alla regia Matteo. Iniziamo con la prima notizia.
2: Solaro, controllo di vicinato, arriva la nuova convenzione. Nuova convenzione fra comune e associazione per il controllo di vicinato. L'accordo prevede una piena collaborazione sul fronte della prevenzione e della sicurezza. Un accordo che si aggiunge alla concessione di uno spazio per la sede dell'associazione a Casa Brollo. Compito importante svolto dal controllo del vicinato è quello di creare coesione fra i vicini di casa, allo scopo di vigilare sul territorio, segnalare alle autorità e alle forze dell'ordine eventuali situazioni di pericolo o anche semplicemente sospetti, ma anche di aumentare la solidarietà fra i residenti e accrescere la consapevolezza su tematiche importanti come la prevenzione in tema di truffe. Grazie alla collaborazione con la realtà che si sta assumendo un ruolo sempre più centrale sul territorio, sono stati organizzati diversi momenti divulgativi dedicati alla cittadinanza e molto partecipati. L'amministrazione comunale, dice l'assessore alla polizia locale Serena Riconoscenza, riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all'associazione controllo del vicinato ed il lavoro portato avanti dai coordinatori dei singoli gruppi territoriali. L'intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti. Per chiunque fosse interessato a conoscere questa realtà o entrare a far parte dei gruppi, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese dalle 20:30 alle 21:30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: cdv.solaro@acdv.it.
1: Ceriano Laghetto, la passione per la musica lo ha conquistato quando aveva appena 3 anni. Da allora è stato un crescendo, attraverso un percorso di studi di altissimo livello. Oggi Bruno Billone, cerianese, classe 2001, è uno dei più promettenti pianisti italiani che ha già avuto modo di farsi conoscere ad un pubblico internazionale sui palcoscenici di prestigio. È stato allievo del corso biennale del Conservatorio di Milano e dei corsi di perfezionamento alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Ha presentato le masterclass di pianisti di internazionale quali Luis Lorti, Alessandro Dejavan, Alexander Kobrin, Adrias Osokis e Lukas Geniusas. Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per Ebneter Kunstkammer Festival, Camerata Ducale, Rai 5, Fabbrica del Vapore, Musica Maestri, Sala Verdi e molti molti altri. Nel 2024 conclude il triennio di pianoforte sotto la guida di Pierfrancesco Forlenza, diplomandosi con menzione d'onore. Oggi studia a Weimar, in Germania, dove ha sviluppato un'interessante e speciale formula del caffè Chantant e Cabaret, inserendolo nelle molteplici sfaccettature del suo repertorio. Qui in Germania ho trovato un metodo scolastico completamente differente rispetto all'Italia, più orientato alla pratica, che mi ha consentito di sperimentare molto in differenti generi, racconta proprio il giovane pianista cerianese. Proprio in questo ambiente particolarmente stimolante mi sono avvicinato al genere café chantant e cabaret, diffuso soprattutto tra Francia, Germania e Regno Unito, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, un genere che unisce leggerezza e ironia, senza far venir meno la profondità della scrittura, accompagnata dalla tenerezza dell'esecuzione e dei testi cantati. Riguardo il suo percorso professionale, Bruno evidenzia oggi il pianista e in generale il musicista è sempre più portato ad esibirsi in ambiti molto diversi e ad estreggiarsi con padronanza tra diversi generi. Cito ad esempio tra i più noti Stefano Bollani. E per questo sto sperimentando molto con l'opportunità che ho trovato in questa esperienza in Germania di confrontarmi tra più generi musicali. Infine, l'emozione speciale di un'esibizione in casa. Credo che un artista debba sempre essere accompagnato dall'emozione, che è parte fondamentale di questa professione. Ma certo, potersi esibire in pubblico, nel paese dove sono cresciuto, ha un significato molto speciale.
2: Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Da martedì 5 maggio il Polo di Comunità di Piazza Cadorna ospita la mostra A mio rischio e pericolo, gesti che illudono, gesti che riscattano. L'esposizione fotografica di Rossella Rossi indaga il mondo dell'azzardo attraverso gesti, sguardi e rituali, immagini che svelano le illusioni del controllo e della vincita facile. La rassegna è inserita negli eventi della Civil Week ed è organizzata da Spazio Giovani e Lab Informa Giovani, Informa Famiglie, con il sostegno di ATS Città Metropolitana.
1: Saronno, torna il mercatino dell'usato organizzato in oratorio in via Legnani 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie del territorio seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni. La raccolta e vendita della stagione estiva si svolgerà a metà maggio e coinvolgerà diverse giornate. La consegna degli articoli è prevista per l'11 e 12 maggio in due fasce orarie, dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Saranno accettati esclusivamente capi e oggetti estivi in buono stato, tra cui abbigliamento, borse, bigiotteria, scarpe, articoli per la ginnastica e biancheria per la casa. La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio, dalle 18 alle 20.30. Mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula Fuori Tutto, negli stessi orari del sabato. Il ricavato sarà destinato a un'attività solidale sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalle realtà coinvolte. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno delle associazioni.
2: L'isola del Riuso spegne 10 candeline. Caronno Pertusella. L'isola del Riuso si prepara a festeggiare 10 anni di attività con una giornata dedicata alla cultura e alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per questo sabato 9 maggio con inizio alle 9.30 al Palazzetto dello Sport e si terrà una conferenza sull'economia circolare con interventi di esperti del settore chiamati a raccontare come il riuso e la gestione responsabile dei materiali possano incidere concretamente sulla vita delle comunità locali.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e Giuliana e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi, via Giampietro Clerici, numero 88, il telefono 02 968 81 30. E se vogliamo andare al cinema, continua la programmazione del Diavolo Veste Prada 2, Cinema Silvio Pellico, alle ore 17, 19.15 e 21.30. Mentre al Cinema Prealpi continua la programmazione di Michael alle ore 18 e alle ore 21.
2: Saronno. Per i lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88 con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per l'indisagio. Saronno. Radio ascoltatori, un avviso molto importante. La festa delle associazioni di domenica 10 maggio, causa del maltempo, sarà riprogrammata a domenica 4 ottobre. Dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti è la tua radio comunitaria. Codice radio 03 28 23 90 123, oppure chiamalo 02 960 2728. Comunità pastorale Crocefisso Risorto. Iscrizioni per gli oratori estivi per le scuole elementari fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, dal 14 al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio Sacra Famiglia, dal 6 al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cassina Ferrara. Le iscrizioni per le scuole medie, compilando il modulo online, disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia. Preghiera del Santo Rosario. Ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore e martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26 e in via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Invece alla chiesetta di Sant'Antonio, mercoledì 13 e 20 maggio alle ore 21, recita del Santo Rosario. Mercoledì 27 maggio alle ore 21, Santa Messa Mariana. Comunità pastorale Crocefisso Risorto Saronno. Apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio alle ore 15.30 alle ore 17.30. Accesso libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro da Viale Santuario sarà disponibile una guida. Il primo sabato disponibile è il 16 maggio.
1: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi. Programma. programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Sfogliamo insieme ospiti e trasmissioni della nostra radio di domenica 10 maggio. La giornata inizia alle 8.27 con le fiabe di Sissi, in replica alle 19.40. Alle ore 8.57 nel blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Alle 9.27 Cicciarem un Cicinin, in replica alle 19.10 con Anna e Anna. Alle 10 la Santa Messa dalla Prepositurale, anche sul canale YouTube Radio Orizzonti. Alle ore 11 Onda Libera con Gisella. Alle 12 l'Angelus del Papa. Alle ore 13 Viva Tutto alla Radio con Mattia Savioni. Alle 14 Liberi Tutti con Daniele Sbriglio. Alle 15 Wazzanane con Lele e Stefano. Alle 17 Storia dei Beatles a cura di Walter Morganella. Alle 17.55 A Tutta Musica con il maestro Claudio Borroni. Alle 21 Wazzanane Sunday Night e alle 22 Leggende Metropolitane a cura di Stefano Meloncelli. Ogni giorno è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale YouTube in audio streaming. Inoltre su Spotify Spazio A, Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi, In Buone Mani e Parliamo di Soldi in Soldoni. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Anche questa settimana vediamo il ben arrivati all'ascolto di Vocazioni. C'è Samira Rocchetti in regia, un saluto anche a quanti ci seguono da Play 2000, la nostra trasmissione è molto seguita anche lì e quindi naturalmente grazie per l'affetto con il quale ci seguite e grazie fin da ora all'ospite che si racconterà questa settimana a Vocazioni. È con noi padre Gaetano Piccolo, gesuita, decano della facoltà di filosofia della Pontificia Università Gregoriana, autore tra l'altro del libro Voglio essere felice, dinamiche umane della vita consacrata, che è stato pubblicato proprio poche settimane fa dalle Edizioni Paoline. Che piacere averla con noi, ben arrivato.
2: Grazie, grazie.
1: Questa parola vocazione, quindi, per lei è particolarmente importante per tanti motivi diversi.
2: Sì, io dico sempre che la vocazione è, appunto, come poi richiamo nel titolo del libro, è il percorso per essere felice e realizzare la propria vita. È vero che questa parola realizzare, realizzarsi, forse anche nel contesto di una certa visione anche nostra, cristiana e religiosa, può suscitare una certa reazione allergia, ma diciamo non c'è nulla di negativo nel, anzi, la propria vocazione realizzare quelle risorse che il Signore ci ha dato, no? Quindi come il suo desiderio, il desiderio di Dio è che noi possiamo realizzare quella vita, quei doni, quelle risorse che Lui ha messo nella nostra vita, no? Per me la vocazione è capire qual è la via, la strada che ti permette di amare di più.
1: Infatti mi ero segnata proprio questa frase, perché è una frase che in realtà è una domanda, no? So che per lei le domande sono molto importanti, dovrebbero esserlo per tutti, però è una domanda che mi sono posta anch'io. In fondo è veramente la vocazione.

0: di ciascuno di noi è alla base della vocazione di ciascuno di noi, c'è questa domanda qui, appunto, dove posso amare di più, e oggi ce la faremo, me la farò anch'io. Parleremo del libro, che secondo me è uno strumento davvero molto prezioso per tante figure diverse, ma inevitabilmente parliamo anche della sua vocazione, padre Gaetano. Dove ci riporta? In che anno della sua vita?
1: Diciamo che individuare un anno proprio preciso è difficile. Diciamo che il mio cammino, oserei dire, è molto banale per certi versi, nel senso che già negli anni dell'adolescenza, ecco, diciamo così, non sono stato un adolescente ribelle, come a volte giustamente in alcuni anche racconti vocazionali è anche bello sentire queste esperienze più alternative, ma la mia vita, diciamo, di adolescente è stata abbastanza custodita dai luoghi così della parrocchia, della scuola, quindi una vita molto ordinaria, vissuta molto nel mondo del volontariato, perché io vengo da un quartiere di Napoli di cui purtroppo anche in queste settimane sentiamo parlare, che è il quartiere di Ponticelli, quindi un quartiere, diciamo, molto noto alle cronache, e io ho vissuto in quel contesto, per certi versi a volte dico sono anche un sopravvissuto, perché ho visto e sperimentato situazioni anche molto difficili, e proprio in quel contesto, grazie ad alcune suore che sono ancora presenti nella parrocchia di questo quartiere, le suore delle poverelle, vedendo il loro esempio, la loro dedizione agli ultimi, mi sono interrogato. Quindi, se dovessi dire proprio dove sta il seme della mia vocazione, è nel vedere queste donne e la loro dedizione agli ultimi, insieme con loro, con altri giovani, quindi sono stati anche anni molto belli dal punto di vista delle relazioni amicali, con amici con cui siamo ancora amici adesso dopo più di 40 anni, con loro abbiamo vissuto tante esperienze interessanti di diciamo di aiuto ai minori a rischio, come si può immaginare il contesto appunto da cui vengo, e anche nel mondo dell'aiuto per la tossicodipendenza. Quindi noi diciamo aiutavamo, collaboravamo con il CERT della zona, e i ragazzi che uscivano dalla comunità dovevano essere inseriti in un contesto relazionale possibilmente più sano, e noi ci offrivamo come contesto, diciamo, di rete, di relazioni, per un cammino nuovo di questi giovani, di questi ragazzi. Quindi queste sono state le esperienze dove io ho maturato la mia domanda, cioè mi sono reso conto che desideravo vivere la vita donandomi agli altri. Un po' il mio ragionamento da adolescente è stato questo: dico, ma se questo donarmi mi rende felice, ma allora per essere veramente felice forse posso fare di tutta la mia vita questo servizio. Ecco, questo è stato il semplice ragionamento che ho fatto e che mi ha spinto poi a interrogarmi diciamo, sul cammino vocazionale. Il vero e proprio cammino è iniziato poi negli anni dell'università. Io ho iniziato, diciamo, gli studi di filosofia a Napoli, e in quegli anni poi ho conosciuto i padri gesuiti, e con loro ho fatto questo cammino che poi mi ha portato ad entrare in noviziato.
0: Quindi queste domande la contraddistinguono da sempre, però tra l'altro il farsi domande è qualcosa, secondo me, di molto maturo. E lei appunto parlava di questo seme che ha cominciato a attecchire nell'adolescenza, che è un momento particolare della vita in cui talvolta, diciamo, predomina ancora un aspetto fanciullesco, mettiamola così, no? Ancora molti adulti, devo dire, sono molto fanciulli e bambini, però secondo me il porsi domande è già un approccio molto molto adulto alla vita. E poi mi ha colpito questa cosa fondamentale che ha detto, no? L'esempio di queste suore ha veramente fatto tanto, e credo sia poi una costante anche per lei, insomma, l'esempio conta delle volte molto molto, e molto più delle parole.
1: Sì, ma infatti a volte, se proprio dovessi dire, no, diciamo, ma a volte mi chiedono ovviamente come mai proprio come gesuita, come mai la scelta di questo cammino, e al di là di tutte le riflessioni poi razionalizzazioni che possiamo fare, anche in questo caso è stato l'esempio di questi gesuiti. Cioè io ho conosciuto questi padri gesuiti, e anche lì qual è stata la mia reazione, vedendo come loro vivevano, io ho detto voglio essere come loro. Ero un ragazzo di 18-19 anli, e perché li ho conosciuti per caso, perché queste suore, nel momento in cui io cercavo un po' di fare un cammino spirituale più monastero, di accompagnamento spirituale, in modo particolare una, diciamo, la superiore di questa comunità, ricorda ancora questa espressione, ha detto: no, a te serve un gesuita, no? Come a dire, sei un caso un po' particolare, quindi ci vuole proprio un esperto. E quindi mi ha fatto conoscere questo padre gesuita, che poi tra l'altro è diventato il padre provinciale quando io ho chiesto di entrare in compagnia. Vabbè, questa è una cosa un po' particolare, però vedendo lui e poi altri gesuiti che ho conosciuto in quegli anni, e fondamentalmente quello che mi ha spinto ad entrare in compagnia è vedere loro e dire: a me piace vivere così, cioè mi piace come questi uomini spendono la loro vita, no? Soprattutto la loro libertà, l'accompagnamento delle persone, questo senso di paternità spirituale. Mi sono rivisto in questo, e questo che cosa mi fa pensare? Che oggi il problema vocazionale e forse la crisi vocazionale è legata anche al tipo di esempio che io o noi diamo, perché probabilmente non siamo più esempi e testimoni allettanti come forse lo erano altri, cioè io mi pongo anche questo problema, no? Se è stata questa la dinamica che mi ha spinta ad entrare in compagnia, dico, forse qualche responsabilità ce l'ho anche oggi.
0: Quindi un rimettersi in discussione continuo, quindi.
1: Sì. Sì, sì.
0: Quindi questa domanda, chi desidero essere, ha trovato la risposta, quindi immagino insomma una grande serenità, perché nel momento in cui uno trova una risposta a questa domanda così importante, lo sente, no? Sente una sorta di serenità interiore. Questo mi fa dedurre che intorno a lei comunque non ci sia stata particolare sorpresa.
1: No, non c'è stata una sorpresa, nel senso che fondamentalmente vivo già una vita molto dedita, diciamo, agli altri, al volontariato, alla parrocchia. Ovviamente la reazione dei genitori è sempre diversa, quindi se nel contesto un po' delle amicizie, delle relazioni, un po' era quasi un cammino scontato, ovviamente la reazione dei genitori è diversa, perché sebbene i genitori intuiscano, non vuol dire che non provino dolore, come è capitato anche con i miei genitori. Mio padre, io ho comunicato ai miei genitori la decisione di entrare in compagnia, mi ricordo benissimo, la sera del 31 luglio del 95, era la festa di Sant'Ignazio, ovviamente, e quindi mi sono affidato a lui per poter comunicare queste cose ai miei genitori. Mio padre si è chiuso in un mutismo per 3 giorni, ma nel senso proprio a livello di reazione psicologica, nel senso che proprio non parlava più, no? Che non mi parlava, ma proprio si è bloccato praticamente per diversi giorni, e poi dopo, quando ha ricominciato a parlare, aveva completamente rimosso quello che gli avevo detto. Quindi poi c'è stato tutto un cammino successivo per aiutarlo a interiorizzare questo, e paradossalmente è stato quello che ha sofferto di più anche dopo che io sono andato via, perché il problema non era tanto la scelta vocazionale, ma era la scelta della vita consacrata, della vita religiosa, che significava andare lontano, perché per noi, diciamo, come gesuiti, il noviziato, quindi la prima tappa, è a Genova. Appunto, io sono napoletano, quindi diciamo nel 95, dove non c'erano questi mezzi di comunicazione, quindi significava proprio chissà quando ti rivedo. Questa era la cosa più dolorosa, non tanto la scelta del sacerdozio, della vita religiosa, ma questa dimensione della distanza. Mia mamma l'ha vissuto, diciamo, esprimendo di più le sue emozioni, quindi cioè comunicandole, chiedendomi, piangendo, però in una maniera più come dire, più coinvolta e consapevole. E mio padre invece ha vissuto questo momento così di assenza, ha faticato di più. Sì.
0: Tra l'altro, a proposito di famiglia, se non sbaglio, nel suo libro lei parla anche di questo, no? Di come ci siano anche delle differenze rispetto ad altre culture, certo. Altri paesi, insomma, il momento in cui, ecco, c'è il distacco proprio dalla famiglia, non per tutti è così.
1: Sì, questo, diciamo, infatti nel libro io cerco di oltre a riflettere sulle dinamiche per personali, ma anche su quella che è la vita religiosa oggi. Vorrei, spero che questo libro possa essere un po' un faro acceso per mettere in discussione e guardare alcune cose a cui forse non vogliamo vedere, no? Innanzitutto io ritengo che non tutti nelle diverse culture abbiamo la stessa idea di vita religiosa, e uno degli aspetti è proprio il rapporto con la famiglia. Cioè, è chiaro che in altre culture che hanno una tradizione più clanica, diciamo così, no? Di legame, di clan, di gruppo, è molto più complesso vivere quello che per noi significa lo spezzare legame familiare, no? Per noi, in una visione diciamo occidentale, l'idea della vita consacrata è che tu entri in un contesto anche familiare, relazionale nuovo, e c'è una sorta di svolta, no? Rispetto di cesura rispetto alla famiglia d'origine. Questo in molti contesti culturali non è possibile, non avviene, però questa cosa dobbiamo guardarla, cioè non possiamo darla per scontato, non possiamo proiettare certe idee di vita religiosa su culture che faticano o ritengono assolutamente impossibile questo. Quindi la domanda è come ripensare oggi la vita religiosa alla luce di questi contesti culturali antropologici diversi.
0: Padre Gaetano, le va se facciamo una pausa musicale?
1: Va bene.
0: Partirei con Franco Battiato, una delle mie canzoni preferite in assoluto, cioè una canzone che mi emoziona ogni volta che l'ascolto, e ti vengo a cercare perché l'ha scelta.
1: L'ho scelta perché è quello, diciamo, che io dico nella mia vita spirituale, un po' il sottofondo della mia vita spirituale, questa ricerca di Dio. Io vivo la mia vita come una ricerca di Lui, ma poi che cosa scopre questa ricerca? Che Lui mi cerca e mi sta cercando ogni volta che mi perdo. Quindi mi sembra che sia, in una parola, è la sintesi della mia vita spirituale.

0: voce di Franco Battiato e Ti vengo a cercare, scelta questa canzone meravigliosa dall'ospite di questa settimana, padre Gaetano Piccolo, che ho qui con me, e ho qui con me anche il suo libro, ce l'ho di fronte a me con questa bella copertina rossa, Voglio essere felice, delle edizioni Paoline, nel quale c'è appunto questa domanda che abbiamo già in qualche modo toccato, no? Chi desidero essere, chi sono io, che è una domanda che uno si dovrebbe fare periodicamente nella propria vita, perché non è che se uno trova una risposta in un momento questa è valida per sempre.
1: No, anzi, diciamo che anche la psicologia ci insegna come la domanda sulla propria identità è il compito della nostra vita, anzi diciamo molti problemi potrebbero nascere dalla fatica di rispondere a questa domanda, per cui la nostra vita e la nostra anche condizione di salute psichica sarà tanto più sana quanto più saremo capaci di rispondere a questa domanda, che appunto non è un'acquisizione definitiva, perché chiaramente cambiamo noi, cambiano le situazioni, cambiano le relazioni, quindi di volta in volta essere capaci di rispondere in una maniera soddisfacente a questa domanda è il compito del nostro sviluppo umano.
0: Questo libro lei lo ha pensato, lo dicevo in apertura, per tante figure, sicuramente per magari i giovani che stanno vivendo le paure, anche il desiderio, stanno immaginando un cammino, un futuro nella vita consacrata, ma immagino anche destinato a coloro che li accompagnano in questo percorso.
1: Sì, è proprio così, diciamo è vero, ho tenuto presente diverse figure, come diceva, sia i giovani che vivono un cammino di discernimento, anche perché il libro è nato da un'occasione, cioè da qualche anno appunto il noviziato della Compagnia di Gesù mi chiede di offrire questo laboratorio proprio sulle dinamiche umane della vita consacrata, e anzi grazie proprio a questa occasione è nato il libro, no? L'occasione di riflettere su questo, quindi ho veramente il dono di poter accompagnare diversi giovani nel loro discernimento, e mi sono reso conto che bisognava lavorare innanzitutto sulle dinamiche umane, cioè il rischio a volte di spiritualizzare, no? Certi percorsi, e molte volte certi percorsi si bloccano o non sono chiari perché c'è qualcosa da rivedere proprio nelle dinamiche umane, ma anche perché gli stessi giovani che vivono il discernimento devono rendersi conto che poi nella vita consacrata saranno coinvolte queste loro dinamiche umane, quindi è importante averle davanti. Però molto così umilmente, delicatamente, mi permetto di dire che questo testo potrebbe essere utile per coloro che hanno invece ruoli di formazione, perché forse così in un libretto che è molto esile però cerca di gettare luce su alcuni punti delle dinamiche umane da considerare. E poi è un testo che in maniera forse ancora più diciamo ovvia si rivolge a tutti coloro che vivono la vita religiosa per rileggere quello che sta avvenendo dentro di loro. Però in realtà c'è un altro livello del libro che forse è meno evidente, che è rivolto a tutti, perché questo mi sta molto a cuore, cioè i consigli evangelici di povertà, castità e obbedienza non sono una prerogativa dei religiosi, quindi sono delle vie per tutti.
0: Non c'è dubbio, aggiungo che poi ci sono anche una sorta di esercizi pratici, no? In ogni capitolo che propone, e sono davvero utili a tutti. Quello che le volevo chiedere, padre Gaetano, ecco, nello scrivere questo libro, ancor prima nel preparare questi incontri di formazione, tutto questo è stato anche per lei evidentemente un'occasione per rileggere la sua storia, si è un po' rivisto, che impressione
1: sì,
0: le ha fatto?
1: Sì, no, ma è così, cioè di fatto nei vari incontri, compreso questo libro e appunto questi incontri formativi, è chiaro, è sempre l'occasione, penso, che uno riesca ad essere efficace se prima applica a se stesso quello che dice. Questo vale per esempio anche nell'omelia, nella predicazione, per esempio c'è un punto del testo in cui faccio notare il cambiamento che la persona vive, per esempio nell'ingresso nella vita religiosa, no? Perché è un problema di identità, cioè generalmente quando uno entra in noviziato, prima di entrare è colui che sta per entrare nella vita religiosa, quando è entrato in noviziato si presenta come colui che ha fatto per esempio un certo tipo di studi. Ecco, mi sono rivisto in questo, cioè questi cambiamenti di identità, diciamo così, che ho vissuto nel tempo, con tutti i momenti di crisi, perché questi cambiamenti ovviamente sono sempre momenti di crisi, e la crisi è importantissima perché ci permette di capire quali sono gli elementi fondamentali della nostra vita.
0: Ecco, se adesso si riguarda la sua vita un po' come in un film, no? Guarda indietro, qual è il sentimento che predomina? La gratitudine, la sorpresa? Cioè, immagino comunque, quando uno la riguarda tutta insieme la propria vita, vede anche quanta strada ha fatto, no? Mentre la percorri magari non ti rendi conto.
1: Proprio questi due termini, gratitudine e sorpresa, devo dire, sono esattamente quelli a cui avrei pensato, perché guardando questa storia, forse questo lo dico anche per tanti giovani che magari intraprendono la strada della vita religiosa, perché io mi rendo conto che certi passaggi umanamente non sarebbero stati possibili. Cioè, questa è per me è evidente. Alcune fatiche, il superamento di alcune situazioni, la forza dentro certi passaggi, se la riguardo, io ormai, diciamo, sono circa 30 anni, un po' più di 30 anni di vita religiosa, un po' di esperienza, cioè, mi rendo conto che certe cose umanamente non sarebbero superabili. Io mi chiedo dove ho trovato la forza, umanamente non è possibile. Lì io trovo la conferma di un Dio che mi ha accompagnato, perché umanamente non sarebbe possibile.
0: Mamma mia. Facciamo un'altra pausa musicale, e tra l'altro la prossima è una preghiera, no? Lei mi diceva la possiamo tranquillamente definire così, questo brano di Giuni Russo.
1: Sì, è una preghiera in cui, diciamo, si esprime l'essenzialità di Dio per la propria vita. Possiamo avere poi tante relazioni, esperienze, riconoscimenti, ma ciò che è essenziale, poi alla fine ti accorgi che è la relazione con Dio.

0: dopo la voce di Giuni Russo torniamo alle nostre chiacchiere, anche se le rubo ancora pochi minuti, padre Gaetano, le ho rubato tanto tempo quest'oggi e la ringrazio per questo. Ricordando anche il titolo del suo libro, Voglio essere felice, in cui si toccano tantissimi argomenti molto molto importanti, mi è piaciuto tantissimo e mi ha fatto riflettere, ad esempio quando racconta come donare se stessi agli altri, donare se stessi al Signore, ma può valere anche ad esempio nella vita coniugale, un po' come un seme che deve morire per poter dare frutto.
1: Certo, questo è forse l'aspetto che oggi facciamo più fatica a vivere, anche la dimensione del sacrificio, che è una parola che magari ci può anche urtare, no? Oggi non è molto ordinario, no? Utilizzare questa parola sacrificio. Invece la dimensione dell'amore sta nella capacità di rinunciare a qualcosa di sé. In effetti, quando anche nasce un figlio, una mamma fa proprio l'esperienza della rinuncia e del sacrificio, di rinuncia ai propri spazi, ai propri tempi, anche nella coppia. Quindi c'è proprio una dimensione di dono che richiede un sacrificio, cioè un perdere qualcosa di sé. Quindi questa dimensione dell'amore è fondamentale, e questo vale anche nella vita religiosa. È chiaro che si perdono dei pezzi, no? Degli spazi, delle possibilità, però questo, se questo sacrificio non viene vissuto come dono, chiaramente rimane soltanto la dimensione della sofferenza, e questo in una vita religiosa, in una vocazione, non funziona a lungo. Quindi se questo sacrificio non viene compensato dalla convinzione del dono e dell'amore, diventa un peso che è difficilmente sopportabile.
0: Già, è proprio così. Se le chiedessi una definizione della vocazione, qual è la sua personale definizione?
1: È un po' come dicevo, faccio fatica a discostarmi da quest'idea, no? Per me la vocazione è la ricerca della, ripeto, mettendo bene l'accento su questa parola, cioè della realizzazione di sé. Perché dico questo? Perché a volte si presenta la vocazione come semplicemente una rinuncia, no? Cioè io ho fatto qualcosa perché ho rinunciato, e quasi come appunto un sacrificio, nel senso solamente di perdita. No, cioè la vocazione in realtà è la via attraverso cui noi possiamo portare a compimento la nostra vita. Per me è questo, cioè è il portare a compimento la propria vita.
0: È bellissimo, è incredibile. Io la ringrazio tantissimo, padre Gaetano, per la musica che ci ha fatto ascoltare, per la testimonianza che ci ha regalato, per tanti spunti che secondo me si trasformeranno in altrettanti semi di riflessione dentro di noi. Io ne esco con tantissime domande, è un buon segno?
1: sì, certo. Grazie a voi per questa possibilità.
0: A presto, spero, grazie.
1: Grazie.
2: Vocazioni.
0: In chiusura vi ricordo il libro di padre Gaetano Piccolo, Voglio essere felice, disponibile in libreria per le Edizioni Pauline. Vi ricordo che era con me in regia Samira Rocchetti, e la ringrazio, e a tutti voi l'invito a seguirci anche la prossima settimana.
2: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mitola. Parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Cuburini lì nello studio.
1: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
5: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
4: Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. E questo è il percorso seguito nell'informazione informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di Antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
8: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
9: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
8: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di Antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
10: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storia d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedè in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.
11: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
12: Non ho bisogno di tutto, di tutto questo rumore, di spiagge affollate, di mani sudate, illusioni e vittorie.

di tutto questo dolore, di sacchi pieni di stelle, di lacrime amare, non poter più giocare, di parlare del meteo.

0: Cose di musica. A cura di Paola De Simone.
1: Benvenuti alla puntata riassuntiva di Cose di Musica. Come ogni sabato siamo infatti pronti a selezionare per voi tre delle storie più interessanti raccontate durante la settimana. E così abbiamo scelto un disco, stile libero di Eros Ramazzotti, poi un evento, lo scioglimento dei Beatles, e infine una canzone, La rondine di Mango. Ascoltiamo insieme un brano d'apertura e poi si comincia.

0: disco.
1: Stile libero è l'11° album in studio di Eros Ramazzotti, pubblicato nell'ottobre 2005. Il titolo richiama l'idea di libertà espressiva e musicale, coerente con una fase matura della carriera dell'artista, ormai affermato anche a livello internazionale. Il disco segna una svolta sonora rispetto ai lavori precedenti. Accanto al pop melodico che ha reso Ramazzotti riconoscibile, compaiono influenze R&B, soul e urban, con arrangiamenti più asciutti e moderni. La produzione è curata da Claudio Guidetti, storico collaboratore, insieme a Celso Valli, due nomi centrali del pop italiano degli ultimi decenni.

Eccolo qui, Fuoco nel Fuoco, canzone pop energica e diretta che racconta una passione intensa attraverso un linguaggio semplice e un arrangiamento moderno, in linea con la svolta stilistica del disco Stile Libero, registrato da Eros Ramazzotti tra Italia e Los Angeles. Scelta quest'ultima che riflette l'apertura internazionale del progetto. I testi dell'album affrontano temi ricorrenti nel repertorio di Ramazzotti: sentimenti, relazioni, identità personale, ma con un linguaggio più contemporaneo. Tra i brani più noti figurano Per me per sempre, L'ombra del gigante e Più che puoi, canzoni che hanno avuto ampia rotazione radiofonica.

0: estero, in particolare in Spagna, Germania e America Latina, mercati storicamente importanti per Ramazzotti. E adesso si cambia musica per raccontarvi un evento storico, lo scioglimento dei Beatles. State su In Blue.
1: Cose di musica.

L'evento. Lo scioglimento dei Beatles fu il risultato di un lungo processo che si consumò tra la fine degli anni 60 e l'inizio del 1970, segnando la fine di uno dei gruppi musicali più influenti della storia moderna. Gran parte dei fattori alla base della fine del quartetto riguarda tensioni interne crescenti e divergenze artistiche e personali. Durante la seconda metà degli anni 60, ciascun membro iniziò infatti a sviluppare idee musicali e obiettivi individuali sempre più distinti. Le sessioni per l'album noto come The Beatles, detto White Album, del 1968, riflettono un clima di conflitto creativo con i quattro che sperimentavano stili diversi e spesso registravano separatamente.

Let It Be è la canzone che registra con maggiore chiarezza il processo di separazione dei Beatles, dove la frustrazione culminò in momenti di evidente rottura durante le prove. Un ruolo chiave in questo declino lo ebbe anche la morte del loro manager storico, Brian Epstein, nel 1967. Epstein aveva gestito non solo gli aspetti commerciali, ma anche il bilanciamento dei rapporti personali e professionali all'interno del gruppo. La sua scomparsa lasciò i Beatles privi di una figura di mediazione centrale, proprio mentre aumentavano le pressioni esterne e interne.

0: The Long and the Winding Road è una ballata composta da Paul McCartney in un periodo di crescenti tensioni interne che porteranno, come stiamo raccontando, allo scioglimento della band. Ufficialmente il primo annuncio pubblico dell'intenzione di smettere venne proprio a Paul McCartney nel 1970, quando comunicò che avrebbe intrapreso una carriera solista. Come lui, anche John Lennon, ad esempio, espresse sempre più interesse per la sua relazione con Yoko Ono e per progetti al di fuori della band, piuttosto che per le dinamiche collettive dei Beatles. In sintesi, lo scioglimento del gruppo fu il risultato di una combinazione di differenze artistiche, problemi gestionali, pressioni esterne e dinamiche personali, piuttosto che di un singolo colpevole. Un epilogo complesso e umano per una band che aveva rivoluzionato la musica e la cultura popolare. E ora è tempo di parlarvi di una canzone, La rondine di Mango, dopo questo singolo.
1: Cose di musica.

0: La canzone.
1: La rondine è una delle canzoni più rappresentative della maturità artistica di Mango. Il brano è stato pubblicato nel 2002 come singolo ed è incluso nell'album Disincanto, uno dei lavori più apprezzati della fase finale della sua carriera. Scritta e composta da Mango, che ne cura anche l'impianto melodico, la rondine conferma il suo stile inconfondibile. Una scrittura lirica essenziale, sostenuta da una melodia ampia e sospesa, costruita per valorizzare l'estensione vocale e il timbro acuto che lo hanno reso unico nel panorama italiano. Il titolo richiama l'immagine dell'uccello migratore come metafora del ritorno, dell'attesa e del passaggio del tempo, temi ricorrenti nella poetica di Mango.

Eccola qui la rondine, brano di Mango di cui stiamo parlando stasera. Dal punto di vista musicale lo abbiamo sentito, la canzone si muove tra pop d'autore e suggestioni mediterranee, con arrangiamenti ariosi in cui la voce resta centrale. La struttura evita soluzioni commerciali immediate, privilegiando un andamento emotivo graduale e una forte coerenza tra testo e musica. La rondine ha avuto buona diffusione radiofonica ed è entrata stabilmente nel repertorio dei concerti di Mango negli anni successivi, diventando uno dei brani più riconoscibili del suo periodo maturo. Una visibilità aumentata dopo la morte dell'artista grazie alla figlia Angelina, che l'ha reinterpretata dal palco di Sanremo.

0: E questa era la versione della rondine di Mango per voce della figlia Angelina, così come l'abbiamo sentita dal palco del Festival di Sanremo nell'edizione 2024. Un'interpretazione commovente che ha consolidato l'immagine di Mango come autore raffinato. Oggi la rondine è considerata una sintesi efficace della sua cifra stilistica. Intensità emotiva, eleganza formale e una visione della canzone italiana capace di unire ricerca musicale e comunicazione diretta, senza concessioni alla moda del momento. E con questo per oggi è tutto. Grazie per essere stati con noi. Cose di Musica vi dà appuntamento a lunedì.
1: Cose di Musica.
2: Cose di Musica.
1: A cura di Paola De Simone.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini lì nello studio.
1: L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte di aerei americani hanno colpito nei pressi del porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. Un operaio di 53 anni è morto poi a Francavilla Angitola, Fivivo, Valencia, schiacciato da un camion gru. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Weekend, cinema, musica, libri, le classifiche del weekend con Max Occhiato.
1: Augurandovi uno strepitoso weekend, siamo pronti per le classifiche del weekend, l'appuntamento di un'ora sabato e domenica in questo 9-10 maggio, che vi dà l'opportunità di riascoltare e recuperare tutto quello che magari avete perso durante l'arco della settimana all'interno del nostro appuntamento quotidiano qui su Blu 2000 con le classifiche di vario tipo, musica italiana, musica internazionale e poi anche gli ultimi dati su libri e cinema dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 15. E allora iniziamo subito, siamo sul pezzo proprio, con tanta musica bella ad ascoltare oggi, con la Chart Italia che vi abbiamo raccontato lunedì scorso con le 10 canzoni made in Italy, rigorosamente made in Italy, le più ascoltate nel nostro paese. E allora al numero 10 iniziamo subito in salita perché non demorde e soprattutto non va a scemare il grande successo dopo Sanremo di Fulminacci con questa bella Stupida Sfortuna, numero 10 in salita nella Chart Italia. Ci trovo.

tu. Con la colonna sonora ideale in questo fine settimana su In Blu 2000, quella della Chart Italia all'interno delle classifiche del weekend, riassunto appunto del fine settimana. Mi auguro che sia un bel weekend per voi, quindi raccontatemelo già che ci siete, con un bel messaggio che deve arrivare, assolutamente deve arrivare in presa diretta a diretta@radioinblu.it, e noi vi leggeremo, naturalmente vi commenteremo, vi saluteremo in questa giornata festiva. E allora attenzione, c'era Fulminacci con Stupida Sfortuna, la numero 10 in salita nella Chart Italia. Numero 9 salgono anche Mercomi con Vacci Piano, alla 8 in discesa Saif con Tu Mi Piaci Tanto, un calo normale, diciamo dovuto anche all'uscita del suo nuovo singolo dal titolo Buona Domenica, che ascolteremo più tardi. Intanto al numero 7 in discesa anche Dito Nella Piaga con Che Fastidio, col punto esclamativo per dirvi che coppia, ragazzi, Blanco ed Elisa, al numero 6 in discesa con Ricordi.

0: Ed è la primavera delle coppie italiane per quanto riguarda la musica. Abbiamo lasciato appena adesso Blanco ed Elisa con Ricordi, numero 6 in discesa nella classifica italiana, mentre al numero 5 stabile Annalisa con Canzone estiva. Al numero 4 scende Samurai J con Ossessione. Al numero 3 in salita un bel trio, in questo caso Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese. Al numero 2 mantengono la posizione stabile The Colors con Rolling Stones, mentre la nuova numero 1 della settimana è in salita anche un po' inaspettatamente, perché loro erano scesi negli ultimi giorni anche oltre la numero 10, quindi al di sotto della top 10. Li ritroviamo subito in vetta questa settimana con la loro superstar. Sono Tiziano Ferro e Giorgia, numero 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: La musica.
1: Nella giornata di martedì scorso vi abbiamo raccontato, sempre al pomeriggio, sempre nell'appuntamento con le classifiche dalle 14 alle 15, la Chart Italia, ma non solo la Chart Italia che abbiamo abbandonato prima, vi abbiamo raccontato anche la Billboard 800, cioè quello che accade oltreoceano, dalla numero 10 alla numero 1 per quanto riguarda le canzoni internazionali più apprezzate dagli americani negli ultimi 7 giorni. E andiamo subito alla 10, dove è in discesa Kehlani con Folded. Numero 9 in discesa Leantrix con Golden, mentre al numero 8 è in salita, e ce lo ascoltiamo volentieri, il nuovo singolo di Justin Bieber, questa è Daisies.

Questa settimana decisamente una top 10 in movimento per la Billboard 800 Hot 100, come dicono quelli bravi, e abbiamo lasciato Justin Bieber con il nuovo singolo Daisies in netta risalita alla numero 8 questa settimana. Numero 7 scende Olivia Dean con So Easy to Fall in Love, ma l'ascoltiamo tra poco. Al numero 6 in discesa Alex Warren con Ordinary, 62 settimane di permanenza per lui, 10 settimane soltanto, beh, rispetto ad Alex Warren sicuramente molte meno. Ella Langley con Be Her in discesa alla numero 5. Alla numero 4 scende ancora una volta Olivia Dean, ma con l'altro singolo, quello che l'ha portato alla vittoria anche del Grammy Awards. Lei è Olivia Dean, naturalmente. Tra poco incontreremo invece un'altra Olivia che prepotentemente si è presa la vetta della settimana della Billboard 800. Intanto ci ascoltiamo Man I Need alla numero 4.

È la settimana delle olivie, non delle olive, delle olivie. Olivia Dean presente comunque in top 10 con due singoli, lo ricordiamo, So Easy al numero 7 in discesa, scende anche alla numero 4 appena ascoltata con Man I Need. Numero 3 è stabile Mr. Bruno Mars con I Just Might, mentre al numero 2 perde la vetta Ella Langley, quindi c'è una nuova numero 1 come detto prima. Il titolo della canzone è Choosing Texas, mentre la new entry direttamente alla numero 1 in America è il nuovo singolo di Olivia Rodrigo con Drop.

0: libri.
1: Ancora buon weekend qui su Blu 2000, vi ricordo di seguirci tramite l'app Play 2000 e anche dal sito play2000.it, davvero in ogni luogo, quindi scaricatela quest'app se magari state partendo, se siete in viaggio in questo momento.

0: dedicate al riassunto della settimana, riassunto che a questo punto ha a che fare con i libri, quindi magari state leggendo uno di questi 10 libri che fanno parte appunto della top 10. Vediamo un po' cos'è accaduto in fatto di vendita nel nostro paese. Al numero 10 abbiamo Il cuore non va a dormire, questo romanzo sentimental drammatico di Enrico Galliano, che è in discesa rispetto a 7 giorni fa. Numero 9 scende anche la biografia di Giuseppe, autobiografia in questo caso di Giuseppe Conte, Una nuova primavera, dove racconta praticamente i suoi successi insperati, le scelte audaci della sua carriera, ma anche esperienze dolorose e insomma anche alcune di connotazione molto commovente e anche controcorrente. Una nuova primavera di Giuseppe Conte al numero 9 questa settimana. Saliamo alla posizione numero 8, dove troviamo una new entry. Si parla di politica, di scelte politiche soprattutto in questo libro, che ha un teschio in copertina molto inquietante, La continuità del male di Tommaso Montanari. Al numero 7 c'è ormai il delirio per questo film. Tutti i fan in tutto il mondo si sono schierati a favore di K-pop Demon Hunters, che per i fan hanno praticamente creato questo libro illustrato, che ovviamente la possibilità, vi dà la possibilità di avere in cartaceo anche il poster del film. Quindi K-pop Demon Hunters è al numero 7 questa settimana. Andiamo alla 6 e qui ci fermiamo per un attimo, perché poi ascolteremo anche la nostra chart ufficiale, quella di Inblu 2000, perché c'è un manuale di idee e soprattutto di passioni per i più giovani, ragazze e ragazzi. In questo caso Gianrico Carofiglio dedica questo manuale per la prima volta ai più giovani, si è sempre occupato insomma della fascia più adulta, anche se questo libro è adatto anche per i grandi ovviamente. Si intitola Accendere i fuochi, manuale di lotta e gentilezza, appunto al numero 6. Per quanto riguarda invece la nostra classifica dei più programmati su Inblu 2000, molto movimento in questa settimana con ben 4 nuove entrate. La più alta della settimana è alla numero 12, ve la ricordo, Night con Forte, e noi fortissimi affrontiamo la top 10 occupata al numero 10 dai BTS con Swim in discesa. Numero 9 in salita Tiziano Ferro Giorgia con Superstar. Alla 8 c'è Saif con Tu mi piaci tanto. Numero 7 scendono anche Blanco ed Elisa con Ricordi. Alla 6 in salita Bungaro, questa è Brisa Morena.
1: Che

bossa. La bossa nuova che non manca di stupirci e soprattutto farci divertire e ballare, è un passo dall'estate, ma non è soltanto per Bungaro. Vi ricordo che c'è anche una bella canzone nuova, che è quella di Gaia, che si intitola Bossa Nostra in questo caso, e che chissà, magari potrà entrare la prossima settimana nella classifica di Blue 2000, quella ufficiale che vi stiamo raccontando, alternando anche i libri. E quindi abbandoniamo per un attimo la numero 7 dove abbiamo ascoltato Bungaro per andare alla numero 5 dei libri più venduti. Era la numero 1 la settimana scorsa, Stefania Andreoli, con questo libro dedicato a un'ottima famiglia, il libro che chiunque abbia una famiglia dovrebbe leggere, edito da Rizzoli, perde quota e scivola alla numero 5 in fatto di vendite, ma poco importa, voglio dire, uno dei film vedi, io ormai ho la deformazione della passione cinematografica, volevo dire uno dei libri più letti in assoluto, chissà che non ne facciano anche un film, perché secondo me si presta

Molto anche una sceneggiatura cinematografica o televisiva. Andiamo alla posizione numero 4, dove troviamo Pera Toons con Il gioco delle risate di Tunoe, stabile, mentre al numero 3 troviamo Omicidi SRL, questo libro stabile anch'esso di Alessandro Robecchi, che parla di questa congrega, diciamo, di assassini, ma ci sono momenti anche di ironia all'interno di questo libro, edito da Sellerio Editore Palermo. Omicidi SRL di Alessandro Robecchi è stabile al numero 3. Cambia qualcosa perché c'è una new entry direttamente alla numero 2, ovvero Il tempo della La La, che si può definire il primo romanzo effettivo di Luciana Littizzetto, che ci racconta un tempo nella vita di ogni donna può essere vivo, anche friabile, come lo definisce lei, e attraversa con leggerezza e ironia queste storie di donne. Il tempo della La La di Luciana Littizzetto, che ovviamente è edito da Mondadori, lo troviamo in nuova entrata direttamente alla numero 2. La nuova numero 1 della settimana, ma lui staziona sempre nelle prime posizioni, quindi riagguanta, riacciuffa la vetta, e Niccolò Amaniti, Il custode, il libro più letto in assoluto negli ultimi 7 giorni nel nostro paese. Ritorniamo alla chart di Blue 2000, abbiamo lasciato Bungaro alla numero 6, numero 5 per Biagio Antonacci in salita con You and Me, alla 4 Alex Warren con Fever Dream stabile, numero 3 in discesa, ex numero 1 Vacci Piano di MR Comi. Scusa se ancora...

0: il cinema.
1: Siamo a un passo dalle prime due posizioni della classifica di Blu 2000, che come sapete alterniamo all'interno dello spazio classifiche weekend che state seguendo, state vivendo insieme a noi. Alterniamo, dicevo, alla classifica dei libri, ma anche del cinema in questo caso. Quindi andiamo a vedere in sala cosa accade. Accade sicuramente un fenomeno cinematografico che a livello mondiale pone questo film al numero uno in tutto il mondo, ma lo sappiamo, è alla vetta, sta lì stabile ormai da una settimana. Al numero 10 invece abbiamo una nuova entrata, Yellow Letters, questo film turco-tedesco, una coproduzione, mentre al numero 9 troviamo L'ultima missione, in discesa il film fantasy. Al numero 8 The Drama, Un segreto per sempre, in discesa. Al numero 7 in sala, tra i film più visti in Italia, c'è Nel tepore del ballo, questa novità italiana, 01 Distribution, nuova entrata. Alla numero 6 in discesa Super Mario Galaxy, il film. Alla numero 5 c'è l'horror, che la settimana, anzi due settimane fa, era alla vetta della classifica di Cinetel, La mummia, Lee Cronin. Mentre al numero 4 troviamo, per il 30° anniversario, sapete che è un periodo molto florido per le pellicole del passato, meno male che ci sono quelle, perché certe volte, anzi spesso, le pellicole attuali deludono un po', quindi è meglio buttarsi sul passato, sui ricordi, sull'evergreen che non tramonta mai, in questo caso in versione restaurata nel video e nell'audio, il divertentissimo Space Jam per il 30° anniversario ritorna in classifica e posiziona alla numero 4 tra i film più visti in sala negli ultimi 7 giorni nel nostro bel paese. Bella anche la nostra classifica, quella ufficiale di Blu 2000, dei più programmati, che vede alla numero 2 in salita Harry Styles con American Girls.

Harry Styles, American Girls, nella chart di Blue 2000, alterniamola con la classifica del cinema. Al numero 4 abbiamo lasciato Space Jam, il 30° anniversario, soltanto per qualche giorno in sala, mentre al numero 3 un'altra riedizione per un altro anniversario, l'ultimo capolavoro di Stanley Kubrick, Eyes Wide Shut, che è stato restaurato anch'esso e che troviamo al numero 3. Non aveva bisogno di essere restaurato perché era anche bello così, però voglio dire, per diciamo l'ingresso nuovamente trionfale in sala ci voleva una rispolverata, diciamo, nel video e nell'audio. Al numero 2 è stabile Michael, il biopic dedicato al re del pop, e al numero 1 è stabile ormai da giorni, giorni e giorni il film, lo dicevamo prima, numero 1 al mondo e anche nel nostro paese, Il diavolo veste Prada 2, con Mary Streep e Anne Hathaway. È un grande cast davvero che funziona anche in questo seguito. Cosa funzionerà invece la numero 1 della chart di Blue 2000? Quale sarà la canzone regina? Sale e anche di tante posizioni la bellissima ballata romantica di Bruno Mars, la nuova numero 1 è Risk It All. Suggested

0: la musica.
1: Ci seguite dall'app Play 2000, scaricatela, mi raccomando, in ogni luogo ci seguite, anche dal sito play2000.it, ma anche dal DAB, al canale digitale terrestre 728. Queste sono le coordinate giuste per seguire il nostro contenitore del pomeriggio del weekend, un'ora bella piena con il riassunto delle classifiche del weekend in Blue 2000, e siamo arrivati alla classifica più fresca in ordine temporale, ovvero quella dei dati aggiornati venerdì scorso da Year One per quanto riguarda l'airplay radiofonico nazionale, quindi le canzoni più ascoltate in radio nel nostro paese. Allora, io direi di iniziare alla numero 13, facciamo una cosa diversa rispetto a settimana scorsa, anche per farvi ascoltare questa nuova entrata che è la più alta in assoluto. Numero 13 tra i brani più ascoltati in radio entra trionfale il nuovo singolo di Saif. Questa è Buona Domenica.

0: buona domenica.
1: E ve l'auguriamo questa buona domenica, visto che siamo nel weekend, con il nuovo di Saif alla numero 13, New Entry, la più alta della chart di Year One. Al numero 12 un altro brano di Emma Arcomi, lo abbiamo ascoltato prima, ovvero Vacci Piano. Numero 11 in discesa, Dito nella piaga con Che fastidio. Alla 10 sale Madame insieme a Marrakesh con Volevo capire con Marrakesh, e sale alla numero 9 anche Alex Warren con la sua Fever.

quella che vi stiamo raccontando e che stiamo scalando insieme quasi diciamo verso la fine delle classifiche del weekend, è la classifica di venerdì scorso dedicata per punteggio ai brani più ascoltati in radio nel nostro paese secondo i dati di Air One. Il sito è airone.com per andare a dare una sbirciata, a vedere un po' anche tutte le altre classifiche. Era Alex Warren con Fever Dream, numero 9 in salita, numero 8 in discesa Blanco ed Elisa con Ricordi, al numero 7 scendono anche Tiziano Ferro e Giorgia che la settimana scorsa, attenzione, erano alla numero 1 addirittura, quindi perdono posizioni, scendono alla 7. Numero 6 in discesa anche Annalisa con Canzone Estiva. Ci sarà ovviamente una nuova numero 1, direte voi, ma è ovvio. Numero 5 Samurai J con Ossessione, e alla numero 4 ritorniamo a parlare del Diavolo Veste Prada perché c'è la colonna sonora ufficiale con il brano portante del film cantato e interpretato da Lady Gaga e Dai C dal titolo Runaway, come la rivista, appunto l'azienda in cui è ambientato il film, anche il seguito del Diavolo Veste Prada. Numero 4 in salita. Al numero 3 scendono i The Colors con Rolling Stones.

Arrivati ad inizio primavera con questa canzone che sa d'estate in anticipo sui tempi, ovvero i The Colors con Rolling Stones, che sono stati anche alla numero uno della chart di Air One, in questo caso scendono alla 3 questa settimana. In salita anche la numero 2 occupata da Harry Styles, anche lui protagonista della chart di oggi, l'abbiamo riascoltato all'interno della chart ufficiale di Blue 2000 con la sua American Girls. E la nuova numero 1 della settimana in salita è composto da un trio, ma prima di farvelo ascoltare io vi saluto, vi ringrazio naturalmente per essere stati dei nostri all'interno delle classifiche del weekend che si rinnoveranno la prossima settimana sia sabato che domenica, quindi restate con noi per vivere questo fine settimana con la nostra buona musica, i nostri contenuti su Blue 2000 e i nostri programmi ovviamente. Vi lascio con la nuova numero 1 della settimana, Al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: News. Edizione delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa contro il nazismo nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecce e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte dei aerei americani hanno colpito nei pressi di Porto Omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
2: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato. Numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Papa Leone ha ricevuto in udienza i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione, origine. Rifiuta ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, su giustizia e verità. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava su una nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni italiane di competenza. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono morti, tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. E questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.

0: Buonasera a tutti, siamo come ogni giovedì sera su Lifestyle in onda su Radio Orizzonti in Blu. Questa sera il tema è, non so chi ha capito dal brano di Gabbani di che cosa andiamo a parlare, non di scimmie né di India, però l'abbiamo messa perché comunque richiama l'Oriente, l'India, parla di Buddha, eccetera, perché il tema della sera, che è il massaggio, ha anche una provenienza, diciamo, nel mondo orientale, sì. Quindi India, Giappone, sì, Cina, sì, Thailandia, eccetera. Ok, sentite già la voce dell'ospite che è Antonella e parliamo con lei di massaggi, ma massaggi, i falsi miti.
1: Buonasera a tutti, ciao Damiano, grazie per avermi invitato.
0: Prego. Perché falsi miti? Perché noi tutti magari prima o poi siamo andati o andiamo, o c'è qualcuno all'ascolto che magari va anche spesso a seguire dei trattamenti olistici, oppure magari va d'estate alle terme e oltre a fare magari dei trattamenti come i fanghi, eccetera, magari fa anche dei cicli di massaggi, eccetera. Ma ci sono in qualche maniera, diciamo, delle credenze, o comunque noi l'abbiamo chiamato dei falsi miti, che magari qualcuno pensa o gli è stato trasmesso da altri su questo mondo dei massaggi, e vorremmo cercare in qualche maniera con una professionista del settore di smontarli un attimino e di cercare di capire meglio anche invece quanto bene fa il massaggio, il trattamento olistico, e di fugare alcune magari, come dire, dicerie piuttosto che paure, eccetera. Io quando ho pensato a questa puntata insieme a Antonella avevo sempre in mente la cinesina sulle spiagge che magari della costiera romagnola piuttosto che eccetera, che va in giro: massaggio, volele massaggio, volele massaggio. E più volte anche in televisione dicono: ma queste cinesine che vanno in giro a fare massaggio, ma alla fine fanno bene o fanno più male che bene?
1: Allora, sicuramente i massaggi orientali, l'hai detto tu prima, il massaggio arriva dall'Oriente, sono di altissimo livello, e potrebbe anche essere che uno di questi operatori che vada in giro per le spiagge sappia anche magari il fatto suo, però non si può tenere in considerazione solo quello. Cioè, il massaggio va fatto in un ambiente protetto, in un ambiente pulito soprattutto, anche perché il massaggio non è solo fine a se stesso fare delle manovre su un corpo. Immaginiamoci sulla spiaggia, sudati, sul caldo, questa persona che tocca più persone, che per quanto si possa usare un gel o che cosa, le unghie magari non le pulisce bene. Io per esempio ho l'abitudine, quando finisco un massaggio, non solo di lavarmi le mani, ma di pulirmi anche le unghie, per esempio. E poi c'è un altro fattore che, per esempio, sotto le spiagge non lo puoi fare: io scarico l'energia che ho accumulato, perché quando tu entri in contatto con un corpo, con una persona, entri in contatto anche con la sua sfera, diciamo, energetica, emotiva, e quindi di queste cose tu un po' ti carichi, e di conseguenza quando io devo passare da un massaggio a un altro ho una mia ritualità sempre, che non è solo la pulizia ma anche proprio lo scaricare di queste energie, che sennò poi mi porto addosso e posso scaricare ad altri. Tornando al discorso della spiaggia, tutto questo ritualità, questo processo non avviene, quindi non solo c'è il rischio di essere manipolati da chi non sa fare questo lavoro ma si improvvisa per guadagnare la 20 euro, ma in più ci può anche fare del male, trasmettere qualcosa tramite il tocco, perché comunque in spiaggia, al caldo, ho detto prima, il sudore, mani sporche, verruche, di tutto ti può capitare. Io sconsiglio sinceramente di farsi, certo, fare queste cose sulle spiagge, non mi piace, è una cosa che non, quando vedo mi disturba sinceramente.
0: Quindi abbiamo già in maniera molto simpatica parlato di un primo falso mito, e cioè che la cinesina sulla spiaggia fa bene,
1: e quindi, insomma, mica tanto.
0: Esatto, quindi se volete farvi dei massaggi fatti bene sulla spiaggia, in mezzo tra l'altro a tutti i granelli di sabbia che girano, vanno, sì, eccetera, e questa che passa da uno all'altro e sicuramente non ha lì una serie di strumenti igienici per cercare,
1: sì,
0: di
1: per sistemare, cioè per essere, anzi, per fare un trattamento in modo sicuro. Per non parlare, adesso ho parlato della sabbia, mi sono venute in mente due cose. Una volta, anni fa, io ho visto una persona fare un massaggio con i piedi sulla spiaggia, cioè ha fatto sdraiare questa persona e gli è salito sul corpo, quindi diciamo gli ha fatto un massaggio con i suoi piedi sulla schiena. Immaginate, camminando sulla sabbia con tutta la sporcizia che c'è nella sabbia, quanti batteri può avere trasmesso a questo poveraccio, che era un signore che è abbastanza robusto, tutto sudato, una scena che potete immaginare da film di Verdone proprio cioè era orribile. Comunque sulla spiaggia vi consiglio, no, cioè andate in un posto specializzato, organizzato, dove siete in sicurezza, soprattutto dove non ci sono 20.000 persone che vi guardano, perché anche quello è brutto, secondo me, cioè brutto.
0: Ok, abbiamo rotto il ghiaccio, come si dice, per cui primo intermezzo musicale, poi lascerò la parola ad Antonella che inizierà a raccontarci un po' uno alla volta alcuni falsi miti. Sentiamo Annie Lennox con Why.

0: Buonasera a tutti, siamo di nuovo su Lifestyle, come ogni giovedì sera, su Radio Orizzonti in Blu. Ne approfitto, io in genere quando ho la mia puntata, non so se tu eri venuta 2 anni fa.
1: No, allora io sono venuta
0: 3 anni fa.
1: No, l'anno scorso. Sembra, forse no, no, non l'anno scorso, hai ragione, primavera, un anno fa, forse inizio primavera nel 2025, mi sembra.
0: Febbraio, e non credo che facevo già come nelle puntate precedenti, no, perché è una roba che
1: è una cosa
0: mi
1: nuova.
0: È partita forse da dopo Natale, non lo so.
1: Allora, non c'era.
0: Ok, allora, chi ha seguito anche giovedì scorso, ha seguito una puntata dedicata alla festa della mamma, perché l'avevo fatta a marzo per la festa del papà, l'ho fatta a fine aprile, perché il 10, quindi la prossima domenica, è la festa della mamma. Non la trovate ancora, ahimè, sul sito radioorizzonti.eu. Adesso tirerò le orecchie, domani manderò una mail a chi si occupa del podcast e gli dirò: scusa, caricala, perché io ormai l'ho già detta in radio, c'è qualcuno che se la vuole andare a risentire. Ma è stata molto carina, perché come nell'ambito di marzo, di quella del papà, ho praticamente lasciato parlare 4 papà, 3 molto giovani, 1 un po' meno. Questa volta ho lasciato la parola a 4 mamme, una molto giovane di 27-28 anni, le altre 2 sui 45-50 anni e anche Rosemary, che ne ha già 60 e ha un figlio già grande, che tra l'altro si è sposato settimana scorsa, e un figlio in affido, che quindi non è biologico, di 18 anni. E lei ha fatto tra l'altro un bellissimo intervento, proprio facendo i paragoni, facendo vedere come il suo biologico, che si è sposato 10 giorni fa, che ne ha 36 di anni, ha vissuto tutta una serie di altre cose rispetto a questo qua di 18 anni, che invece vive, sembra quasi in un altro mondo, nonostante ci sia una differenza solo di 17 anni alla fine. Comunque, quando la caricano, se andate su radioorizzonti.eu Lifestyle, la trovate e ve la potete ascoltare. Quindi la puntata precedente del 30 aprile era dedicata al ruolo educativo della madre. Se ancora oggi, in occasione della festa della mamma, è un ruolo educativo affascinante e ancora con un suo peso autorevole. E hanno risposto queste mamme. Brano musicale e poi torniamo nel nostro tema della puntata di questa sera. Sentiamo Il dito nella piaga con Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: sono matta io.
1: Eccoci di nuovo su Lifestyle. Mi collego a quello che ho detto prima dei diti qua nella pianga. La puntata che abbiamo fatto giovedì scorso era legata al ruolo educativo, alla figura della mamma, visto che domenica è la festa della mamma. E a proposito di questo, so che Antonella, tra i falsi miti che ha, ce n'è uno che c'entra con
2: la mamma. La mamma e anche i bambini. Diciamo che uno dei falsi miti è che il massaggio è controindicato nel primo trimestre di gravidanza. In realtà no. Si può massaggiare una donna in stato di gravidanza fino al giorno prima del parto. Ovviamente, come dovrebbe essere per tutti gli operatori, prima si fa una chiacchierata per capire se ci sono dei problemi in questa gravidanza o se questa persona ha dei problemi particolari. Io personalmente, perché sono molto scrupolosa, anche se mi dice che va tutto bene, le dico sempre: guarda, giusto per scrupolo, chiedi al medico di base o al tuo ginecologo se c'è qualche controindicazione per te per fare il massaggio. Ma nel momento in cui mi dà l'ok, si può partire. Appena scopre che è in gravidanza, se già lo faceva, può tranquillamente continuare. Anzi, dà un grandissimo sollievo, perché il massaggio durante la gravidanza aiuta soprattutto a drenare, perché le gambe spesso e volentieri si gonfiano e quindi aiuta tantissimo a drenare le sostanze tossiche all'interno del nostro corpo, che sono i cataboliti, e quindi a sgonfiare le gambe, a drenare il sangue e a favorire un po', anche se ha problemi gastrici, stomaco eccetera, aiuta proprio a mantenere fluido tutto il sistema. Quindi il massaggio aiuta tantissimo e non è assolutamente controindicato, però non va fatto tutto il corpo. Io di solito mi concentro sulle gambe, faccio dei leggeri sfioramenti, frizione all'addome, e non tocco mai né le braccia né la schiena, perché potrebbero andare ad influenzare le mammelle, quindi le ghiandole mammarie, il latte e così via. Diciamo che ho delle accortezze, e ovviamente poi dipende anche dalla persona. Cioè, se la persona mi dice: guarda, io ho paura, anche se per me non ci sono assolutamente controindicazioni, dico sempre: chiedi al tuo medico e al tuo ginecologo. Quindi si può fare, sì, ma sempre con una certa attenzione, perché comunque parliamo di una persona in stato di gravidanza che magari sta benissimo, ma anche uno stato psicologico particolare, e vuole anch'essa essere rassicurata, vuole farlo perché magari ha dei disturbi, ma dall'altra parte deve essere rassicurata in modo tale che stia tranquilla.
1: Certo.
2: Perché sennò, anziché un piacere, diventa un incubo, e quindi non va bene. E poi un'altra cosa a cui mi allaccio a questo è sui bambini, che i bambini, gli adolescenti, non hanno bisogno del massaggio. Spesso e volentieri si dice questa cosa: tanto loro non hanno bisogno, sono piccoli, non hanno problemi. E invece non è vero, perché il massaggio fa benissimo sia ai bambini più piccoli che agli adolescenti, perché innanzitutto li aiuta nello sviluppo, perché comunque sono flessibili, ma anche se sono flessibili, anche loro possono avere dei disturbi, dei malesseri a livello muscolare, ma aiuta anche, favorisce soprattutto il rilassamento, perché ci sono oggi, cosa che magari una volta c'era meno, tanti bambini che hanno problemi ad addormentarsi, sono agitati, sono anche ansiosi, anche se sono piccoli, e il massaggio li rilassa. Certo, il massaggio ad un bambino non deve essere fatto come ad un adulto, quindi a me è capitato di farlo, ma sono massaggi brevi, di 20 minuti, mezz'ora, proprio molto rilassanti, niente di profondo. E bambini si possono, cioè il massaggio si può fare sia a bambini di pochi mesi che a bambini fino a qualunque età, cioè 12, 11, 8, 6, non ci sono vere controindicazioni. Anche lì, sempre, io lo ribadirò spesso, perché io sono molto pignola su questa cosa, chiedo sempre, perché magari la mamma viene lì con l'intento, però dico sempre: ha sentito il pediatra? Cioè, va bene, possiamo farlo, non ci sono controindicazioni, il bambino sta bene di salute. Perché purtroppo a volte le persone, io l'ho constatato in più di 30 anni di lavoro, ti dicono che va tutto bene, no, non ho niente, invece in realtà non è così. Quindi io a volte mi metto lì e rompo un po' le scatole, faccio domande per cercare di carpire qualcosa che all'inizio non mi ha detto, per essere sicura di non dare nessun problema, perché il mio obiettivo è dare un beneficio, quindi essere un valore aggiunto e non un problema, non diventare un problema.
1: Certo.
2: Ci sono, allora, quando mi hai chiesto di fare questa puntata, ho pensato, cavolo, falsi miti ce ne saranno 3, 4, 5. Invece in realtà, pensandoci e guardando un po' su internet, ci sono tantissimi falsi miti, molte cose mi sono risuonate, altre meno, ma molte cose mi sono risuonate. Una cosa che mi aveva, cioè, ce ne sono tante che mi hanno colpito, ma una cosa banalissima è il fatto che il massaggio sia un lusso, sia una cosa che possono fare in pochi, perché costa tanto. Tante volte mi sono sentita dire però costa tanto. Non è assolutamente vero, perché innanzitutto un massaggio non devi farlo tutte le settimane o addirittura anche due volte la settimana. Io ho clienti che da me vengono da anni che lo fanno una volta al mese, due volte al mese, magari fanno un massaggio completo al mese e un massaggio alla schiena, cioè lo fanno magari meno, però lo portano avanti nel tempo, e portandolo avanti nel tempo hanno un enorme beneficio, perché è ovvio che se io mi faccio un massaggio due alla settimana diventa dispendioso per la casalinga che deve far quadrare i conti, ma nel momento in cui io lo considero un momento di benessere per me, anche se poco ma continuo, alla fine il beneficio dura nel tempo.
1: Certo.
2: Quindi questo è una cosa banale, ma che in realtà va detta, perché non è vero che è un lusso e non è neanche così costoso come vogliono farci credere alcuni posti dove ti chiedono delle cifre astronomiche per i massaggi. C'è una cosa da dire, che ci sono dei posti che sono un po', non so come definirli, perché non mi viene in mente la

0: te che ho pagato un quinto, un terzo o un quarto di quello che ho pagato in passato, mentre in quei posti lì lascia un po' il tempo che trova, sì, ti portano la tisanina, cioè ti danno quell'in più che ti fanno pagare un sacco di soldi, ma poi al lato pratico, a livello sensoriale, non è che ti danno così tanto. Ovviamente ci sono sempre le eccezioni, eh? Quindi ci sono posti dove tu con 50 euro ti puoi benissimo fare un massaggio di altissimo livello senza spendere grandi cifre. Questa è una cosa che secondo me va detta, perché c'è proprio questo mito da sfatare. Poi vabbè, mi sono venuti in mente tantissimi altri, cioè come... per esempio che il massaggio è soltanto una coccola, un massaggio è solo rilassante, invece non è assolutamente vero, perché ci sono tantissimi tipi di massaggio. Io mi concentro su determinati tipi, però ci sono tantissimi operatori che fanno dei massaggi di altissimo livello che sono decontratturanti, quindi ti vanno a sistemare anche in profondità delle contratture vecchie o profonde o addirittura da infortuni. Poi ci sono i massaggi sportivi, il massaggio linfodrenale. Beh, il massaggio sportivo lo sappiamo, lo fanno prevalentemente gli sportivi che soffrono magari di contratture dovute a crampi, affaticamento eccessivo del muscolo, stiramenti. Ecco, un'altra cosa da dire che molti dicono: mi si è accavallato un nervo. Non esiste l'accavallamento del nervo, questa è una cosa che dico sempre, mi faccio sempre un sacco di risate. Dicono: mi si è accavallato un nervo. Il nervo non si può accavallare, non esiste questa cosa, è semplicemente un dolore acuto del muscolo dovuto a un grande sforzo, anche un grande stress fisico, e allora c'è questa diceria: mi si è accavallato un nervo, mi fa un massaggino qua. Non esiste l'accavallamento. Poi tornando al discorso di prima dei tipi di massaggio, c'è anche l'infodrenaggio, che è molto utilizzato anche in tante cliniche ospedaliere per chi soffre di malattie come l'elefantosi, mi sembra che si chiami, che è una malattia dove ti riempi di acqua, cioè il corpo non riesce ad eliminare l'acqua e quindi diventi enorme ma sei solo pieno d'acqua. Ed è stato creato questo massaggio, l'infodrenaggio, metodo Wooder. Poi adesso ci sono anche altri metodi, ma il Wooder è quello che faccio io, che ti aiuta proprio ad eliminare i liquidi. Ed è un massaggio molto superficiale, perché devi lavorare sulla circolazione linfatica, che è meno profonda di quella sanguigna, quindi più superficiale, è molto lenta, è rilassante, però è potentissima perché ti aiuta proprio ad eliminare tutta l'acqua dal corpo. E poi c'è il cranio sacrale, c'è il massaggio energetico, cioè ci sono tantissimi massaggi, quindi, e non è solo una coccola, è un beneficio che viene dato al corpo a secondo del tipo di problema hai il tuo beneficio. Quindi quando una persona ti dice fammi un massaggio, non va bene uno qualunque, uno dovrebbe sempre interrogare tra virgolette il ipotetico cliente per chiedergli perché fa un massaggio, perché vuole un massaggio. A volte non c'è un perché specifico, perché magari uno sta bene e può fare anche un massaggio. Questo è un altro falso mito, che il massaggio si fa solo quando si ha un problema, si ha un dolore. In realtà no, uno può fare un massaggio anche se non ha nulla, semplicemente per preservare il proprio stato di salute che è ottimale, quindi il massaggio ti aiuta anche in quello.
1: Ti fermo un attimo, sì? Che mandiamo un intermezzo musicale, sentiamo Lenny Kravitz in American Woman.

0: Eccoci, siamo di nuovo su Lifestyle, come ogni giovedì sera. La puntata di questa sera è, diciamo, un po' particolare, perché non parliamo, come spesso facciamo, di temi psicologici, pedagogici o eccetera eccetera, ma stiamo parlando di massaggi. Ne stiamo parlando però in una maniera anche abbastanza interessante insieme ad Antonella, perché quando noi pensiamo al massaggio, allora c'è qualcuno che magari ci pensa, perché come qua anche a Saronno, anche da me a Cislago, in qualsiasi posto ormai c'è la vetrina rosa o azzurra o rossa con scritto centro tuna, oppure i vari nomi fantasiosi, Stella d'Oriente, queste cose qua, che sono i massaggi cinesi, che secondo me quasi tutto sono tranne che posti dove si fanno i massaggi, cioè si fanno, però sono un po', diciamo, all'acqua di rose, e poi si fa anche tutt'altro. Ci sono quelli thailandesi, che di per sé sarebbero quelli più seri, però anche quelli lì stanno un po' marcando male, perché sono pochi quelli che sono veramente tradizionali eccetera, anche quelli lì un po' sono così. Mentre poi c'è tutta una serie di professionisti come Antonella, che abbiamo qui davanti, che ha il loro studio, oppure magari sono all'interno di un posto dove ci sono vari professionisti, o all'interno magari anche di hotel o altre strutture che propongono comunque dei trattamenti o una spa o qualcosa eccetera, che invece sono dei professionisti che esattamente fanno del massaggio un momento per dare benessere, per essere anche curativo, però che fanno molta attenzione, dove spesso e volentieri vogliono magari prima capire meglio la condizione anche di salute della persona. Non è che arriva, ciao, ti faccio un massaggio eccetera. E stiamo esaminando con lei un po' quelli che sono, li abbiamo chiamati falsi miti, e cioè tutto quello che abbiamo per sentito dire, o comunque perché troviamo in internet o perché non lo so, e stiamo dando un po' di ordine e un po' di stiamo mettendo un po' i puntini sulle i su tante cose legate ai massaggi. Magari chi ci sta ascoltando è la solita Sciura Maria che cito, piuttosto che qualcun altro, che va a farsi fare i massaggi magari quando è in vacanza, perché magari va in montagna, e tipo in Trentino, anche in Alto Adige ci sono un sacco di posti stupendi con le spa dove ti fanno tutta una serie di trattamenti e anche il massaggio, piuttosto che vanno a fare massaggio perché a San Valentino il fidanzato, il marito, gli regala il massaggio di coppia eccetera. Ma rimane quasi sempre, diciamo, un'occasione, tanto per tornare al tuo discorso sul lusso, un momento così, che magari uno dice: ma che bello quando siamo andati a fare quella vacanza, che bello quel massaggio, mi sono proprio rilassato. E uno lo regala, fa tutto l'anno a stirare, a sgobbare tutto, e dice: non vedo l'ora di andare in vacanza così mi faccio il massaggio. Ma non è così tanto un lusso, perché uno si può anche organizzare, anche una volta al mese, dicevi, sì, o anche due, può trovare il suo momento di benessere dove va da un operatore serio, cioè quindi non va dalle vetrine che abbiamo detto prima, che se no non ha nessun beneficio, per poter avere un momento per sé e pensare alla cura di sé, al suo sentirsi meglio.
1: Sì, anche un momento per sé, perché io vedo anche tante persone che vengono, che magari, come ti dicevo prima, vengono una volta al mese, ma si concedono questo, chiamiamo, momento per loro, ma in realtà nel tempo portano un beneficio, quindi anche se lo fa meno, però comunque nel tempo dà dei buoni risultati. Mi è venuta in mente anche una mia vecchia cliente, che lei era, dico vecchia perché adesso ha cambiato nazione, quindi non è più mia cliente, lei era una cantante lirica. e viaggiava per tutta Europa nei teatri eccetera, e quindi da me poteva venire solo una parte dell'anno, quei 4-5 mesi che rimaneva in Italia. E lei mi diceva: Antonella, io quando ritorno in Italia vengo da te. Non veniva spesso perché comunque aveva 5 figli, aveva un sacco di lavoro da fare, però veniva quelle 2 volte al mese. In quei 4-5 mesi riusciva a perdere 4-5 chili, che io le dicevo sempre: vabbè, ma perché sei tornata in Italia mangi meglio. E lei mi diceva: secondo me no, mi aiuta tantissimo il massaggio, come se mi regolasse. Perché lei quando era in giro per i vari teatri, sì, magari non mangiava neanche bene, ma comunque era stressatissima. Quindi mi fa: io mi rilasso durante il massaggio, perché comunque a casa aveva sempre 5 figli, cioè non è che aveva proprio una vita rilassante. Certo. Dice: però anche solo quelle 2 volte al mese che io mi dedico a me stessa facendomi il massaggio, io mi sento bene. Infatti lei quando tornava, la prima cosa che faceva, mi chiamava e mi prendeva tutti gli appuntamenti per tutti i mesi che rimaneva in Italia. E tornando a questo discorso del fatto che il massaggio si può fare anche 1-2 volte al mese, volevo anche parlare di un altro falso mito, che il sollievo del massaggio è a breve termine. E questa cosa me la sono sentita dire parecchie volte per chi voleva iniziare a fare i massaggi eccetera. Io le ho fatto sempre questo esempio e dico: scusami, ma se tu vai in una stanza e la pulisci, poi la chiudi e te ne vai e torni dopo un anno, la riapri, devi ricominciare a pulirla da zero, giusto? Però se tu quella stanza la pulisci 2 volte al mese nel tempo, automaticamente ogni volta che rientrerai la troverai sempre comunque abbastanza pulita, cioè non sarà. E la stessa cosa è il massaggio, quindi non è vero che il beneficio è a breve termine, perché è ovvio che se tu mi fai un massaggio e poi lo fai dopo un anno che vai in vacanza, lascia il tempo che trova. Sì, dice sì, bello, però lascia il tempo che trova. Se invece tu riesci a trovare se dai una periodicità al tuo trattamento, automaticamente avrebbe beneficio a lungo termine. Allora lì sì che diventa fa parte della tua vita e comincia a sentirti meglio in tutti i vari fattori a livello di salute, intendo dire, ma anche l'umore, perché il massaggio aiuta tantissimo anche nell'umore, perché nel momento in cui tu sei più rilassato automaticamente hai un approccio con gli altri diverso. Invece se sei sempre stressato e corri tra casa, famiglia, lavoro, la mamma, perché tanti hanno magari anche genitori anziani da accudire, alla fine arrivi a un momento che dice: vabbè, ma io quando vengo? Quando arrivo io? E quindi il massaggio è anche quel momento lì. Quindi io consiglio sempre a tutti di dedicarsi un pochettino di tempo al mese per sé. E poi consiglio anche sempre: non sapete cosa regalare alla sorella, alla mamma, alla fidanzata, all'amica? Andate nei centri estetici, nei centri benessere, nei centri massaggi, dagli operatori del settore, e regalate trattamenti di massaggio, perché saranno sempre graditi. Anche trattamenti estetici, perché non c'è solo il massaggio, c'è il peeling al corpo, che è comunque un trattamento benefico al corpo, che è sempre gradito, e poi anche altri trattamenti. Poi volevo parlare anche di un'altra cosa, cioè del fatto che molti dicono: ah, io non faccio il massaggio perché ho un problema di salute. E io dico sempre: perché non vuoi fare il massaggio? Allora mi faccio spiegare bene che cos'ha. Ci sono dei problemi di salute che invece dove invece il massaggio è consigliato, altre cose no, ovviamente. Una volta, almeno io quando ho iniziato 30 anni fa, se una persona aveva un tumore non si poteva assolutamente toccare e fare il massaggio. Oggi, vabbè, io chiedo sempre il parere del medico quando mi vengono a chiedere qualcosa, perché poi non c'è solo il massaggio al corpo, c'è anche il massaggio alla testa, il massaggio al viso, il massaggio ai piedi, il massaggio alle mani, quindi ci sono comunque delle alternative che si possono fare. Però una cosa importante, vabbè, il parere del medico, è una cosa invece importante che negli ultimi anni hanno scoperto, che il massaggio abbassa del 50%, io lo dico sempre, gli effetti negativi delle cure contro il cancro. Quindi una persona che ha un tumore, un cancro, che si sta curando, e purtroppo lo sappiamo che sono molto pesanti queste cure e a volte ti fanno stare malissimo, il massaggio, un massaggio rilassante, un massaggio calibrato nel modo giusto, non troppo profondo, può dare un enorme sollievo a questi disturbi. Questo è un altro mito da sfatare. Ci sono patologie come per esempio la fibromialgia. Io ho tantissime clienti, purtroppo ci sono tante persone che hanno la fibromialgia, che vengono da me a fare il massaggio e stanno molto meglio. La fibromialgia non andrà mai via, cioè massaggio non cura niente. Io una cosa che dico sempre: io non curo nessuno, non cura niente il massaggio. è un complemento, ti aiuta a stare un pochino meglio, a farti stare meglio anche con l'umore, tutto un insieme che, come si dice, tutto fa brodo, cioè ti stai già curando per una cosa, questa è una cosa in più che ti può dare una mano. E un altro, per esempio, un problema che assolutamente non posso fare il massaggio, forse l'ho già detto prima, è chi soffre di tromboflebiti, trombosi. Assolutamente vietato il massaggio in quel caso lì, per chi ha fratture, rotture. Io chiedo sempre, non è che non può fare il massaggio, magari quella zona lì mi diventa più off limits, sto più attenta, soprattutto in caso di gravi ernie. Questi sono, chi ha problemi gravi cardiaci, chiedo sempre il consenso del medico. Però per esempio anni fa chi aveva l'ipertensione il massaggio era sconsigliato, adesso anche lì, perché poi man mano la scienza va avanti e io mi informo sempre, guardo sempre queste cose, perché le persone che hanno più problemi che vengono da me sono proprio le solite cose, cioè la fibromialgia, problemi circolatori, pressione alta, pressione bassa, problemi cardiaci. E quindi automaticamente sto sempre lì a controllare, a vedere se ci sono dei cambiamenti. E guarda caso la pressione alta negli ultimi anni hanno scoperto che facendo un paio di massaggi di mezz'ora, e quindi non di un'ora, alla settimana, aiuta a abbassare un po' la pressione alta. E questa fino a 10 anni fa era impensabile, nel senso che dice il massaggio no, perché potrebbe favorire l'innalzamento della pressione, invece adesso c'è questa novità. A meno che non si fanno determinati massaggi particolari come quelli di cui parlavamo prima, dall'osteopata, bisogna stare attenti, perché io, a me è capitato personalmente che ho fatto tutta una visita con l'anamnesi e nei momenti in cui ha cominciato a valutarmi se poteva fare il massaggio o meno, si è accorto che avevo la pressione alta e non me l'ha fatto, perché quei massaggi, a differenza di me che sono un'operatrice del benessere, sono massaggi molto più profondi, particolari. Allora in quel caso devono tenere in considerazione anche la pressione sostanzialmente.
0: Certo. Cosa ci fai sentire, Alberto? Ace of Base con Life is a Flower.

0: Eccoci, siamo sempre su Lifestyle come ogni giovedì sera. Il tema di questa sera è un po', diciamo, particolare, perché stiamo parlando di massaggi, ma stiamo parlando in particolare di tutto quello che, diciamo, ruota intorno a questo tema del massaggio e che è alimentato, diciamo, da false, adesso si chiamano fake news, quindi da il chiacchiericcio, comunque dal sentito dire o dal visto sui social, eccetera, quindi una marea di cavolate magari che sentiamo e che adesso insieme ad Antonella, che è una professionista da 30 anni in questo ambito, stiamo cercando in qualche maniera di smontare e di dare le cose giuste. Ad esempio, durante la musica stavamo parlando che qualcuno c'ha anche l'idea che se va a fare massaggi dimagrisce o diventa più bella o va via la cellulite. Non lo so, lo chiediamo a Antonella, perché se no io ci vado anche 2 o 3 volte la settimana a fare il massaggio, se poi vengo fuori bello asciutto e perdo 12 kg.
1: No, vabbè, allora, come dicevo prima, per esempio facevo l'esempio di quella mia cliente, lei accadeva, ma secondo me anche perché era un insieme di fattori, non è solo il massaggio. Allora, sicuramente il massaggio è un buon aiuto, perché per tanti fattori, tanti motivi, però in realtà per quanto riguarda gli inestetismi delle donne, come anche l'adipe localizzato per esempio o la cellulite eccetera, il massaggio è un ottimo complemento, aiuta, perché aiuta a drenare, ad eliminare le tossine. Però in realtà chi vi promette grandi miracoli in realtà vi sta prendendo in giro, perché in realtà per poter risolvere, non dico definitivamente perché praticamente quasi impossibile, però ci sono tanti fattori che entrano in gioco, come per esempio un corretto regime alimentare, attività fisica, abbassamento del cortisolo, quindi diminuire lo stress il più possibile. Il massaggio aiuta molto anche in questo. Ci sono tanti fattori ormonali che portano ad avere degli inestetismi, quindi bisognerebbe consultare sicuramente un endocrinologo. Cioè, ci possono essere diversi fattori per poter risolvere, non definitivamente ma migliorare molto la situazione. Bisogna mettersi lì di testa, cambiare proprio stile di vita e fare tutto un lavoro di squadra per poter arrivare all'obiettivo. Ma anche questi trattamenti dimagranti, io ci ho lavorato tanti anni fa, un ambiente che onestamente a me non è piaciuto, ho lavorato 6 anni, che ti fanno dimagrire in modo forzato. Avevo clienti che in un mese perdevano 10 kg, erano seguiti anche da un nutrizionista, però in realtà venivano da noi tutti i giorni, facevano dei trattamenti forzati che ti facevano perdere talmente tanti liquidi che tu in un giorno perdevi anche 1 chilo, poi ne riprendevi una parte, però fatto tutti i giorni arrivavi veramente a perdere 10-12 kg in un mese solo. Quello è uno shock per il corpo, un trauma enorme. Poi andavano in vacanza, si riempivano di tutto di più, ritornavano per le vacanze di Natale, quindi arrivavano tipo ad ottobre, devo perdere 10 kg perché devo andare alle Maldive, cioè una follia. Questi qui sono veramente delle bugie, perché in realtà tu stai facendo un danno al corpo. Io ho visto veramente dei danni al corpo. Invece bisogna dimagrire, bisogna occuparsi degli inestetismi in modo graduale, ci vuole tempo e soprattutto lavorarlo su vari fronti. Tanta costanza e miracolo, la pastiglia miracolosa non esiste, bisogna lavorarci in prima persona, non possono essere gli altri a risolvere questo problema. Mi aggancio a questa cosa per parlare anche di un altro fattore, un falso mito, che è: se fa male fa bene. Una volta, tanti anni fa, si usava, me lo disse una mia insegnante, io ne ho fatto la scuola di estetica nel 1993, quindi una vita fa, e avevo questa insegnante bravissima di massaggio, che era già di una certa età ma era veramente brava, che lei già all'epoca mi disse: una volta per rompere il grasso e la cellulite si usavano dei massaggi di forza, cioè bisognava lavorare di grande forza, ed era sbagliatissimo, perché la rompevano e poi rimaneva localizzata in un punto del corpo ed esteticamente il corpo cambiava forma ma diventava orribile, orribile. e fortunatamente poi questa strada venne abbandonata. E lei, mi ricordo, già all'epoca mi disse: ricordate che non è vero che se fa male fa bene, per poter avere un risultato positivo ed essere un aiuto bisogna usare un approccio sempre dolce. Quindi quando decidete di farvi fare un massaggio, a meno che non è un osteopata, un professionista particolare, che comunque anche loro usano una tecnica sempre, un approccio molto dolce e non un approccio aggressivo, cioè il massaggio deve essere benefico, quindi tu puoi sentire un leggero fastidio, però quel fastidio che ti dice: ah, però mi dà un po' di fastidio, ma mi fa star bene, mi sento bene, ma non deve essere mai, mai doloroso, perché se c'è dolore, allora o non è stata fatta un'anamnesi bene prima e quindi non è stato detto che in quella parte del corpo c'è un problema e l'operatrice è andata troppo in profondità e non va bene, o comunque è troppo aggressiva e non va bene ugualmente. E diffidate di chi non vi fa delle domande. Per paradosso, io sono anche un estetista, è una cosa banalissima, faccio diversi servizi di pedicura al giorno. La prima cosa che chiedo alle persone che non conosco è se prendono dei farmaci e se sono diabetici e se sono cardiopatici, e loro rimangono stupiti perché mi dicono: non me l'ha mai chiesto nessuno. E invece l'operatore lo deve sapere, perché io in base alle informazioni mi regolo nel mio lavoro. E la stessa cosa nel massaggio: in base alle informazioni che ricevo l'operatore, l'operatrice si regola nel suo lavoro, quindi è fondamentale. Poi un'altra cosa importante di cui volevo parlare, a meno che non vuoi fare un'interruzione.
0: Ma sì, help

0: Eccoci, siamo di nuovo su Lifestyle. Ho interrotto Antonella prima, che stava invece iniziando con un altro falso mito, ma help, abbiamo sentito i Beatles che ci hanno dato una mano a interrompere e a darci il tema. Quindi torniamo ai falsi miti del massaggio. Ci volevi accennare ad un altro falso mito?
1: Sì, allora molto spesso mi chiedono se il massaggio va fatto nudi. Arrivano tranquilli, dicono: va fatto nudi, è vero il massaggio? E io gli dico sempre: assolutamente no. Il massaggio va fatto, se preferisci, con la biancheria intima oppure con una mutandina monouso. Volendo si può tenere anche il reggiseno, poi nel momento in cui viene fatto il massaggio alla schiena si slaccia tranquillamente, si riallaccia, e, perché il momento del massaggio deve essere anche un momento di non imbarazzo. Quindi, e poi soprattutto per me è assolutamente vietato l'idea di fare il massaggio nudo, cioè non mi piace, perché ritengo che sia una violazione della propria intimità. E poi un'altra cosa importante è che io, quando faccio il massaggio, come moltissimi operatori, copro completamente il corpo con vari teli, asciugamani, e man mano che lavoro su una parte del corpo la scopro, la lavoro, la ricopro e poi ne scopro un'altra e così via, proprio per non andare a essere invadenti nell'intimità della persona che sto trattando. Poi un'altra cosa importante, che quando si spogliano e si rivestono io non sono mai con loro, li lascio sempre soli, perché per me il momento della svestizione, della vestizione, è un momento intimo e non va mai violato con la mia presenza. E lo dico perché purtroppo mi è capitato di persone che sono venute da me e mi hanno raccontato di esperienze che hanno fatto allucinanti, di operatori, operatrici che invece rimanevano lì con loro mentre si spogliavano, che li lasciavano nudi, li mettevano in un piccolo asciugamano non grande ma quelli lì piccolini per il viso, e lo spostavano, cioè cose, magari scoprivano solo il seno e li lasciavano proprio per il resto del corpo nude. Non è bello. Il massaggio deve essere anche un momento dove non ci sentiamo a disagio, come ci sentiamo accolti, ci dobbiamo sentire accolti a casa nostra, e quindi dobbiamo sotto questo punto di vista sentirci bene. E poi volevo anche parlare di un'altra cosa, che anche quella mi è sempre stata chiesta, che non ci sono zone proibite durante il massaggio. Ovviamente è ovvio da quello che ho detto prima che le parti intime assolutamente sono off limits. Invece mi è capitato anche persone che mi hanno detto che durante il massaggio sono state appoggiate le mani in parti più intime, e se mi capita una cosa del genere, scendete dal lettino, rivestitevi e andate via subito. Primo, già se non vi fanno l'anamnesi dubitate dell'operatrice o dell'operatore, e soprattutto se superano il limite non abbiate vergogna, timore. Mi è capitata una persona che mi ha detto: sono stata a disagio, in imbarazzo tutto il tempo, quindi è stata malissimo, rigidissima, e quando è uscita di là mi sentivo 10 volte peggio di quando sono entrata, perché la tensione fa dei brutti scherzi. Invece uno non si deve fare nessun problema, tirarsi su, vestirsi e andarsene, perché non è una cosa che si fa, non si fa. Purtroppo ci sono persone che fanno questo lavoro con grande superficialità, oppure che fanno un piccolo corso, perché purtroppo oggi la legge ce lo consente. Io ho studiato 3 anni per fare il mio lavoro, invece c'è gente che si fa un corsetto di 2 o 3 mesi, gli danno la qualifichina di massaggiatore, va a fare il massaggiatore o massaggiatrice e poi fa queste cose qua, che non va assolutamente bene. E poi mi viene in mente nient'altro.
0: Io ti volevo chiedere una cosa.
1: Dimmi.
0: Ma invece lo strumento, non è tanto lo strumento, l'olio ad esempio, piuttosto che qualcun altro usa altro, usa magari borotalco oppure qualche crema eccetera, cioè influisce sul massaggio?
1: Secondo me sì. Per esempio io personalmente, anche perché ho studiato Ayurveda oltre che massaggi estetici normali, io uso esclusivamente l'olio vegetale con all'interno degli oli essenziali. Cioè, se una persona viene da me e mi dice: io ho questo problema, vorrei venire a fare il massaggio, come dicevo prima, le interrogo in un certo senso, per questo motivo io li userò degli oli vegetali, degli oli essenziali adatti a lei. Se una persona mi viene per un inestetismo, userò un olio essenziale che va a stimolare la circolazione, per esempio, oppure che aiuta a stimolare il metabolismo per eliminare le tossine. Se invece una persona mi viene perché è molto tesa, userò degli oli vegetali, degli oli essenziali che l'aiutano a rilassarsi. Magari una persona mi dice, sai, io soffro di insonnia, sono sempre un po' così, o magari anche giù di morale, magari uso un olio essenziale che aiuta un po' l'umore, perché gli oli essenziali sono potentissimi e io li uso per tutto, per il viso, anche per il pedicure, cioè li uso veramente ovunque. E anche gli oli essenziali, sì, gli oli vegetali, che scusa, sono gli oli vettori che utilizzi proprio per il trattamento, il più utilizzato è l'olio di mandorle, però io non uso soltanto quello, c'è anche l'olio di sesamo, che per esempio mi piace moltissimo, l'olio di germe di grano, l'olio di jojoba, cioè a secondo anche della stagione cambio l'olio, perché quando c'è l'inverno, per esempio, che è più freddo, uso magari un olio un pochino più forte, idratante, come può essere il germe di grano, per esempio, o anche l'olio di jojoba, con all'interno sempre i miei olietti essenziali che preparo al momento, cioè mi preparo proprio una ciotolina con la quantità giusta per il mio massaggio e li metto gli oli essenziali e faccio il mio massaggio. A volte uso sia la crema che l'olio, perché magari ci sono, per esempio, se voglio lavorare più in decontratturazione sulla schiena, preferisco usare la crema, o magari la crema con un pochino di olio, perché la crema fa scivolare meno la mano e questo mi permette di avvolgere meglio, di prendere meglio in mano il muscolo e lavorarlo dolcemente in modo tale che non mi scivoli la mano, che non riesco a prenderlo, a lavorarlo. Con la crema ti viene meglio questo lavoro, a differenza dell'olio che magari se poi eccedi comincia a scivolare, non riesce a lavorare bene il muscolo, viene utilizzato di più magari per un massaggio più rilassante, mentre sulle gambe l'olio è ben, cioè io lo uso benissimo perché mi aiuta sì a scivolare, però siccome l'arto è avvolto dalle mani per lavorarlo è meglio che la crema, che invece mi potrebbe dare per esempio un fastidio a me usare la crema sulle gambe, potrebbe darmi un problema sulle mani. Infatti io non uso solo le mani per fare il massaggio, uso anche l'avambraccio e a volte anche il braccio, perché questo non solo mi fa riposare le mani, ma mi aiuta anche a fare delle manovre più ampie contemporaneamente, cioè non lavorare solo una piccola parte, ma contemporaneamente anche con entrambe le braccia lavorare tutta la schiena o tutta la gamba, e dà un sollievo enorme alla persona che lo riceve.
0: Interessante. Adesso YouTube con Picture of You.

Eccoci, siamo di nuovo on air, come si dice in gergo radiofonico. Adesso faccio riposare un attimo l'ugola e la voce alla nostra Antonella, che si può anche bere un po' d'acqua, eccetera. Facciamo una breve pausa, nel senso che la volta prossima, che è giovedì 14 maggio, siccome il sottoscritto è altrove, cioè proprio in un altro paese, non sono manco in Italia, mandiamo una replica, e la replica che mandiamo è quella della puntata su San Francesco che abbiamo mandato, che abbiamo fatto in diretta il 26 marzo in occasione dell'ostensione del corpo di San Francesco, che è avvenuta ad Assisi dal 22 febbraio al 22 marzo. In questa puntata ci siamo il sottoscritto e Attilio Galimberti, che fa parte del Terzo Ordine Francescano ed è stato il presidente del Terzo Ordine Francescano della Lombardia per diversi anni. E siamo andati tutti e due, lui il venerdì prima e io il venerdì dopo, ad Assisi per l'ostensione. E quindi durante la puntata raccontiamo di questo evento, raccontiamo della figura di San Francesco, poi lui, che ovviamente è molto più esperto di me, racconta una serie di cose legate ai luoghi di San Francesco e anche alla figura dei francescani e di San Francesco. Il giovedì successivo faremo una puntata che sicuramente sarà molto gradita a voi saronnesi, perché nel santuario di Saronno avete una reliquia di San Carlo Acutis e so che è molto venerato. Il 3 maggio, ad esempio, che era il compleanno di San Carlo Acutis, perché è nato il 3 maggio, c'è stata anche una celebrazione particolare e c'è stato parecchio, l'ho visto anche sui social, eccetera. Quindi il 21 maggio avremo la Elena Cartotto, che avete conosciuto già, che ha proprio intervistato nel suo periodo in cui lavorava per Giacobbo e per Voyager, quelle trasmissioni lì, e aveva intervistato la mamma di Carlo Acutis, e quindi dall'alto della sua esperienza faremo con lei una puntata dedicata a Carlo Acutis il 21 di maggio. Adesso mandiamo un brano musicale e poi torniamo nel tema di questa sera. Sentiamo Un mondo migliore di Vasco Rossi.

0: detto tutto.
1: Eccoci qua, siamo di nuovo su Lifestyle. Il tempo scorre, abbiamo solo 15-20 minuti prima della conclusione. Abbiamo raccontato un po' di falsi miti, così l'abbiamo chiamati, legati al mondo dei massaggi, con la nostra ospite Antonella Esposito, che è una professionista da, hai detto tu, 30 anni.
0: Dal 93.
1: Cosa mi viene da dire? Prima abbiamo parlato anche di alcuni, più che falsi miti, diciamo di alcune mode, perché anche il mondo dei massaggi può essere che sia condizionato da mode. E io stavo raccontando che una volta un'operatrice mi fece un massaggio con queste pietre laviche calde, e c'è stato un periodo in cui andava tanto di moda.
0: Anche con i cristalli facevano tanti massaggi. Io questo corso lo feci 20 anni fa, perché all'epoca si faceva ovunque, e vabbè, lo feci anch'io, però ha lasciato un po' il tempo che trova. Ancora ci sono posti in cui lo fanno, però come sempre quando è una moda c'è chi poi lo fa con passione, lo fa in un certo modo, c'è chi invece lo fa giusto per dare un servizio perché viene richiesto, un po' come il massaggio al cioccolato, non so se l'hai mai sentito.
1: Sì.
0: Ecco, una volta c'è stato un periodo che questo cioccolato, ancora adesso ogni tanto vedi qualche fornitore
1: che
0: ti propone...
1: Ma io ti dico, ho avuto una cliente che è una molto benestante, che è proprietaria di una villa pazzesca sul lago di Como, dove hanno girato la serie I Ferragnez, che io mi sono rifiutato di vedere, non ho mai visto, però lei li ha avuti lì e ha guadagnato anche un bel po' di soldi.
0: Certo.
1: Perché lei, questa signora francese, che tra l'altro è moglie di uno molto importante a livello imprenditoriale di Milano, l'ho conosciuta perché lavorando nel settore degli hotel, il presidente di una famosissima catena alberghiera con cui sono diventato amico e a cui ho dato 3 hotel a loro, me l'ha presentata dicendo: guarda che questa signora è bravissima, eccetera, qui di là, ha questa villa che fa queste cose qui e piacerebbe aprire in centro a Milano un boutique hotel. Gli ho detto che te sei più bravo, eccetera, eccetera. Poi io non sono riuscito a dargli quello che voleva perché non si è riusciti a trovare il posto giusto. Però perché dico questa cosa qua? Perché lei, per la sua villona della miseria che c'ha con un parco pazzesco, allora lei praticamente c'ha sta villa con 9 suite, con 2 piscine, gliela voleva comprare la Donatella Versace addirittura, e lei praticamente che cosa fa? Lei affitta tutta la villa con chef, domestica, signora delle pulizie e maggiordomo, tipo a 30.000 euro la settimana, e c'ha lì Brad Pitt quando veniva con Angelina Jolie eccetera, che andava a trovare George Clooney, c'aveva 12 persone al suo seguito, gli prendeva tutta la villa, ok? Tanto lui, cioè anche di spendere 100.000 euro al mese, gliene frega niente.
0: Certo.
1: Un sacco di magnati russi gliel'hanno, ma mi ha spiegato certe volte che un russo addirittura ha mandato un suo emissario 3 mesi prima per vedere com'era, come non era, non gli piaceva l'arredo, l'ha fatta svuotare tutta e ha fatto portare i mobili che voleva lui, gli ha ordinato tipo 10.000 euro di acqua Fiji, perché lui voleva solo l'acqua Fiji dal Giappone, ma per cucinare, per darla da bere ai suoi cani, non per lui. Lui beveva un'altra acqua ancora. Vabbè, lei aveva tutte queste cose qui. Io a sentire queste cose dicevo: certo che c'è proprio gente strapiena di soldi in giro, cioè che proprio non sa
0: cosa farne
1: invece che aiutare, darle in beneficenza, li sbatte in bottiglie di acqua dal Monte Fiji, che non si può prendere l'acqua in Italia. Cioè, comunque. Lei a un certo punto mi aveva detto: ma se la trasformassi in boutique hotel guadagnerei di più, cosa devo fare? E io gli ho fatto tutto uno studio, mi ricordo ancora 50 pagine, che infatti lei si era rivenduta più volte a un sacco di gente che gli voleva comprare la villa. Ho fatto fare questo studio e mi aveva anche detto che voleva creare una spa, e mi aveva detto di provare a vedere in Alto Adige, perché c'erano queste spa pazzesche,
0: sì,
1: che servizi poteva lei fare nella sua. Quindi io ho dovuto studiare, chiamare, sentire, farmi mandare materiale eccetera, e lì ho visto che in questi alberghi dell'Alto Adige, in queste spa, fanno i massaggi col cioccolato, i trattamenti col fieno, cioè ho letto e visto un sacco di cose particolari.
0: Eccezionale. Eccezionale, perché ti leva proprio i dolori, perché va ad assorbire l'infiammazione, uno dei migliori che fanno lì. Allora, il massaggio al cioccolato è comunque una moda, perché se tu fai un massaggio col cioccolato, un massaggio con l'olio, onestamente penso che non ci sia tutta questa differenza, anche perché il cioccolato che ti propongono, io parlo di fornitori con cui lavoro io, non è un vero cioccolato, sono delle sostanze create, sapore di cioccolato, odore di cioccolato, però in realtà non è veramente cioccolato, quindi alla fine sono dei prodotti cosmetici con l'aroma di cioccolato, ci aggiungono un po' di cacao, vero cacao, per darti quella sensazione di... alla fine sono creme che poi diventano oleose, pastose, quando le lavori addirittura ti fanno le candele al cioccolato, e quindi tu l'accendi, poi si scioglie, poi usi quell'olio che si è sciolto, che sa di cioccolato, per fare il massaggio. Ma tutta una roba scenografica. Secondo me gli oli vegetali, gli oli essenziali sono il top.
1: Poi se non ti lavi bene puzzi di cioccolato per tutto il giorno quando vai in giro. Oppure c'è stato negli anni 80 che andava di moda il massaggio shiatsu, che tutti andavano a farsi fare sto shiatsu, ma perché tutti ci avevano in mente sto...
0: Ci sono dei massaggi, dei trattamenti, come dici tu, che sono proprio di periodicamente vanno di moda e fanno tutti a fare quello perché diventa la novità. Un po' come, non so se ti ricordi, le vaschette con i pesciolini per pulirti i piedi.
1: Ah, l'ho fatto io in Francia da mia sorella.
0: Io anche la mia amica l'ha fatto qua a Milano.
1: Continuava a ridere,
0: uscita.
1: Mi facevano solletico.
0: Faceva solletico anche lei, ma è stata una moda, è durata 2 anni, poi è scomparsa praticamente.
1: Poi ha seccato sti poveri pesciolini.
0: Pesciolini, poveri. No, ma una cosa che aveva notato la mia amica, che mi fa, io non capisco, sono uscita di là, è entrata un'altra, non hanno cambiato l'acqua. E faccio, non è che ammazzano i pesci ogni volta, gli ho detto. Cioè...
1: Oppure, cos'è che volevo dire che mi era venuto in mente mentre parlavi? Mi è scappato di mente, porca miseria. Cos'è che volevo dire?
0: Parlavamo del cioccolato.
1: No.
0: E pietre.
1: Un'altra cosa. No. Vabbè, mandiamo la musica, magari
0: che
1: mi viene in mente.
0: Ti torna in mente.
1: Kylie Minogue con Lights, Camera, Action.

0: Lights, camera.
1: Rieccoci, siamo di nuovo qui. Ormai mancano solo 10 minuti, ci avvieremo alle conclusioni. Ma io dovevo dire una cosa che mi era passata di mente, ma siccome durante la musica abbiamo parlato di tutt'altro, io poi non mi è tornato in mente. Però era una roba che volevo dire, ma non lo so, boh, mi verrà in mente. Era legato forse a all'andare di moda, queste cose qua, non lo so, non mi ricordo. Vabbè. Più. Vabbè,
2: le mode lasciano il tempo che trovano.
1: Ormai è sparita. Ah no, ecco cosa volevo dire.
2: Hai visto? È scattato.
1: Non c'entra col massaggio, ma ad esempio, adesso va tantissimo di moda, che penso faccia bene, ma magari bisogna anche sapere quando farlo o no, e la crittoterapia, quindi immergersi in queste vasche piene di ghiaccio e di acqua freddissima e ghiacciata, che fanno gli sportivi perché vogliono riattivare la circolazione,
2: la
1: eccetera.
2: È antica in realtà.
1: Esatto, e parte forse dai paesi d'Europa, nordici, del nord, dove sì, loro fanno la sauna, poi si buttano nell'acqua ghiacciata e poi rifanno la sauna, eccetera. Perché è un po' il principio anche del camminamento che si fa
2: acqua
1: nelle
2: fredda,
1: spa,
2: acqua fredda,
1: acqua calda, perché
2: sì,
1: effettivamente
2: perché c'è una vasocostrizione, una vasodilatazione, e questo diventa un massaggio per le vene.
1: Esatto.
2: E poi anche una botta di, cioè una sferzata proprio anche per i muscoli.
1: Quindi diciamo che comunque sia questo mondo del benessere fatto dal massaggio e da alcuni trattamenti eccetera fa oggettivamente bene al sì, corpo, alla salute eccetera, però bisogna farlo con le persone competenti e giuste e non deve essere una moda.
2: Non deve essere una moda, hai detto una cosa sacrosanta, perché uno non deve dire vabbè c'è la moda, vado a fare quello, faccio 2 o 3 volte e non lo faccio più. Quando trovi la persona giusta per te, continuativo, anche una volta una tanto, ma continuativo, in modo tale da percepire proprio il vero benessere del massaggio, chiunque sia, perché non c'è solo l'operatore olistico piuttosto che del benessere, ci sono tanti operatori, massoterapisti bravissimi, anche fisioterapisti, che anche il fisioterapista ti può dare un gran benessere, anche se non fa magari un massaggio troppo rilassante, fa un massaggio di solito decontratturante per la muscolatura. Io ho ricevuto il massaggio da un'operatrice bravissima di Tradate, che ha 2 mani d'oro, e io ho fatto tanti massaggi nella mia vita, ma una mano così non mi era mai capitata, eppure era una fisioterapista. Io mi sono quasi addormentata alla fine del massaggio, ero lì che dicevo ma è finito? È già finito, cioè non vedevo l'ora di andare avanti, di vedermi con lei la settimana dopo. Quindi una volta che abbiamo trovato la persona giusta, di lasciarci trascinare da questo bellissimo trattamento che male non fa, a meno che non vai nelle mani della persona sbagliata, allora lì può fare molto male.
1: Certo. Come si vede ogni tanto in qualche film, eccetera, di questi che croc,
2: croc,
1: ti
2: bravissimo,
1: mettono su i piedi.
2: Terribile quelle robe lì.
1: James Blunt, You Are Beautiful.

0: fare un'ora e mezza, e gli ho detto non ti preoccupare, vedrai che anzi magari ti viene in mente che potevo dire quella cosa lì, ma ormai non c'è più tempo. Allora io ti ringrazio tanto, perché comunque è stato un argomento che non è facile da trattare, però è stato decisamente non solo interessante, ma secondo me chi ha ascoltato ha anche avuto delle indicazioni anche che magari qualcuno ha iniziato a dire ok, io ho sempre pensato che il massaggio era una roba da femminuccio, da donne o da voyeur, di chi non sapeva cosa fare, andava a fare il massaggio, ma invece ho scoperto che può essere qualcosa di terapeutico, che mi può dare dei benefici, soprattutto se ho una periodicità continuità. Che non deve essere per forza tutte le settimane, no. Ma può essere anche una o due volte al mese, e quindi magari qualcuno di più può essere anche interessato a dire quasi quasi. E allora, visto che sei qua con noi e qualcuno magari dirà quasi quasi, se qualcuno dice quasi quasi vado da questa che ci ha spiegato i benefici del massaggio, come fa a trovarti?
1: Allora, vabbè, io non sono di qua di zona, lavoro a Milano, e in via Giuseppe Ungaretti 10, all'angolo della bellezza, e il mio numero è 02-355-9862. Io ti ringrazio, perché sono venuta veramente tanto volentieri, più che per farmi pubblicità, per essere utile e dare proprio un servizio, perché come ti dicevo prima e come ci siamo detti durante tutta la puntata, le persone hanno proprio delle false idee su cosa sia il massaggio, su come va fatto, su quello che è giusto, su quello che è sbagliato. Io ovviamente ho detto la mia verità da operatrice da tanti anni, poi ce ne saranno altre, magari c'è anche qualcuno che potrebbe anche pensare diversamente, va bene. L'importante è che per quanto mi riguarda io abbia dato delle indicazioni utili per tutti.
0: Certo.
1: Grazie per questa opportunità.
0: Grazie a te, anche perché penso che sia stata una puntata anche piacevole, dove qualcuno magari ha anche scoperto cose che non sapeva.
1: Non sapeva.
0: Proprio perché ci sono i falsi miti, ma magari ci sono anche delle dicerie o delle cose che vanno invece in qualche maniera dissolte, e va detto un po' le cose come stanno. E in questa puntata sei stata brava e sei riuscita a spiegarci bene una serie di cose.
1: Grazie mille.
0: Grazie a te. Adesso due cose: se volete sentire di nuovo questa puntata perché magari volevate farla sentire al nipote o al fratello o alla fidanzata o al fidanzato che invece sono andati fuori a giocare a padel o a calcetto, non lo so, sabato alle 15.05, ma che orario del cavolo è? Alle 3.03 di sabato c'è la replica. Se no, quando quelli che lo devono fare si danno una mossa, metteranno anche sul podcast la registrazione. Quindi tra X giorni o un paio di settimane, diciamo, se andate su radioorizzonti.eu, dovreste nella pagina di Lifestyle trovare anche la registrazione di questa puntata. Adesso Bad Medicine di Bon Jovi.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta d'accordo di pace. Ha avvertito: sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia. Ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Attavirus, anche in Italia il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetania a Roma in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP a Le Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez e secondo e l'Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie.
2: Appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Gisella e Giuliana e alla regia Matteo. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Gerenzano, farmacia Parco degli Aironi, via Giampietro Clerici, numero 88, il telefono 02 968 81 30. E se vogliamo andare al cinema, continua la programmazione del Diavolo Veste Prada 2, Cinema Silvio Pellico, alle ore 17, 19, 15 e 21 e 30. Mentre al Cinema Prealpi continua la programmazione di Michael, alle ore 18 e alle ore 21.
4: Saronno. Per i lavori di manutenzione nella zona del nostro ripetitore potrebbero verificarsi nei prossimi giorni dei momenti di mancata ricezione del segnale radio su FM 88 con ripercussione sulle trasmissioni di Radio Orizzonti. Ci scusiamo per l'indisagio. Saronno. Radio ascoltatori, un avviso molto importante. La festa delle associazioni di domenica 10 maggio, causa del maltempo, sarà riprogrammata a domenica 4 ottobre. dona il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Radio Orizzonti è la tua radio comunitaria. Codice radio 03 28 23 90 123, oppure chiamalo 02 960 2728. Comunità pastorale Crocefisso Risorto. Iscrizioni per gli oratori estivi per le scuole elementari fino al 29 maggio per l'oratorio di Via Legnani, fino al 30 maggio per l'oratorio di San Giuseppe Matteotti, dal 14 al 29 maggio per l'oratorio Regina Pacis e fino al 29 maggio per l'oratorio Sacra Famiglia, dal 6 al 29 maggio per l'oratorio San Giovanni Battista in Cassina Ferrara. Le iscrizioni per le scuole medie, compilando il modulo online, disponibile sul sito della comunità pastorale. Maggio in parrocchia. Preghiera del Santo Rosario. Ogni sera alle ore 17.30 in prepositurale, mercoledì alle ore 20.45 presso la Chiesa del Sacro Cuore e martedì alle ore 20.45 in via Don Monza 26 e in via Montegrappa 23. La conclusione del Santo Rosario del mese di maggio avverrà domenica 31 maggio alle ore 21 al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli. Invece alla Chiesetta di Sant'Antonio, mercoledì 13 e 20 maggio alle ore 21, recita del Santo Rosario. Mercoledì 27 maggio alle ore 21, Santa Messa Mariana. Comunità pastorale Crocefisso Risorto Saronno. Apertura straordinaria del Museo del Santuario Beata Vergine dei Miracoli. Ogni sabato pomeriggio del mese di maggio alle ore 15.30 alle ore 17.30, accesso libero e gratuito senza prenotazione accedendo nel chiostro da Viale Santuario, sarà disponibile una guida. Il primo sabato disponibile è il 16 maggio.
3: Era questo l'ultimo appuntamento di oggi, sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
0: Orizzonti Magazine, interviste e attualità.
5: Allora, buona giornata a tutti. È un piacere essere qui a Radio Orizzonti per presentarvi un ospite particolarissimo. Il suo nome è Francesco Rocco Rossi. È importante dire Francesco e Rocco insieme perché Rossi è un comune cognome molto molto comune, per cui bisogna identificarlo con due nomi.
6: Ma pensi che spesso pensano che Rocco faccia parte del cognome, invece no.
5: sì, invece fa parte del nome, quindi Rossi e poi accompagnato da questi due bellissimi nomi. Questo Francesco Rocco è un musicologo e musicista, perché oltre a interessarsi di musica, quindi di conoscere la musica, di parlare, di insegnare la musica, suona anche, cioè sa anche che cos'è il rigo musicale, è vero?
6: Esattamente, sì.
5: No, perché ci sono tanti musicologhi che sanno tanto di musica, ma nel momento in cui gli chiedi come è fatto l'accordo di Do maggiore, ti dicono, beh, non è il mio campo.
6: Beh, oddio, allora non sono neanche tanto musicologi, devo dire, perché la teoria musicale comunque va conosciuta, poi il musicista sa che anche la mette in pratica, cioè mette le mani sul pianoforte o canta o suona il violino, eccetera.
5: Sì.
6: Io sarei anche pianista sulla carta, poi in realtà la musicologia ha avuto il sopravvento.
5: Con un diploma al conservatorio, per cui,
6: sì, sì.
5: Cioè, quindi non è proprio una cosa così, è una cosa importante.
6: No, no, certo, certo, però ho dovuto fare poi delle scelte, naturalmente.
5: Allora, senta, io a leggere il suo curriculum mi è venuto il mal di testa e a un certo punto il toner mi ha lasciato, nel senso che dopo aver stampato una ventina di pagine il mio toner ha detto basta. Però, in sintesi, ci dica un po' che cosa ha fatto lei finora, no? Non è neanche alla metà della sua vita, per cui ha davanti tutta la vita ancora. Che cosa farà? Che cosa ha fatto e che cosa farà?
6: Allora, intanto la ringrazio per la metà della vita, che in realtà il giro di boa è stato già fatto abbondantemente. Cosa ho fatto? Beh, mi sono, dopo il diploma in pianoforte, ho studiato musicologia e mi sono dedicato come principale campo di studio alla musica rinascimentale, in particolare alla notazione del Rinascimento. Quindi vabbè, tutta una serie di ricerche su vari ambiti di natura rinascimentale o anche tardo medievale, però poi a latere mi sono occupato sempre anche di opera dell'Ottocento in particolare, e con un'attenzione particolare, perché mi interessa, alla didattica dell'opera, cercare di trasmettere il concetto che l'opera è bella e se viene disertata è semplicemente perché la gente non la conosce, e quindi nel momento in cui poi invece entrano in contatto, capiscono i meccanismi e quindi sono in grado di orientarsi all'ascolto, tutto diventa più facile.
5: Ecco, mi perdoni, quando lei parla di opera mi parla solo di opere sinfoniche o anche liriche?
6: No, intendevo l'opera lirica.
5: L'opera lirica. Certo.
6: Sì. Quindi questo di fatto è il mio campo di azione, la musica rinascimentale e la didattica dell'opera lirica, insomma.
5: Bene, e visto che non abbiamo due o tre ore, ma bensì solo una ventina di minuti, che cosa ci può dire lei che è qui a Radio Orizzonti? Di cosa ci vuol parlare? Cioè, quale potrebbe essere il suo aiuto alla nostra città? Che cosa ci vuole illustrare della sua attività che farà qui da noi?
6: Allora, io sono qua a Saronno ormai da qualche mese, perché mi permetto di fare dei ringraziamenti, per esempio alla giunta comunale, in particolare l'assessora Maria Cornelia Proserpio, che mi ha contattato e mi ha chiesto se potessi essere interessato a una collaborazione esterna con il Museo Giuditta Pasta, perché qua noi abbiamo, cioè voi avete il museo dedicato a una cantante, non una genericamente una cantante straordinaria, ma la cantante con la C maiuscola per eccellenza, la Giuditta Pasta, ha modificato la storia dell'opera con la sua grandezza. E quindi mi è stato chiesto, proprio perché io mi sono sempre occupato anche di didattica, di divulgazione dell'opera lirica, se potevo collaborare con il museo, con il Museo Giuditta Pasta per l'appunto. E quindi questo è quello che io posso fare per Saronno, cioè, come dire, farmi un po' da megafono per la conoscenza di questa straordinaria cantante.
5: E quindi organizzerà degli incontri programmati in Villa Gianetti?
6: Allora, più che organizzarli io li progetto, poi dopo sarà naturalmente lo staff del museo,
5: certo.
6: Quindi la direttrice, la dottoressa Nasi, e il curatore, sì, il dottor Germi, e con cui peraltro siamo sempre in costante contatto, e quindi sì, si stanno, abbiamo già sul tavolo diversi progetti che dovranno poi partire dopo l'estate, naturalmente, e quindi sono dedicati alla cittadinanza oppure anche alle scuole, altri invece a un livello scientifico più alto, cioè proprio per gli addetti ai lavori, cioè ce n'è per tutti sostanzialmente, come io credo che debba essere.
5: Speriamo veramente che questa sua attività venga seguita da noi, perché non è molto semplice iniziare una cosa di questo genere, perché la musica classica, la musica sinfonica, la musica lirica sono delle cose meravigliose, ma bisogna inserirle gradatamente, e in questo momento qui c'è poco qui da noi.
6: Allora, lei ha perfettamente ragione, io adesso sto insegnando all'Università Pontificia a Milano, che è un'università di musica sacra. Prima però per anni ho insegnato alle scuole medie. E lì proprio ho sperimentato in prima persona cosa vuol dire cercare di trasmettere ai ragazzini di prima, seconda e terza media il piacere di vedere un'opera. E alla fine ce l'abbiamo fatta, cioè basta spiegargliela, perché a volte non sanno. Io mi ricordo, io insegnavo a Cormano, e da Cormano noi portavamo a Saronno, al teatro Giuditta Pasta, dove all'epoca c'era un progetto, non so se c'è ancora, si chiamava Pocket Opera dell'Aslico, e quindi si facevano le opere con un organico leggermente ridotto, ma erano le opere complete, e venivano le famiglie, i ragazzini, i bidelli, gli altri colleghi. Avevamo veramente grandi numeri, ce la si fa. Certo, come dice lei giustamente, la partenza è sempre in salita, perché bisogna creare l'abitudine anche. Però se mai partiamo...
5: No, diciamo che noi siamo già partiti qualche mese fa, proprio anche grazie al contributo che abbiamo avuto dalla nostra nuova assessora, con un programma mensile con gli Amici della Lirica.
6: Lo so, sì.
5: E quindi con Demetrio Colaci, sì. Ogni mese in Villa Gianetti, la domenica pomeriggio, una volta al mese, abbiamo non tutta l'opera intera, ma degli spezzoni per due ore meravigliose di musica. E abbiamo la sala Gianetti piena.
6: E quindi questo è fantastico.
5: Quindi questo veramente è fantastico. Speriamo che la cosa vada avanti sempre di più. Adesso poi con il suo contributo sarà veramente eccezionale.
6: No, ma sarà col contributo che già è in essere,
5: è già in
6: dire,
5: essere,
6: perché
5: sì, sì.
6: Ci si innesta su questi amatori. Uh-huh. E bisogna fare in modo che diventino sempre di più. E questo è lo scopo, perché sennò cosa serve la mia presenza?
5: Guardi, quindi... chi le parla in questo momento è un cantante di jazz, no? Per cui è una cosa diversa. Però io sono figlio di un tenore, il quale che cantava nella famosa corale saronnese, il quale mi diceva: la sastacchi ropli, fa la lirica, perché però io, sai, in quel periodo c'erano i Beatles, poi arrivò il jazz, io non l'ho mai seguito, ma chissà come mai ultimamente anch'io sono diventato un amante di questa cosa, e trovo che sia veramente la vera musica è quella lì. Sono d'accordo con lei.
6: Quella è vera musica, secondo me è vera musica anche il jazz, cioè forse sì. Le divisioni fanno solo male, no? Quindi anche i compartimenti tra i vari generi.
5: No, dico solo che dalla musica sinfonica, dalla musica, tutto è partito da lì.
6: Beh, sì, sì.
5: Voi
6: certo.
5: Perché stiamo parlando, lei parlava del Rinascimento, quindi tutto è partito da lì in poi.
6: Esatto, sì.
5: Ma non abbiamo ancora sentito la voce del signor Agostino. Possiamo non sentirlo, Agostino Masini?
7: Io mi introduco per un semplice motivo: per capire quando un giovane, oppure una persona come me che non conosce tanto la lirica, va e il primo impatto non capisce le parole.
6: Certo.
7: Ecco, questo impatto dà una sensazione di imbarazzo per chi ascolta la musica. Uno può apprezzare la musica, però il contenuto dell'opera sono anche le parole. Ecco, uno fa una gran fatica a capirle. Ecco, come si può avvicinare una persona a capire e comprendere cosa sta dicendo il cantante?
6: Allora, la questione è complessa in realtà. Dunque, intanto, se i cantanti sono bravi, le parole si capiscono, e quindi già questo. Però anche qui, comunque, poi siccome i cantanti si sovrappongono, cioè se uno canta un'aria è già più facile da seguire, perché l'aria è un brano per un cantante singolo. Ma se già c'è il concertato è quando tutti sono insieme sul palcoscenico, lì veramente sono tante parole che si incrociano, e quindi effettivamente non si capisce. Beh, allora, intanto i teatri adesso sono praticamente quasi tutti attrezzati di display, per cui viene proiettato, cioè comunque il testo scorre, quindi si può leggere.
5: E comunque, come una volta, chi ascoltava aveva il libretto davanti, molto spesso.
6: Sì, Esatto, adesso il problema è un po' peggiorato per la faccenda del libretto, perché una volta c'era proprio il libretto che era veramente il libretto cartaceo, e magari uno se lo leggeva prima, perché durante diventava impossibile. Sì, siccome adesso i libretti sono scaricabili e quindi uno ce l'ha sul cellulare, spesso capita di vedere l'opera e davanti c'è uno col cellulare acceso che ti riflette la luce in faccia e dà anche fastidio. Secondo me la cosa migliore è avere una spiegazione prima, in modo tale che se io spiego l'opera e faccio sentire e dico anche le parti salienti, poi se qualche parola mi sfugge non trovo che sia così problematico, perché comunque il contesto io lo sto percependo. Anche perché l'opera, è vero, sicuramente è anche testo, e il testo è la metà dell'opera sostanzialmente, però l'opera è un genere musicale e quindi si deve godere anche degli incastri musicali che ci sono, cioè dell'armonia che si viene a creare. Ci sono delle opere, non so, sto pensando l'Italiano in Algeri di Rossini, dove c'è un concertato, cioè tutti i cantanti sono sul palcoscenico e ognuno dice una cosa diversa e fanno dei versi anche, e lì non è necessario per esempio capire le parole, perché quella è follia pura. Rossini questo voleva trasmettere, il concetto della confusione, e noi basta che percepiamo la confusione generale, non la singola parola che è irrilevante. Si supera, secondo me. L'importante è non essere presi, sbattuti a teatro senza nessuna preparazione, perché così uno, vabbè, mi piace, non mi piace, ma non ha. È un po' come andare al museo. Al museo io senza una guida, senza una preparazione, vedo un quadro e dico sì, vabbè, mi piace, è bello, brutto, così. Però se qualcuno me lo spiega prima o durante, io entro nel quadro, lo capisco, e quindi questa cosa mi perlomeno a me, ma mi pare a tutti, dà una soddisfazione che è molto importante.
7: Posso approfittare di avere qua due musicisti di grosso valore per capire come si può avvicinare i giovani alla musica greca, perché sono quelli dei logisti che uno quando entra, tutta gente di 60 anni in su. Ecco, i giovani come avvicinarli all'opera lirica?
6: Come dicevo prima, spiegandogliela, perché semplicemente loro non la conoscono. Perché poi
7: con quale mezzo si spiega?
5: Agostino, il problema è proprio questo: se tu accendi la radio, la televisione o i social, non c'è una nota di lirica, non c'è una nota di sinfonica, non c'è nulla. No, non è un problema dei giovani, è un problema di chi ci sta sopra, cioè di chi manda i segnali. Fin tanto che
7: voi, siete voi quelli che
5: lo so, però
7: siete voi,
5: capisci che il problema sono i discografici. I discografici vendono l'ultimo brano di. Adesso io ho appena visto il telegiornale, si parla di questo Unico, no? L'ultimo brano di Unico è un brano fatto di tre accordi, tante belle parole, però di musica c'è poco, di armonia e di musica e di melodia c'è poco. Ma purtroppo i giovani oggi bevono quello che tu gli dai da bere, e se tu non gli dai delle cose di un certo valore, purtroppo sarà sempre così. Allora ecco che questo esercizio che si fa, questo sforzo che si fa da parte della nostra giunta comunale è importante, cioè di lavorare su Villa Gianetti, permettere agli amici della lirica di presentare una volta al mese delle cose, al professor Rossi di venire e di parlare di questa magnifica cantante che c'è stata qui da noi. Quindi sono tutti valori che fin tanto che i giovani non li conoscono non potranno mai apprezzare. Bisogna spingerli ad ascoltarle, a viverle queste cose, cosa difficilissima.
6: Poi c'è un'altra questione: i ragazzi non è che non amano la musica lirica, proprio ovviamente non la conoscono. A volte basta solamente fargli sentire un brano, per esempio, non so, Nessun dorma. Quindi nota,
5: certo,
6: come Vincerò.
5: Se io
6: gli spiego la Turandot e loro ascoltano Nessun dorma, però si illuminano e dicono: ah, ma perché questo è un pezzo di un'opera? Perché a loro piace tantissimo, l'hanno sentito mille volte, semplicemente non sanno che è un'aria di un'opera. Quindi, cioè, semplicemente l'informazione. Poi è chiaro, c'è dietro il mercato, che va il mercato discografico, che quello fa il bello e il cattivo tempo, e su quello non possiamo fare niente. Però appunto iniziative come quelle che sono in essere a Saronno, gli amici della musica. Adesso tra l'altro c'è il sta per iniziare il concorso lirico qua, sì, che è un concorso importante, e a latere del concorso lirico Giuditta Pasta ci sono tre iniziative proprio di divulgazione. Una c'è già stata ed è Lessico familiare, abitudini e idiomi di una diva, una lezione conferenza a cura di Andrea Germi. Ma adesso per esempio il 9 maggio, che è il giorno della finale, insomma, del concorso, ci sarà una conferenza importantissima, bellissima, e quella veramente sarebbe un peccato perdersela, perché Giuditta Pasta, professione cantante, è a cura di una musicologa importantissima che da sempre si occupa di Giuditta Pasta a livelli altissimi, che si chiama Carlida Stefan. Lei è professoressa al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, e secondo me vale proprio la pena. Cioè, qui c'è il museo Giuditta Pasta, il teatro Giuditta Pasta, ma sappiamo veramente chi era e cosa ha fatto Giuditta Pasta? Forse vale la pena di venire. È una conferenza gratuita, e quindi venite, insomma.
5: Professore, il tempo è tiranno,
6: lo vedo.
5: È veramente tiranno, qui continuano a farci segno di stringere, quindi salutiamo i nostri amici che ci hanno ascoltato finora, ringraziamo lei, ringraziamo Agostino, ringraziamo l'assessora che è qua con noi, e speriamo che quello che ci siamo detti funzioni, e in modo tale che in futuro non avremo soltanto noi che abbiamo superato quell'età di cui parlava Agostino poco fa, e vedremo dei giovani nei nostri incontri di lirica e di sinfonica.
6: Io ne sono certo.
5: Bene.
6: E saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
5: Okay.
7: Buongiorno a tutti.
5: Buongiorno a tutti.

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
2: Fare radio per fare rete ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Sipario del sabato.
1: Cinema e teatro alla radio.
0: Eccoci, già che Sipario del sabato, ciao Aldo Guidi. Allora, visto che l'altra volta, giovedì, abbiamo parlato per tutta la puntata di cinema, oggi mi allargo con il teatro, anche perché volevo fare due cose. Uno, segnalarvi brevemente che ancora oggi e domani potete andare a vedere a Campo Teatrale Riccardo III, Il sole di York brucia, della Confraternita del Chianti, che i saronnesi, soprattutto quelli che hanno fatto i corsi per i ragazzi qualche anno fa, conoscono bene. Ed è una riscrittura del Riccardo III divertente ma molto intensa, su anche tutte le grandi frasi che ci ha lasciato il Riccardo III, e ogni tanto ce le dimentichiamo, che diventano uno spunto per raccontare il mondo di oggi. Ma oggi noi invece parliamo di un piccolo paese che diventa una metafora del mondo, questo paese del nostro, in particolare del nostro tempo. Questo paese è Fabbrico, un paese antifascista. Lo spettacolo è in scena al Teatro della Cooperativa e c'è a raccontarcelo un grande nome del teatro, ma che sicuramente conoscete meglio come comedian nella forma di quello che è il terzo segreto di satira. Lui si chiama Massimiliano Loizzi e ce l'abbiamo al telefono. Benvenuto Massimiliano Loizzi, sono molto contenta finalmente di potervi raccontare di questo spettacolo che è al Teatro della Cooperativa da qualche giorno, dal 7 di maggio fino al 17. Ne parliamo oggi perché le repliche fino a oggi erano già tutte esaurite, e quindi da adesso in poi invece bisogna andare al Teatro della Cooperativa in via Armada a Milano a vedere Fabbrico, storia di un paese antifascista. Allora Massimiliano, io intanto ti ringrazio di essere con noi e,
2: grazie a te, ciao a tutte e tutti in ascolto.
0: Benissimo, grazie. Allora, intanto questo grazie lo estendo anche per aver scelto di parlare di questo paese, di Fabbrico, perché diventa un paese per raccontare il nostro paese e anche forse qualcosa, senza forse qualcosa di più. Quindi la prima domanda è: perché Fabbrico per raccontare un paese antifascista? Scusami. Dimmi.
2: Allora, innanzitutto perché lo è proprio nel DNA, nella sua storia moderna, insomma, la storia di Fabbrico la conosciamo sui testi storici già dal 1600, però la storia moderna ha inizio dal 1878, quando questo imprenditore illuminato apre una fabbrica a Fabbrico, inventa il motore a scoppio e da lì riesce a dare lavoro a persone che viceversa avrebbero avuto il destino di essere braccianti o mezzadri, quindi schiavi della terra. Invece già dalla fine dell'Ottocento scolarizza un'intera generazione di persone e da qui possiamo evincere senza tema di smentita che lo studio, la conoscenza, il viaggio ci rende persone migliori, può emancipare l'umanità in generale, le persone. E da lì in poi c'è una serie di accadimenti che a raccontarli in fila ci si stenterebbe quasi a credere che siano avvenuti davvero, se non ci fossero le prove a dimostrarlo. E tutta la storia di Fabbrico fino ai giorni d'oggi è contraddistinta da questi avvenimenti che sono poi di rilievo nazionale. A Fabbrico è stato aperto il primo asilo nido, è stata inventata la cooperativa di consumo, la prima cooperativa di consumo è stata aperta a Fabbrico, il motore a scoppio, gli scioperi per le 40 ore sono partiti da Fabbrico, con una legge poi del 1923 che ha sancito le 40 ore di lavoro settimanali, e sono passati 106 anni e sono ancora 40. E poi vabbè, la liberazione da Fabbrico è avvenuta il 27 febbraio del 45, in anticipo su tutto il resto, ed è stato l'unico paesino di sopra della linea gotica a rimanere libero con le sole proprie forze. E poi tutta una serie di avvenimenti così significativi che hanno contraddistinto questo paese. E mi sono avvicinato e mi sono chiesto perché proprio qui, e da lì racconto la storia, insomma.
0: Quindi una storia che in realtà tiene dentro la piccola storia per raccontare la grande storia, che è una storia appunto di resistenza, di antifascismo, ma anche la storia del paese. Cosa hai imparato? È una cosa di cui si parla tanto, questa di raccontare le piccole storie per raccontare la grande storia, ma che cosa ha lasciato a te il lavoro anche di costruzione che hai fatto di questo
2: allora,
0: testo
2: come
0: e di queste storie?
2: Come direbbero, insomma, oggi è una storia local, globale ma locale ma globale, quindi usando inglesismi così a caso. E sì, il microcosmo di Fabbrico diventa macrocosmo dell'Italia. Io poi racconto appunto un'Italia che esiste e resiste, e quello che mi è rimasto in realtà è questo, che è poi lo spunto dello spettacolo e la mia necessità che ha fatto partire questo lavoro, a parte l'interesse per un posto così piccolo, perché parliamo di 6.000 abitanti, ma così denso di avvenimenti. Nel 2012 ci sono stati anche i cerchi nel grano, che i cerchi nel grano sono quelle cose che i complottisti dicono che sarebbero gli alieni a farli di notte, quindi è un posto davvero singolare. Per me quello che mi rimane, e spero rimanga poi anche al pubblico, e come dicevo è stato il mio punto di partenza, è il fatto che in questi tempi, soprattutto, insomma, soprattutto in questi ultimi mesi, in questi ultimi due anni, in Italia siamo ormai sempre di più abituati a essere avvolti e travolti dall'orrore quotidiano, dall'oscurità, dal buio, dalla melma, per non dire merda, e tutto questo ci avvolge, ci travolge, e siamo ormai assuefatti ai numeri. Una notizia di 1200 morti in mare non desta più spavento, ma diventa parte della nostra normalità quotidiana. Questo per me è orrore. Però noi tendiamo a raccontare sempre questo, giustamente, perché bisogna, noi intendo esseri umani, civili, politici, eccetera, tendiamo sempre a mettere il dito, no, nella piaga, a indicare l'orrore, a raccontarlo per evitarlo. Però intorno a noi c'è tanta bellezza, diceva Tolstoj, con delle parole bellissime con cui chiude, ce n'è tanta bellezza, ce n'è tantissima e tanta ancora ne arriverà, e ci dimentichiamo di farci travolgere da questa bellezza. Troppo spesso esiste un'Italia che resiste, che opera una resistenza quotidiana, civile, etica, politica, culturale, morale, ed è bellissima. Io l'ho conosciuta poi nelle mie tournée instancabili attraverso l'Italia, quindi esiste, fa meno rumore, perché ovviamente lo sterco puzza di più di un fiore, lo diceva anche De André, quindi te ne accorgi, quante parole forse più belle delle mie, però ti accorgi più di aver pestato una merda piuttosto che di aver coltivato o piantato il seme di un fiore. E a me interessa raccontare questo, un'Italia che è bella, che esiste, che resiste.
0: È verissimo ed è importante. In questo racconto della bellezza, tu sei un sacco di cose: attore, regista, comedian, appunto giri tantissimo l'Italia, sei scrittore anche, però hai una cifra che è quella dell'ironia, che è quella con cui forse ti conoscono anche un po' più di persone,
2: sì,
0: numericamente. Esatto, e quindi volevo chiederti: quanto è utile l'ironia per raccontare, per tirare fuori la bellezza? Che ruolo ha, se ce l'ha?
2: Rispondo a questa domanda declinata in svariati modi, rispondo sempre nello stesso modo, ovvero che Tom Waits, che per quanto mi riguarda è uno degli artisti a cui andrebbero intitolate le strade, Tom Waits dice una frase bellissima, diceva, no è vivo, cioè l'ha detta tempo fa: a me piace raccontare orribili storie con bellissime melodie, a me piace raccontare terribili storie, l'orrore quotidiano, con la risata, con l'arma della risata, perché sono persuaso del fatto che una risata lasci più sguarniti, più meno pronti, ecco, arriva l'orrore, no? Il discorso accanto alla battuta, all'ironia, quando arriva il discorso sull'orrore, sul terribile, forse quello spunto di riflessione riesce a portarlo in maniera più approfondita a casa. Ecco, ho questa di credere che sia così.
0: sono molto d'accordo e mi piace molto. Questo è anche uno spettacolo nello spettacolo.
2: E poi scusami, certo. Cioè già è pesante, poi permettimi di dire che già la vita fa cagare, sono già il mondo è pesante, quello che racconto è pesante, almeno insomma una risatina, almeno una risata, almeno la cornice più leggera mi piace lasciarla.
0: Mi sembra importante e bello, sì. Questo è anche, dicevo, uno spettacolo nello spettacolo. C'è questa dimensione metateatrale che tu hai, tu o chi ti ha intervistato, anche un po' entrambi, avete fatto riferimento al Fellini di 8 e mezzo, all'uomo in cerca che usa lo strumento del proprio racconto per raccontare, per allargare lo sguardo. E quindi volevo chiederti, sì, come mai questa scelta. E aspetta, ti faccio anche la seconda domanda, così poi ti lascio parlare, perché devi sapere che io ho un'ossessione qua, che nel tuo caso potrebbe portarci via un sacco di tempo, ma decidi tu come declinarla, cioè chiedere ai nostri ospiti come questo lavoro entra nel loro percorso professionale umano, per cui se hai deciso di raccontare questo artista in cerca, diventa ancora più interessante chiederti perché adesso e perché rispetto a tutto il resto del tuo lavoro.
2: Ma parto subito da qui, perché il lavoro di racconto che faccio nel spettacolo di Fabbrico e dell'Italia Antifascista parte proprio da qui. Dopo io sono andato a recitare al teatro Perasoli a Fabbrico qualche anno fa e poi sono venuto a conoscenza della storia singolare del Fabbrico. Mi sono avvicinato alla giunta che si sono resi disponibilissimi, che hanno patrocinato e sostenuto questo lavoro, e per un anno, almeno una volta al mese, sono andato a Fabbrico a raccogliere interviste, racconti, documenti, materiali. Ed inizialmente io volevo fare un film o una serie, e quindi l'ho proposto a svariati produttori, ma la risposta era sempre la stessa: Roizzi, guarda, fare una satira bellissima, questo progetto bellissimo, la satira come la fai tu in Italia ormai non la fa nessuno, ma non saremo certo noi i primi a produrla. E quindi
0: da molto italiana questa cosa,
2: sì, pure troppo, come dire Stanis di Boris, questa frustrazione, questo sentimento in cui mi sono sentito sopraffatto da chi intorno a me negava la possibilità di fare quel che volevo, mi ha portato poi a evincermi da tutto ciò con il teatro, che è la mia forma di riappartenenza. E quindi nel teatro racconto nello spettacolo questo film che non si farà mai, cioè il racconto di un film che non si farà mai, e quindi volevo necessariamente mettere anche l'autore in crisi, che diventa anche, come dire, una metafora della mia generazione millennial in crisi, schiacciata da una parte dai boomer, dall'altra dai giovanissimi, una generazione che non riesce mai a trovarsi. E comunque la crisi di un artista e anche di un uomo di sinistra in Italia in questo momento, la cui vita, essendo di sinistra, è una tragedia a prescindere, e di trovare i propri spazi. Quindi volevo raccontare anche questa crisi, insomma, in un momento in cui parole come antifascista, parole come partigiano non dovrebbero essere divisive, ma le stanno facendo diventare con la narrazione continua. Quindi da qui parte. E poi il riferimento è, vabbè, quando uno pensa a un film d'autore, insomma, io cerco di puntare in alto, mi rendo conto che punto anche troppo in alto, però sì, piuttosto che guardare in su, piuttosto che puntare a Piamedeo, io preferisco. E quindi i riferimenti sono Bellini con 8 e mezzo, Sorrentino con La grande bellezza, Nanni Moretti con Il sol dell'avvenire. Ti dirò anche Teo Angelopoulos con Un sguardo di Ulisse, che è un film meraviglioso se non fosse estenuantemente lungo. E quindi sono tanti riferimenti che metto dentro lo spettacolo, anche in modo ironico, da cui poi esce questo spettacolo, che è un ibrido, uno spettacolo metateatrale. Ci sono molti video, questa narrazione col pubblico, ma c'è anche questa narrazione personale, quindi insomma
0: cioè ci sono i famosi linguaggi che si incontrano, che sì, sono che sono importanti e sono utili soprattutto oggi a raccontarci in quanti modi si può declinare quello che si fa sulla scena. Questa galleria di riferimenti che tu hai fatto mi fa pensare anche a quante figure sono passate da Fabbrico e quindi a questa galleria in qualche modo più o meno diretta di maestri che tu evochi o che comunque ci sono tra le righe di quello che racconti anche quando non sono espressi. Quindi volevo chiederti il tuo rapporto con i maestri o con le figure simboliche sia del tuo lavoro sia in generale anche di una postura del mondo, credo, visto che abbiamo parlato di parole da preservare e di posture da preservare.
2: Ho sempre un problema con i maestri, perché quando si autoproclamano maestri o quando diventano maestri non mi sono più simpatici, quindi preferisco parlare di persone che sono punti di riferimento e poi magari sono diventati maestri indipendentemente dalla loro volontà. Fabbrico ha avuto questo momento in cui hanno occupato un teatro che è diventato insieme alla fabbrica un'occupazione nazionale, perché di rilievo la notizia ha avuto risonanza nazionale. Quindi nel 1968-69 a Fabbrico sono arrivati Gian Maria Volonté, Gaberi, Annacci, Dario Fo, Frank Carame.
0: Scusate se è poco.
2: Ma perciò dico, la storia di Fabbrico è incredibile. Ogni volta pensi, anche questo. E sono dei maestri indiscutibili, insomma, a cui si fa necessariamente sempre riferimento. Ecco, io ho goduto di alcuni maestri nella mia vita e insomma spero di farne tesoro.
0: Sono sicura di sì, così come anche consentirai a noi di fare tesoro della storia di Fabbrico e del tuo modo di attraversarla. Io vorrei tenerti un sacco, però credo che sia bello che invece dire una volta di più che bisogna venirti a vedere, anche perché questa è una prima nazionale fino al 17 di maggio al Teatro della Cooperativa, per cui io ti ringrazio di cuore. Grazie Massimiliano Loizzi, è stato un grande piacere e ci vediamo a teatro.
2: Anche per me. Sì, assolutamente. Al Teatro della Cooperativa, che sostiene come sempre i miei progetti a scatola chiusa, Renato Sarti, che non finirò mai di ringraziare, e poi credo sia un momento storico, civile e politico, in cui andare a teatro è anche una forma di resistenza, quindi sostenere il teatro in questo momento è importante.
0: Sono assolutamente d'accordo. Grazie Massimiliano.
2: A voi.

Un saluto a tutti voi e ben sintonizzati sulle onde di Radio Orizzonti in Blu. Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, iniziamo questa celebrazione nella sesta domenica del tempo di Pasqua. L'occasione di ritrovarci è sempre quella di festeggiare ogni volta la Pasqua. Cristo è risorto. Iniziamo la celebrazione leggendo un brano della risurrezione di Gesù, che è promessa per la risurrezione di ciascuno di noi. Annuncio della risurrezione del Signore nostro Gesù Cristo secondo Giovanni. Dopo questi fatti, il Signore Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade e si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro: io vado a pescare. Gli dissero: veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figliuoli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Cristo Signore è risorto. Alleluia, alleluia.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Alleluia, alleluia.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Sii tu, o Dio, il nostro maestro interiore. Guidaci sulla strada della giustizia e, donandoci il desiderio di una vita più perfetta, rendi perenne in noi la grazia del mistero pasquale. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
1: Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. Costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e lo riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Il Signore mi ha castigato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Apritemi le porte della giustizia, vi entrerò per ringraziare il Signore.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Ti rendo grazie perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
2: Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, sei il mio Dio e ti esalto. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre.
1: La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
3: Benedicimi, Padre.
0: La lettura apostolica ci illumini e guidi a salvezza.
3: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito di Dio, per conoscere ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo con parole non suggerite dalla sapienza umana, bensì insegnate dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. Ma l'uomo, lasciato alle sue forze, non comprende le cose dello Spirito di Dio. Esse sono follia per lui e non è capace di intenderle, perché di esse si può giudicare per mezzo dello Spirito. L'uomo, mosso dallo Spirito, invece, giudica ogni cosa senza poter essere giudicato da nessuno. Infatti, chi mai ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo consigliare? Ora noi abbiamo il pensiero di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te,
1: Signore.
0: In quel tempo il Signore Gesù disse ai discepoli: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ma ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà voi crediate. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Chi mi conosce un po' sa che tra i tanti difetti che ho ce n'è uno: che perdo le chiavi. Tanti sorridono perché magari capita anche a voi, Le metto da qualche parte e non so dove le metto. E ieri mi è successo, dovevo preparare delle cose da portare da un oratorio all'altro perché avevo una serata con i ragazzi. Sono andato in cucina, l'ho aperta, quindi con le mie chiavi le avevo lì. Ho preso un bel sacchettone robusto e ho messo dentro piatti, tovaglioli, bicchieri, un po' di bottiglie di bibite che dovevo portare. Poi esco, prendo tutto, però quando faccio per chiudere le chiavi non ci sono. Allora, le avrò lasciate dentro, torna dentro, vai a vedere, guarda sui ripiani, guarda negli scaffali, magari le ho appoggiate sul bancone, niente. E allora poi a me arrivano i dubbi, no? Dico, forse non le avevo, forse era già aperto, ma ricordavo male io. Quindi torna al bar, niente. Vai in segreteria, ero passato a salutare le segretarie, ho detto magari le ho appoggiate lì, niente, neanche lì. Allora cosa fai? Torna in cucina un'altra volta. Bel sacchettone ormai pesantissimo, pieno di cose, e allora la mia ricerca diventa più accurata, no? Ho aperto tutti gli scatoloni in cui avevo cercato i tovaglioli, le bibite, le posate, ho spostato tutte le bottiglie in cui avevo, appunto, da cui avevo attinto, niente, neanche lì. Ho persino guardato nel frigo. Io, quando non trovo le cose dove dovrebbero essere, inizio a dirmi: magari sono dove non dovrebbero essere. Allora guardo anche in pattumiera qualche volta. Insomma, ho guardato dappertutto, ma niente queste chiavi. Almeno mezz'oretta se n'è andata, credo, nella mia ricerca, senza trovare niente. Poi un flash. Ho cambiato punto di vista e cosa ho fatto? Ho aperto il mio bel sacchettone e le mie chiavi erano lì, in mezzo tra i piatti, i bicchieri, le posate, i tovaglioli. Era lì. Le ho cercate dappertutto, ma me le ero sempre portate dietro. E non mi hanno lasciato un secondo, erano sempre con me. Però io non lo sapevo, ero convinto di doverle cercare chissà dove. E ho perso un sacco di tempo, inutilmente. Purtroppo la cosa mi capita non tutti i giorni, ma comunque spesso, E oltre a innervosirmi, perché poi perdi la pazienza, davvero ti dici: ma quanto tempo inutilmente perdi? E la mia risposta: non dovevo cercarla chissà dove, ce l'avevo già lì, davvero le avevo sempre avute con me. Perché vi dico questo? Beh, anzitutto perché se trovate un paio di chiavi in giro, magari è mio, quindi. E poi perché mi sembra che nelle letture che abbiamo appena ascoltato, in fondo, gli uomini di cui si parla facciano un po' la stessa esperienza, un po' lo stesso errore. Mi sembra che cerchino delle risposte, le vogliono trovare, ma non riescono a trovarle. Non solo perché le cercano nel modo sbagliato, ma perché non guardano con semplicità la realtà che gli si pone davanti. Nella prima lettura Pietro e Giovanni guariscono una persona inferma, proprio come aveva fatto Gesù. Gesù ormai è risorto, è asceso al cielo, hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo, i primi discepoli, ci testimonia la scrittura, fanno cose straordinarie, come Gesù avevano guarito un uomo infermo. Ma i capi del popolo, gli anziani, non capiscono. E allora iniziano a interrogarli, fanno quasi un processo, Ma Pietro parla loro con franchezza, dice la scrittura, anche se è un uomo semplice. E questa cosa colpisce molto chi lo ascolta. E in fondo non dice altro che l'evidenza di tutto quello che era davanti agli occhi. Un uomo infermo ora è guarito, nel nome di Gesù. Pietro e Giovanni infatti non si attribuiscono nessun potere, ma dicono: nel nome di Gesù, che voi avete messo a morte, ma che è risuscitato, ora anche quest'uomo è guarito. Come se dicessero: perché cercate mille soluzioni, mille risposte? Ce l'avete qui davanti la risposta, potete vederla. Eppure quegli uomini non sanno cosa replicare, non si accontentano di quell'evidenza, vogliono cercare ancora. Nella seconda lettura San Paolo ce lo ridice, forse in modo ancora più chiaro. Dice: l'uomo lasciato alle sue forze non può comprendere le cose dello Spirito di Dio. A volte, vedete, ci arrovelliamo a cercare delle risposte, vorremmo capire un po' di più il mistero di Dio, vorremmo andare a trovarlo chissà dove, e invece Lui è sempre lì con noi. Perché con il battesimo noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo. Il Signore ce lo ha donato proprio perché potesse essere sempre con noi, come un mazzo di chiavi che ti porti dietro sempre, anche quando non ti accorgi. Lo Spirito Santo è la presenza di Dio che abita in noi, c'è un tratto divino in noi, c'è la sua impronta, noi siamo creati a sua immagine e somiglianza. Se ci pensiamo davvero fa venire un po' i brividi, no? L'impronta di Dio è dentro di noi, un po' anche noi siamo divini perché siamo suoi figli. E il Vangelo questa cosa la dice bene. Gesù promette che il Padre avrebbe mandato il Paraclito, lo Spirito Santo. Ed è lo Spirito Santo, dice, che ci aiuterà a capire tutto e a ricordare le parole di Gesù. E allora, vedete, ancora una volta mi viene proprio da dire che noi le risposte le abbiamo già dentro di noi, perché lo Spirito di Dio è dentro di noi. Non serve cercarle tanto fuori. Poi è vero, è anche bello vedere come nelle cose esteriori si manifesta l'azione di Dio, però non dobbiamo mai dimenticarci che lo Spirito è un dono che abbiamo già ricevuto. Forse vale la pena qualche volta fermarci e interrogare un po' di più la nostra interiorità, piuttosto che sbattere la testa dappertutto per cercare quelle risposte che davvero già abbiamo. E allora dobbiamo interrogarlo, lo Spirito, e chiedere a Lui di aiutarci a vedere le cose che poi diventano un po' più chiare. E, come dice il Vangelo, di farci ricordare le parole che ci ha detto Gesù. E oggi nel Vangelo una parola viene detta in modo bello chiaro, eh? Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Lo ripetiamo ogni volta che celebriamo la Messa, ma sono le parole di Gesù. Papa Leone continua a ripetercele. Ecco, queste parole risuonano fortissime, forse in questo periodo dove siamo circondati da guerra anche un po' scomode, un po' strane. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, ma dov'è questa pace? Ci guardiamo intorno e la pace non c'è, eppure Gesù stesso ce l'ha lasciata come una missione, quasi come un'eredità. Forse ce la siamo persa. Forse perché stavamo cercando in modo sbagliato, forse perché abbiamo guardato un po' dappertutto dimenticando che anzitutto quella pace promessa da Gesù dobbiamo trovarla nel nostro cuore. Forse gli uomini potenti, i signori della guerra, fanno quello che fanno perché non hanno trovato la pace dentro di loro. Forse perché davvero non sanno ascoltare lo Spirito Santo, vogliono fare da soli. Pensano di risolvere le cose con la forza della ragione e con la forza delle armi. Magari nel nostro piccolo anche noi facciamo così, senza fare cose troppo gravi agli occhi del mondo, ma che magari diventano piccole guerre all'interno della nostra realtà. E però Gesù, mentre si prepara ad andare sulla croce, ci ha parlato, parlando ai suoi discepoli, della pace, ma non come quella che dà il mondo, dice, dove la pace è conquistata dal più forte, ma solo come Lui sa fare, con la forza, sempre una forza c'è, ma con la forza del perdono. Ecco, se ci mettiamo sul cammino del perdono, allora la pace, quella che ci ha lasciato Gesù, non quella che il mondo tenta di conquistarsi, forse sarà possibile. E credo che dobbiamo partire proprio da noi. Dobbiamo dire un po' basta ai risentimenti, alle offese, ai giudizi feroci, alle amicizie che si rompono solo perché si fa fatica a mettersi nei panni dell'altro, a famiglie dove magari i fratelli non si parlano più da anni. È difficile, però è quello che ci chiede Gesù. A volte dobbiamo semplicemente riconoscere che l'altro ha sbagliato e imparare a perdonarlo nel suo errore, perché sbagliamo anche noi. Se non facciamo questo, forse non stiamo vivendo secondo lo Spirito Santo. E allora cerchiamo davvero, ma perdiamo tempo a cercare la presenza di Dio nei posti sbagliati. Cerchiamo la nostra felicità senza accorgerci e ricordarci che Dio ce l'ha già data, ci ha già dato tutto. E allora forse questa parola che Gesù ci ha detto una volta, chiediamo davvero allo Spirito che abita in noi di ricordarcela, quella di oggi, quella che ci parla di pace, ma tutte le altre parole che il Signore ha pronunciato sulla nostra vita. Perché vedete, quando poi ritrovi le chiavi dopo mezz'ora di ricerca, ti senti sollevato e dici finalmente le ho trovate. Ma quando ti ricordi che hai ricevuto il dono dello Spirito Santo, che hai ricevuto già tutto quello che ti serve per essere felice, davvero ti senti in paradiso.

Dio, custodisci e santifica il tuo popolo. Signore, siamo divisi, rendici uniti. Libera chi è schiavo dei tuoi nemici, perché tutti sappiano che sei il nostro Dio. Alleluia.

0: Fratelli e sorelle, al Signore Gesù, che promette ai Suoi discepoli il dono dello Spirito Santo, eleviamo le nostre invocazioni.
1: Ascoltaci, Signore.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, pietra angolare della Chiesa, rinnova i credenti con la forza del Tuo Spirito e guidali alla piena conoscenza della verità, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, unico e necessario Salvatore, conduci l'umanità smarrita sui sentieri della giustizia, del dialogo e della pace. Sostieni la nostra debole fede e confortaci con la Tua grazia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Signore Gesù, vincitore della morte, attraverso la nostra presenza solidale e generosa, soccorri quanti vivono nell'indigenza, nella prova e nell'emarginazione, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: Per tutti i defunti, e in particolare per Borghi Ornella, Balloni Maria, che sono entrate nella casa del Padre in questa settimana, per Elena e Enrichetta, Loredana e Angelo, e per quelli della famiglia Gornati che ricordiamo in questa Eucaristia, ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore. O Dio, che ci hai consentito di passare dall'iniquità alla giustizia e dalla miseria della colpa alla vera gioia, non abbandonare l'opera della tua grazia, ma quanti hai chiamato alla santità della vita di fede, dona la forza di perseverare. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Prima di presentare i nostri doni all'altare, anche tra noi ci scambiamo il dono della pace.

Fratelli e sorelle, raccolti dallo stesso Spirito di Cristo, proclamiamo con cuore sincero il simbolo della nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini.

0: fine.
1: Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita,
0: e procede dal Padre e dal Figlio,
1: e con il Padre Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Amen.
1: Donaci, o Padre, di rinnovare assiduamente la partecipazione a questi santi misteri, perché ogni volta che si celebra con questa offerta la memoria del tuo Figlio immolato e risorto, rivive e si rende efficace l'opera della nostra redenzione. Per Cristo, nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Padre, e con più viva esultanza renderti grazie in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. A te egli ancora si offre e come nostro avvocato intercede per noi. Sacrificato sulla croce, più non muore, ma con i segni della passione vive immortale. Per questo mistero, nella gioia della risurrezione, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo.
0: Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio, i santi Pietro e Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Amen.

0: guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
2: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, di attingere vita e fortezza alla tua mensa di grazia. Conforma i nostri cuori al tuo volere ed esaudisci ogni giusto desiderio per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima della benedizione vi ricordo di prendere l'informatore, trovate tutte le informazioni appunto di questa settimana. Vi ricordo in particolare giovedì 14 nella chiesa di San Francesco, il secondo appuntamento di questi giovedì del mese di maggio, per riflettere un po' sulla figura di Francesco. Sarà in collegamento con noi suor Chiara Lorena Gallo, una suora clarissa del monastero di Santa Chiara di Cortona, originaria proprio di Saronno, della parrocchia della Sacra Famiglia. L'abbiamo appena ascoltata in collegamento con i ragazzi che hanno fatto il ritiro per la prima comunione, è stata molto brava, quindi vale la pena, ecco, uscire un giovedì sera per sentire un po' la sua testimonianza. E poi ricordo che il 7 giugno festeggeremo gli anniversari di matrimonio, quindi chi fa un anniversario pieno, diciamo così, può dare il proprio nome in segreteria in modo da poi avere il numero delle persone, delle coppie che festeggiano. Poi trovate tutti gli altri avvisi, la festa patronale della Sacra della Regina Pacis, le informazioni sull'oratorio estivo, il mercatino della San Vincenzo che stiamo per riaprire nell'oratorio di Via Legnani, ecco, tutte cose che trovate qui. Non trovate invece, ma forse vi siete accorti, che all'uscita è possibile acquistare Scarpe de Tennis, la rivista periodica che ci aiuta anche a sostenere un po' chi si trova un po' ai margini della nostra società. Concludiamo ora con la benedizione. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona serata e auguri a tutte le mamme.
1: Grazie.

Dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa. Un buon proseguimento di giornata sulle onde di Radio Orizzonte.

Ogni generazione ha gli eroi di un minuto. Camminare al contrario vale il sacrificio. La passione è un regalo.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi ragguardi come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Solaro, controllo di vicinato.

0: sicurezza, un accordo che si aggiunge alla concessione di uno spazio per la sede dell'associazione a Casa Brollo. Compito importante svolto dal controllo del vicinato è quello di creare coesione fra i vicini di casa, allo scopo di vigilare sul territorio, segnalare alle autorità e alle forze dell'ordine eventuali situazioni di pericolo o anche semplicemente sospetti, ma anche di aumentare la solidarietà fra i residenti e accrescere la consapevolezza su tematiche importanti come la prevenzione in tema di truffe. Grazie alla collaborazione con la realtà che si sta assumendo un ruolo sempre più centrale sul territorio, sono stati organizzati diversi momenti divulgativi dedicati alla cittadinanza e molto partecipati. L'amministrazione comunale, dice l'assessore alla polizia locale Serena Nasta Riconoscenza, riconosce e apprezza il ruolo svolto dagli appartenenti all'associazione Controllo del Vicinato ed il lavoro portato avanti dai coordinatori dei singoli gruppi territoriali. L'intenzione è quella di continuare a supportare le loro attività nel tempo, attraverso un proficuo scambio di vedute, sinergie e progetti. Per chiunque fosse interessato a conoscere questa realtà o a entrare a far parte dei gruppi, la sede di Casa Brollo è aperta ogni secondo giovedì del mese, dalle 20.30 alle 21.30. Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente indirizzo mail: cdv.solaro@acdv.it.
1: Ceriano Laghetto, la passione per la musica lo ha conquistato quando aveva appena 3 anni. Da allora è stato un crescendo, attraverso un percorso di studi di altissimo livello. Oggi Bruno Billone, cerianese, classe 2001, è uno dei più promettenti pianisti italiani che ha già avuto modo di farsi conoscere ad un pubblico internazionale sui palcoscenici di prestigio. È stato allievo del corso biennale del Conservatorio di Milano e dei corsi di perfezionamento alla Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo. Ha presentato le masterclass di pianisti di internazionale quali Luis Lorti, Alessandro Dejavan, Alexander Kobrin, Adrias Osokis e Lukas Geniusas. Si è esibito in Italia, Lituania, Lettonia e Germania per Ebenezer Kunstkammer Festival, Camerata Ducale, Rai 5, Fabbrica del Vapore, Musica Maestri, Sala Verdi e molti molti altri. Nel 2024 conclude il triennio di pianoforte sotto la guida di Pierfrancesco Forlenza, diplomandosi con menzione d'onore. Oggi studia a Weimar in Germania, dove ha sviluppato un'interessante e speciale formula del caffè Chantant e Cabaret, inserendolo nelle molteplici sfaccettature del suo repertorio. Qui in Germania ho trovato un metodo scolastico completamente differente rispetto all'Italia, più orientato alla pratica, che mi ha consentito di sperimentare molto in differenti generi, racconta proprio il giovane pianista cerianese. Proprio in questo ambiente particolarmente stimolante mi sono avvicinato al genere Café Chantant e Cabaret, diffuso soprattutto tra Francia, Germania e Regno Unito, tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento. Un genere che unisce leggerezza e ironia, senza far venir meno la profondità della scrittura, accompagnata dalla tenerezza dell'esecuzione e dei testi cantati. Riguardo il suo percorso professionale, Bruno evidenzia: oggi il pianista e in generale il musicista è sempre più portato ad esibirsi in ambiti molto diversi e a destreggiarsi con padronanza tra diversi generi. Cito ad esempio tra i più noti Stefano Bollani, e per questo sto sperimentando molto con l'opportunità che ho trovato in questa esperienza in Germania di confrontarmi tra più generi musicali. Infine, l'emozione speciale di un'esibizione in casa. Credo che un artista debba sempre essere accompagnato dall'emozione, che è parte fondamentale di questa professione, ma certo potersi esibire in pubblico nel

0: paese dove sono cresciuto ha un significato molto speciale.
1: Solaro, gioco d'azzardo, una mostra al Polo. Da martedì 5 maggio il Polo di Comunità di Piazza Cadorna ospita la mostra A mio rischio e pericolo, gesti che illudono, gesti che riscattano. L'esposizione fotografica di Rossella Rossi indaga il mondo dell'azzardo attraverso gesti, sguardi e rituali, immagini che svelano le illusioni del controllo e della vincita facile. La rassegna è inserita negli eventi della Civil Week ed è organizzata da Spazio Giovani e Lab Informa Giovani, Informa Famiglie, con il sostegno di ATS Città Metropolitana.
2: Saronno, torna il mercatino dell'usato organizzato in oratorio in via Legnani 1, con l'obiettivo di raccogliere fondi a sostegno delle famiglie del territorio seguite dalla San Vincenzo e da altre associazioni. La raccolta e vendita della stagione estiva si svolgerà a metà maggio e coinvolgerà diverse giornate. La consegna degli articoli è prevista per l'11 e 12 maggio in due fasce orarie, dalle 15 alle 18 e dalle 20.30 alle 21.30. Saranno accettati esclusivamente capi e oggetti estivi in buono stato, tra cui abbigliamento, borse, bigiotteria, scarpe, articoli per la ginnastica e biancheria per la casa. La vendita al pubblico inizierà giovedì 14 e venerdì 15 maggio, dalle 18 alle 20.30. Mentre sabato 16 sarà possibile acquistare dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Domenica 17 maggio è in programma la giornata conclusiva con la formula Fuori Tutto, negli stessi orari del sabato. Il ricavato sarà destinato a un'attività solidale sul territorio, con particolare attenzione alle famiglie saronnesi seguite dalle realtà coinvolte. Nel tempo il mercatino è cresciuto grazie alla partecipazione dei cittadini, sia con le donazioni sia con gli acquisti, permettendo di ampliare il sostegno delle associazioni.
1: L'isola del riuso spegne 10 candeline. Caronno per Tusella. L'isola del Riuso si prepara a festeggiare 10 anni di attività con una giornata dedicata alla cultura e alla sostenibilità e alla valorizzazione del territorio. L'appuntamento è per questo sabato 9 maggio con inizio alle 9.30 al Palazzetto dello Sport e si terrà una conferenza sull'economia circolare con interventi di esperti del settore chiamati a raccontare come il riuso e la gestione responsabile dei materiali possano incidere concretamente sulla vita delle comunità locali.

0: del cittadino, politica, risposte ed eventi.
1: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni ai microfoni di Radio Orizzonte in Blu con Giancarlo alla regia. Oggi abbiamo ospiti in studio Stefania Bianco, fondatrice di TEDx, di cui poi ci parlerà, e Luca Signori, cofondatore sempre della stessa. È un'associazione, vero?
2: Sì, cioè, buongiorno intanto.
1: Buongiorno a tutti.
2: Sì, è un'associazione che ci permette di fare il TEDx. In realtà il TED è un formato internazionale che noi abbiamo portato a Salone.
1: Intanto cominciamo già a parlare subito di TEDx.
2: Sì, esatto.
1: Prego.
3: Comincio io, buongiorno a tutti. TEDx Saronno è un formato, esatto, TEDx Saronno è proprio un brand. È un formato che deriva da TED, che è un formato a sua volta di conferenze americano nato più di 40 anni fa in California. Nel 1984, dopodiché si è diffuso in tutto il mondo nella versione X, quindi X vuol dire locale, ma organizzato seguendo le linee guida di TED. Che cos'è TED? È appunto una conferenza che è nata con uno scopo, quella di diffondere idee di valore. Infatti il motto che si può sentire anche su YouTube dei talk di qualche anno fa era Ideas Worth Spreading, ovvero idee che vale la pena di condividere. Due anni fa è cambiato la tagline ed è diventata Ideas Change Everything. Quindi, in sostanza, che cos'è? È un evento in cui si invitano sul palco degli speaker che hanno delle idee da condividere a tutti in modo indipendente, originale, apolitico, apartitico, eccetera. Tre anni fa con Luca abbiamo portato questo brand oramai internazionale a Saronno e quindi siamo entrati a far parte a tutti gli effetti di una community non solo italiana ma mondiale. E quindi è stata, diciamo, un'esperienza assolutamente bella anche dal punto di vista proprio del networking in cui siamo entrati, perché facciamo parte di una rete estremamente ampia che ci permette anche di attingere, quindi di migliorare, di imparare sempre di più dagli altri.
1: Ha molto seguito in Italia oppure siamo un po'...
3: Ma in realtà in Italia...
1: Cioè, non è diffusa, non è molto diffusa.
3: In realtà l'Italia tra le nazioni mondiali è quella che si distingue per un maggior numero di per un numero molto molto importante di eventi.
1: Quindi,
3: c'è un'immagine molto evocativa se si guarda un po' il sito di TED, che rappresenta con una mappa tutti i posti nel mondo dove vi è un TEDx. Si vede che in Europa e in particolare in Italia c'è una concentrazione enorme. Adesso non ricordo a memoria quanti TEDx ci sono in Italia,
2: ma in Italia ce ne sono parecchi ogni anno, e tra l'anno scorso e quest'anno ce ne sono stati circa 200, quindi anzi forse anche di più. Poi il punto cosa succede? Che il TED, il TEDx è un carattere, appunto un evento internazionale con carattere locale, e poi ci sono tante declinazioni. Infatti noi quest'anno per esempio abbiamo inaugurato un nuovo format sempre all'interno del TED, che si chiama TEDx Saloon, che abbiamo fatto alla Leonardo da Vinci, ovviamente in accordo con il gruppo docenti. Abbiamo trattato due tematiche, sono parità di genere e sostenibilità, anche perché erano dentro al programma di studio della scuola, e sono questi invece dei micro eventi che vengono fatti, possono essere fatti in scuole, in organizzazioni, aziende, eccetera, e questo consente di non solo far conoscere il brand TED, ma di affrontare delle tematiche molto importanti e, come dire, mainstream. Oltre a questo ce ne sono tanti altri, no? Che possono essere il countdown, lo women, e quindi questo favorisce non solo il networking, come ricordava prima Stefania, ma anche la diffusione di idee che vale la pena condividere. Quindi è molto grande il network.
3: Sì, certo. L'Italia si distingue effettivamente per proattività in questo genere di eventi.
1: Ma c'è un coordinamento fra per esempio i TEDx italiani, oppure no? Non vi sentite?
3: Cioè, no, assolutamente
1: no. Si lavora insieme?
3: Si lavora
1: anche insieme. Cioè
3: insieme.
1: L'argomento che tratterete nel prossimo evento del 23 potrebbero averlo trattato anche il TEDx di Roma?
3: Come
1: funziona?
3: Nell'organizzare un TEDx si individua un tema ombrello che ci permette poi di declinare altre tematiche. e queste altre tematiche sono tematiche di interesse per la comunità.
1: Certo.
3: Quindi è abbastanza, diciamo, normale che poi le tematiche siano, si avvicinino l'una con l'altra, perché in questo momento ci sono dei temi assolutamente rilevanti un po' per tutti, come per esempio parliamo di intelligenza artificiale, non potevamo non confrontarci e proporre una vista originale anche su questo tema, o argomenti come la sostenibilità, l'agricoltura, o l'inclusività, lo sport, l'economia. Per cui diciamo che ci sono temi che risuonano, ma perché risuonano? Aprendo i giornali o comunque guardando
1: attualità,
3: la nostra realtà.
1: Diciamo
3: esatto.
1: Così.
3: Nella scelta del tema, il tema ombrello, si cerca di essere originali e in questo sforzo di essere originali, quest'anno abbiamo deciso che il tema sarà Occhi da libellula. È un tema su cui abbiamo riflettuto molto prima di prendere la decisione di portarla avanti, ma ci è sembrato opportuno e interessante. Abbiamo attinto dal mondo animale, quindi dalla libellula, perché è un predatore la cui ha una peculiarità molto spiccata, è quella di avere degli occhi che le permettono di vedere la realtà, quindi quello che la circonda, in maniera, diciamo, molto rapida, con una visione a 360 gradi. Quindi nel suo volo si orienta velocemente, perché i suoi occhi vedono da prospettive diverse l'ambiente che la circonda e quindi elabora una strategia di volo e quindi anche di sopravvivenza e di adattamento, ma anche di evoluzione, di crescita. Per cui l'abbiamo riportata nel nostro mondo e abbiamo creato questo tema un po' per andare a collezionare idee e quindi talk che permettessero al nostro pubblico, ci auguriamo, di guardare la realtà e l'attualità con occhi nuovi, con prospettive diverse. Occhi da libellula.
1: Beh, questo è carino.
2: Una bella idea. Sì.
1: No, volevo chiedere una cosa. I relatori quindi potrebbero essere gli stessi che possono, come dire, girare per i vari TEDx.
3: In realtà sta facendo tutte domande molto
2: specifiche.
3: Molto specifiche e anche sentite.
2: Sì, esatto. In realtà noi cerchiamo sempre di avere degli speaker. Allora, il nostro desiderata principale è quello di avere degli speaker che non hanno mai fatto TED. Quindi anche questo, come diceva Stefania, è una ricerca molto lunga nel corso dell'anno.
1: Certo.
2: Da un lato perché ci teniamo comunque a fare appunto degli speech belli. Poi abbiamo anche la fortuna di avere una squadra di coach formidabile che proprio lo fa. Tutti quanti noi siamo insomma volontari, e però un network bello, perché adesso siamo qua io e Stefania, ma oltre a noi ci sono 40-50 persone che ognuna per la propria expertise, con le proprie skill, danno il loro contributo. Quindi diciamo che l'idea è quella di avere determinati speech e anche, come dire, che non hanno mai fatto il talk. Poi nulla vieta di avere degli speaker che hanno fatto anche altri talk.
3: La regola che è importante seguire, una linea guida, è quella di dare voce a tutti, quindi chiunque potrebbe essere uno speaker. L'importante è che abbia un'idea originale costruita in un certo modo, ovviamente deve essere non polarizzante, deve essere inclusiva, non ci sono posizioni che portiamo sul palco, c'è un confronto che vogliamo generare. Ciò non toglie che magari ci sono speaker che in passato hanno fatto dei TED Talk, però magari continuano la loro ricerca e hanno idee nuove da portare, allora lì sono ben accetti.
2: Certo. Sì, anche in quest'ottica devo dire che prima si parlava della particolarità del tema Occhi da libellula e devo dire che ha riscontrato insomma parecchia curiosità in realtà, perché ha detto: ah, strano, non l'avevo mai sentito questo. Certo, perché stiamo cercando, ecco, questo è proprio un discorso che noi facciamo proprio dal primo anno di ricerca, sia di un tema particolare ma comunque in linea con le linee guida TED, dall'altro che comunque dia una visione più ampia possibile sulle tematiche attuali, quindi intelligenza artificiale, sostenibilità. Quindi ecco, ci è sembrato molto carino e ripeto, adesso sto avendo anche un riscontro molto buono in città, quindi saremo sempre al Pasta, anche l'anno scorso eravamo al Giuditta Pasta il 23 maggio dalle 14 in poi, e ci aspettiamo di vedere tante persone.
3: Assolutamente.
1: Beh, certo. Il tema di quest'anno, quindi, il titolo è Occhi da libellula e il tema che sarà trattato?
3: Avremo
1: una pluralità di speaker.
3: Esatto, avremo 10 speaker che tratteranno varie tematiche, porteranno dei talk che stanno finalizzando in questi giorni, perché la preparazione è cominciata mesi fa. Avremo una ricercatrice che parlerà di intelligenza artificiale, possiamo tranquillamente fare i nomi, Emanuela Girardi, fondatrice di Pop AI. Parleremo di networking, ovvero del valore e di come si coltiva anche proprio la parte relazionale, che fa parte di uno dei pilastri che ci fa poi vivere bene o male all'interno della nostra comunità. Ci sarà anche una visione, diciamo, originale di tematiche come la DHD, ovvero la sindrome da iperattività e, oddio, adesso,
1: dei bambini,
3: sì, esatto, che è così diffusa, e sarà trattata in una chiave, se vogliamo, ironica e comica. E abbiamo attinto anche a tematiche che riguardano l'insegnamento, per esempio come insegnare in maniera originale, a far appassionare i ragazzini, e ci sarà per esempio una maestra delle scuole elementari di Saronno, Chiara Mantegazza, che sarà la nostra speaker. E andremo a parlare di tematiche come per esempio l'agricoltura, che spesso è associata a natura e quindi naturale, buono, eccetera. In realtà metteremo in luce degli aspetti che ci faranno rivalutare anche questo concetto, anche di inquinamento o di sostenibilità di certe politiche agricole.
1: Quindi si parlerà anche di ambiente.
3: Ambiente, assolutamente, sì. Sì.
2: Va bene.
3: E ambiente, e poi non poteva mancare un affondo sul cibo, quindi alimentazione, ma anche diritti. Ci sarà un'attivista, Donatella Siringo, che parlerà di diritti LGBTQ+, nonché un musicista, Marco Castelli, che invece parlerà della creatività e di come può essere una chiave per superare anche momenti critici della propria esistenza.
1: Facendosi aiutare dalla musica.
3: Dalla musica, esatto. Avremo, posso fare uno spoiler? Avremo
2: piccolino.
1: No,
3: bellissimo pianoforte.
2: Sì.
3: Sul palco, e ci sarà anche, diciamo, un talk che sarà a metà strada tra uno speech tradizionale e una performance artistica.
1: Ci fermiamo un attimo per un breve stacco musicale e poi ritorniamo.
3: Grazie.
2: Grazie.

0: Bene, riprendiamo allora la nostra intervista a Stefania Bianco, fondatrice di TEDx, e Luca Signori, cofondatore sempre di TEDx. Stiamo parlando di quello che sarà il prossimo evento del 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta alle ore 14, quindi nel pomeriggio ci sarà appunto una serie di relatori che parleranno di temi diversi, e Stefania ci stava appunto parlando di questo.
1: Sì, posso aggiungere alla carrellata che facevo prima anche temi che riguardano per esempio la curiosità. La curiosità come intenderla, quanti tipi di curiosità ci sono e come questo, anche questa predisposizione può effettivamente darci la possibilità di vivere alcune situazioni in maniera positiva e diversa. Avremo tra gli altri speaker Mari Rinaldi, che è colei che ha portato il teatro di improvvisazione in Italia, quindi una figura chiave per questa tematica, di cui siamo estremamente felici e contenti che abbia deciso e abbia avuto voglia di dedicare il suo tempo per preparare un talk e parlare appunto di improvvisazione, che magari è più a coloro che non sono dentro le tematiche del teatro può risultare una parola un po' fine a se stessa, però ha tante sfaccettature che anche lì vale la pena di condividere. Quindi,
0: Quindi il teatro di solito è preparazione, no? Poi magari qualche attore improvvisa, però in genere c'è una preparazione.
1: Dietro all'improvvisazione c'è un lavoro incredibile che gli attori fanno su di loro, ma anche poi sul contesto della realtà che li circonda.
0: No, poi è un tema che magari non è così conosciuto come tanti altri, e quindi insomma può sicuramente creare curiosità.
1: Certo.
0: Va bene, ecco, magari entriamo un po' nel merito di qualcuno, se avete da aggiungere delle cose, abbiamo ancora qualche minuto di tempo.
2: Ma allora, io intanto posso dire che prima parlava di Marco Castelli, sì. E diciamo che lui e anche tutti gli altri speech, diciamo che sono molto anche attinenti al tema, cioè il fatto di essere, di portare la loro visione del tema in diverse sfaccettature. È molto bello questa perché ognuno, noi li abbiamo già ascoltati talk, e quindi posso assicurare che è una cosa molto, molto bella, e riuscire anche a vedere come dire, alcune tematiche come non lo si pensava, perché io di solito quando vado ai TED vado prima di crearne uno insieme a Stefania, andavo al TED e cercavo di capire quel tema, come veniva affrontato in maniera diversa, in maniera nuova, e alla fine noi cerchiamo di dare sempre al pubblico questa opportunità per venire al nostro evento e portare una visione differente e tornare a casa con un qualcosa di più specifico e di nuovo. Nello specifico possiamo dire per esempio di Castelli, sì, il pianoforte l'abbiamo già detto, e lui tratterà il tema della creatività, quindi come questa ci può salvare in diversi modi e anche grazie alla musica. Poi il palco ci permette anche, il TED, di avere questa duplice, sia speaker sia performance, quindi anche questo ci permette di, anche infatti il TED vuol dire Technology and

0: siamo tutti volontari, il bilancio di questo progetto alla fine sarà a zero, quindi entrate uguali ad uscite. Questo che cosa vuol dire? Che è un progetto assolutamente interessante dal punto di vista del volontariato, è un volontariato di competenze e anche, diciamo, proattività e voglia di fare, che unisce insieme persone assolutamente eterogenee, che vengono da settori lavorativi diversi, background diversi, esperienze anche scolastiche diverse, che però trovano in questo progetto un modo per portare un cambiamento. E quindi ci si aggrega e si lavora nel weekend, la sera, la notte, nel tempo libero, per tutti quanti polarizzati per portare questo progetto. E anche il biglietto fa parte, diciamo, del bilancio di sostenibilità economica del progetto. Quindi coloro che vengono a teatro in realtà contribuiscono a loro modo, donando i soldi per il biglietto, affinché questo progetto vada avanti in questa edizione e magari ci auguriamo anche in futuro.
1: Certo.
0: Quindi chiunque in realtà può effettivamente contribuire alla realizzazione di questo progetto.
2: Quindi non c'è fine di lucro, è
0: assolutamente
2: solo, no. Solo servono per pagare le spese, per non pagare le spese.
3: No. Esatto.
0: I costi vivi,
3: esatto.
2: Perché anche gli speaker sono volontari, vengono...
3: Assolutamente.
0: Vengono pro bono.
2: Sì.
0: Sono pro bono sia gli speaker, ma anche il team dei coach professionisti che ci aiuta a creare i talk. E la cosa interessante è anche l'aspetto dei partner, ovvero chi sostiene con le proprie donazioni liberali questo progetto. Abbiamo trovato una rete, un network di imprenditori a Saronno, soprattutto, diciamo, nel nostro territorio di Saronno, diciamo, in senso ampio, che crede in progetti di questo tipo anche dal punto di vista imprenditoriale. E questo è un po' un nostro modo anche di leggere effettivamente il nostro territorio dal punto di vista, se vogliamo, dell'economia, quindi delle imprese che sono su Saronno.
2: Certo. Di psicologia non si parlerà quest'anno? No,
3: ho parlato l'anno scorso.
0: Psicologia?
2: Avete parlato l'anno scorso?
3: Sì.
0: Esatto.
3: L'anno scorso c'era un talk, era uno psicologo.
0: Parlavamo delle emozioni maschili.
3: Sì, esatto, sì. Che comunque è online, perché tutti i video vanno, poi sono ripresi e vanno sul canale TED di oltre 44 milioni di persone, quindi...
0: Sì, abbiamo dovuto fare una scelta.
3: Esatto, sì, perché poi ogni anno abbiamo, come diceva Stefania, il tema ombrello e poi all'interno di questo tema ombrello,
2: certo.
3: Sì, però già adesso ci sono 20 talk, perché sono stati 10 la prima edizione, 10 la seconda, e ce ne saranno 10 pure la terza. Quindi.
0: Sì, certo. Diciamo, abbiamo comunque un tempo limitato, sono 10 talk che tra tutto portano uno spettacolo di circa 3 ore, più o meno. Dal nostro punto di vista è importante, insomma, da una parte interessare e fare in modo che l'evento sia un evento godibile anche dal punto di vista dello spettatore che è seduto in teatro per tutte queste ore. Dall'altra parte non vogliamo, insomma, sequestrare il pubblico. Abbiamo visto che il numero di speaker, quindi 5 prima dell'intervallo e 5 nella seconda parte, magari alternando anche a tematiche un pochino più impegnative ad altre affrontate con leggerezza, risulta comunque uno spettacolo che le persone gradiscono e guardano.
2: C'è un conduttore sì, che fa le domande, no?
0: Sì, assolutamente sì, possiamo anche dire il nome. C'è una presentatrice quest'anno che è Sara Federico, una giornalista sportiva, lavora in diverse testate, e anche lei ha deciso di partecipare, unirsi al progetto per aiutarci il 23 di maggio.
3: Bene.
0: Comunque sul sito troverete tutte le informazioni.
3: Sì, assolutamente.
0: E il profilo di speaker, coach e anche di Sara, della presentatrice.
3: Sì, esatto, siamo anche su tutti i social, siamo anche
2: tutti specificati chi sono, cosa fanno, di cosa parleranno.
3: Esatto, sì.
2: Va bene. Allora, ricordiamo ancora, 24 maggio 23 maggio al Teatro Giuditta Pasta alle ore 14 con TEDx per parlare di tante cose con Occhi da Libellula.
0: Esatto. Vi aspettiamo,
3: grazie.
2: Grazie di essere stati con noi, a Stefania Bianco, a Luca Signori, e ci sentiremo l'anno prossimo, allora, per il prossimo
0: Sì, ce lo auguriamo.
3: Assolutamente.
2: Il prossimo evento.
0: Grazie,
2: grazie
0: Gianni.
2: E grazie, buona giornata a tutti.
3: Grazie.

0: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
1: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10.30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
1: Il punto, le risposte dei consiglieri comunali alle domande della città.
2: Buongiorno, ben ritrovati, un saluto da Gianni Microfoni con Angelo alla regia. Oggi abbiamo come ospite Mauro Rotondi, consigliere comunale del PD. Intanto ciao, buongiorno e benvenuto.
3: Ciao Gianni e grazie dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Ecco, noi periodicamente invitiamo tutti i consiglieri comunali, noi ci eravamo sentiti qualche tempo fa e oggi siamo qui per rifare un po' il punto su alcuni argomenti e in questo caso hai scelto parlare di sanità, dell'ospedale o comunque anche della sanità intesa in generale, perché sono fatti di questi giorni che i medici di base, insomma, ancora sono pochi e c'è tanta gente che è in difficoltà con il medico di base. Partiamo da dove vuoi, il tema di tutto questo è ampio, hai facoltà di muoverti come vuoi.
3: Ti ringrazio dell'opportunità di trattare questo tema che a Saronno, come si sa, è molto sentito. Io parto dallo spunto che ci ha dato la manifestazione organizzata dal Partito Democratico davanti al Palazzo della Regione, dove praticamente ci sono state tantissime persone che sono andate a protestare contro i disservizi della sanità lombarda. Quindi ne faccio una questione proprio di principio, perché in quella sede sono stati trattati dei punti che già conosciamo ed era proprio un'occasione per ribadire questi concetti. È stata fatta un accesso agli atti, un'indagine sulle strutture accreditate, strutture private accreditate presso Regione Lombardia. C'è un provvedimento di delibera che risale già a tanti anni fa della regione che è stato completamente disatteso, ossia quello di invitare le strutture private ad aderire al CUP, ossia il servizio di prenotazioni. E si è scoperto da questi accessi che solo il 4% delle strutture private accreditate hanno aderito al CUP e partecipano regolarmente. Gli altri non stanno partecipando, anche se sono accreditate e ricevono comunque i compensi per i servizi prestati. Questo è un fatto molto grave, a mio avviso, perché ci dà un po' la possibilità di capire come sta andando questo sistema. Cioè, noi stiamo lamentandoci da tempo che gli ospedali non forniscono i servizi, vengono depotenziati, i medici non ci sono, gli infermieri non ci sono e scopriamo queste cose che comunque ci danno...
2: Che i tempi per le prenotazioni sono infiniti.
3: Le liste di attesa sono infinite, cioè c'è una lista di cose che a memoria uno praticamente si fa sempre scappare qualcosa, ma sono 5-6 punti che comunque non, in questi anni... continuano a essere dei punti dolenti per i cittadini lombardi e non solo, perché questo è un problema che riguarda altre regioni. Qualcuno l'affronta meglio, qualcuno in un'altra maniera, perché comunque ogni regione ha le sue particolarità, ma il sistema nazionale soffre di questi problemi generali. Ecco, questo perché questa manifestazione ha dato comunque un punto diciamo chiaro e nevralgico al tema sanitario, perché il Partito Democratico ha invitato la Regione Lombardia a far accreditare al CUP tutte le altre strutture, cioè il 96% di chi non si è accreditato è stato invitato ad accreditarsi in modo da fornire servizi e comunque equipararsi alla minoranza del 4% che sta offrendo i propri servizi in maniera regolare. Ovviamente questo invito non è stato seguito dalla maggioranza, che governa la regione, e quindi il Partito Democratico ha invitato Regione Lombardia a ritirare l'accredito a chi non si è poi allineato. Come andrà non lo so, io ecco, faccio il mio dovere, comunque segnalo questo mio impegno per la sanità pubblica, che è iniziato, se ben ricordi, durante la manifestazione a difesa del nostro ospedale, in cui ho partecipato in maniera attiva e tra i promotori, e vorrei ricordarli perché sono stati tutti veramente attivi nella partecipazione e nel coinvolgere i cittadini che hanno risposto in massa vi ricordate la manifestazione famosa che ha dato comunque modo al nostro ospedale di non chiudere, perché in quel momento lì c'era veramente un'aria triste e di paura anche per tutti i nostri concittadini e del nostro circondario per le sorti del nostro ospedale. Certo. Quindi tanti, vi ricordo comunque che il Partito Democratico diversi suoi componenti, il Movimento 5 Stelle, AVS, Obiettivo Saronno, Rifondazione Comunista, il collettivo di ATTAC, che non è un partito ma è comunque un gruppo, un'associazione che certo, attiva sul tema, hanno partecipato e hanno comunque portato alla mobilitazione tanta gente. Ecco. I sindaci che hanno aderito comunque vanno citati perché hanno collaborato, e c'era allora sindaco Augusto Airoldi insieme al sindaco di Caronno, di Solaro, di Rovello, che sono stati invitati insieme agli altri, e loro erano comunque in piazza e hanno dato comunque, questo per dire che ai tempi c'è stato un impegno preciso da parte dei cittadini affinché il nostro ospedale venisse difeso nelle sedi istituzionali proprie della struttura, ecco, quindi presso la Regione Lombardia e presso comunque gli organi competenti al governo della sanità locale, ossia le ASL e i presidi territoriali. Questo comunque ha portato nel tempo a un miglioramento, chi dice che è migliorato, chi dice che la situazione è stazionaria. A mio avviso comunque non c'è stata la chiusura, ma c'è comunque una criticità che va avanti, diciamo c'è una stabilità sulle questioni che sono state poi, erano state ribadite già nel 2023.
2: Per quanto riguarda, volevo farti una domanda, per quanto riguarda appunto le prenotazioni, il CUP eccetera, le strutture private che sono accreditate ma che non aderiscono al CUP eccetera, Saronno entra in questo disservizio tra virgolette che le strutture private oppure no?
3: Totalmente.
2: Stiamo parlando in generale oppure ci sono, allora, siamo coinvolti come Saronno, ecco.
3: Se noi vogliamo andare ad affidarci alla sanità pubblica, certo, noi lo sappiamo tutti come funziona al giorno d'oggi, no? Ci sono visite specialistiche che vengono prenotate anche a distanza di un anno,
2: certo,
3: sei mesi,
2: certo,
3: di 8 mesi, bisogna essere fortunati proprio.
2: Sì, sì.
3: Questo è il problema dei cittadini. Se io voglio andare dal privato, ci sono tante strutture in zona che operano anche convenzionate, il problema è sempre lo stesso: chi paga ha la corsia preferenziale, pagando si possono avere esami in poco tempo. Questo è un po' il disservizio. Chi non ha i soldi, chi non ha i soldi si trova a dover fronteggiare delle emergenze magari personali a livello di salute e ad avere delle risposte che non sono soddisfacenti nella tempistica. Ciò premesso, le strutture degli ospedali hanno anche del personale valido, ma questo non vuol dire che il servizio sia all'altezza, perché se io ho un'emergenza so di essere in buone mani, perché gli ospedali lombardi sono degli ospedali di eccellenza, ma se io devo curarmi ed evitare degli interventi complicati e mantenere diciamo sotto controllo la mia patologia oppure seguire un decorso post intervento, ho delle difficoltà obiettive nell'essere assistito. Questo è quello che manca alla sanità lombarda. Questo comunque come ho detto prima è un tema nazionale. E altra cosa, dove sono i medici? Dove sono? Non, medici non, c'è la fuga dei medici, è in atto già da un po' di anni.
2: Certo.
3: E mi scoccia dirlo adesso perché sono, sembrano le stesse cose che ho detto nel 2023 durante la manifestazione. Sono le stesse e sono gli stessi problemi che sono all'ordine del giorno. Praticamente non è cambiato molto. Ecco.
2: Diamo un breve spazio alla regia e poi continuiamo. Thank you.

0: Ecco, ritorniamo dopo un po' di musica a parlare di sanità, di ospedale, di regione, ma anche di Saronno. Come si può fare per ovviare a queste difficoltà che sono dannose per il servizio, no? E quindi per la popolazione che ha bisogno di questi servizi sanitari?
1: Sì, mi fai una bella domanda, perché qui io credo che si debba agire secondo due piani. Il primo è quello della pressione politica, che deve continuare, ossia se ci sono delle cose che non vanno, vanno dette. A quanto detto prima, io aggiungo altri due dati molto importanti. Il primo è quello che dei medici gettonisti a cui assistiamo da un po' di tempo, cioè di medici che vengono pagati
0: a presenza, a prestazione,
1: diciamo, cottimo, un medico a prestazione, e sono un danno per le casse erariali, non perché il cittadino non riceva un servizio, ma perché il medico ha bisogno di essere inserito in un team, in una squadra, in una struttura, e questo sistema porta un po' i medici a saltellare da un ospedale ad altro a seconda delle chiamate.
0: E anche a Saronno un po' funziona così,
1: un po' così soprattutto, cioè, riguarda i reparti, mi hanno detto, di pronto soccorso, in cui comunque ci sono delle esigenze. Qualcuno magari mi correggerà se sbaglio, ma mi hanno detto che ci sono dei medici in diversi ospedali in questo settore. L'altra cosa è comunque la pressione politica, riguarda anche la verifica di tutti gli investimenti fatti. Se vi ricordate, la Regione Lombardia aveva promesso 30 milioni di euro già dai tempi, e poi con il copia e incolla questi soldi sono rimasti sempre lì sulla carta, e quelli che sono stati investiti sono una parte, ma riguardano prevalentemente i muri dell'ospedale, parlo di quello di Saronno. Quindi avevamo detto, se ci sono investimenti, ok, rimodernare la struttura, ma poi bisogna mettere dentro i medici,
0: certo,
1: gli infermieri e i macchinari nuovi. Ok? Quello comunque va sempre verificato, va sempre comunque puntualizzato questo percorso di verifica. Dall'altro lato, la mobilitazione dei cittadini deve riguardare non solo la parte politica, ma anche la parte attiva sul territorio, e quindi farsi attivi nel creare delle politiche di tutela per i cittadini dal punto di vista proprio della partecipazione attiva. Cosa intendo? Ultimamente c'è stato, voglio prendere ad esempio il caso di Lodi, ossia cos'è successo a Lodi? A Lodi nel 2024 l'amministrazione guidata dal sindaco di centrosinistra, che si chiama Furegato ed è un ragazzo molto giovane, ha circa 30 anni, ha capito che per difendere la salute servono i dati e non tanto i proclami, e quindi serve condividere i dati, ossia hanno preteso di conoscere la mobilità passiva, ossia le persone che per curarsi vanno altrove, escono dal territorio perché le liste d'attesa sono troppo lunghe.
0: Certo.
1: Allora hanno chiesto un tavolo alla regione, attraverso un percorso interno a livello comunale, di consiglio comunale e di istituzioni, per far sì, per creare questo organo di partecipazione attiva, e hanno preteso dalla regione la condivisione dei dati, preteso e ottenuto. Questo significa che la regione si è obbligata a fornire in tempo, a richiesta, a cadenze periodiche, la possibilità di condividere i dati con la cittadinanza, cosa che è peraltro molto difficile. Se andiamo dall'ASL a chiedere i dati, anche noi consiglieri comunali
0: sono riservati.
1: Sono sempre riservati. Quindi in questo caso il percorso ha dato modo alla cittadinanza di capire quante liste d'attesa vengono evase nei tempi, quanti medici ci sono e quali sono poi i protocolli che vengono seguiti. Questo è un modello che comunque, a mio avviso, potremmo applicare a Saronno, anche in una situazione critica come quella di Saronno, perché comunque magari ci potrebbero essere dei cambiamenti, perché invoglia la regione a capire dove sono i disservizi, del perché certe strutture ricevono magari il favore dei pazienti altre meno, e di capire dove posizionare poi il personale, allocarlo meglio, e magari io spero sempre che venga assunto, perché ci sono delle carenze che dipendono soprattutto dalla mancanza di vocazioni tra i medici, o di programmazioni sbagliate, perché sono state fatte delle programmazioni sbagliatissime in questi anni nelle università.
0: E sì, sì, beh, certo, il numero chiuso insegna, insomma.
1: Questo,
0: no?
1: Esatto, esatto. C'è stato un po' un disamore dei giovani verso la professione, sanità. Tant'è vero che poi, oppure, perché poi tanti di questi ragazzi entrano a lavorare in strutture che li obbligano a turni anche difficili da sostenere, e questi turni non ricevono il compenso che meriterebbero. Tanti vanno nelle strutture private, oppure vanno all'estero dove vengono pagati meglio rispetto all'Italia, e questo è una cosa che va sempre ribadita. Quindi un investimento sulla sanità è decisivo per migliorare comunque anche i nostri servizi ai nostri cittadini. L'altra cosa che vorrei dire è che comunque il paradigma che noi dobbiamo seguire va cambiato, ossia la nostra sanità non deve essere più quella improntata sulla cura delle malattie, ma sulla prevenzione. Io spero che di mettere in atto un percorso con le case della comunità affinché vengano utilizzate per fare prevenzione sugli stili di vita sani, quindi sull'alimentazione, sullo sport e meno sulla cura. Questo è un po' il nostro obiettivo.
0: Bene, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, speriamo che insomma, se c'è un modello positivo che funziona, si possa applicare anche a Saronno. Grazie a Mauro Rotondi di essere stato con noi, una buona giornata a tutti.
1: Grazie e un saluto a tutti i radioascoltatori.

0: Mosca sottotono la parata militare per la vittoria contro il nazismo con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo così. Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA. Molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi ancora sul suo paese. Vito De Torre.
1: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla Piazza Rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria. Putin ha mostrato sicurezza, la Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. La tregua decisa da Mosca durerà fino al lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Ed ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo. Poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
2: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri, e non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano, e il fatto che gli americani hanno bombardato 2 petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi. 6 vittime e 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
3: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6:30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni, lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino dove c'è un'azienda agricola. Loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri 2 operai sono deceduti in Calabria nei nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata, dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza Teruel.
4: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
0: Una notizia di cronaca, momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'elisoccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Carlasco. Per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
5: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide 2 volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno infine trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
0: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il Presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
6: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
7: Nessuno mai deve essere lasciato solo e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
6: Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
8: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che è stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
0: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgio Bresciani.
9: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori, un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
0: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.

0: Fuori porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Grazia Pratorlone e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Matteo Serenelli. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro, appunto, fuori porta. La mostra itinerante diffusa per Cernobbio di Davide Dall'Osso, Tracce, è fino al 4 ottobre gratuita. Sul sito di Galleria Gelp.it troverete le varie esposizioni. Ombre e presenze è il progetto triennale ideato dal Comune di Cernobbio e dalla Galleria Galp, concepito come un percorso di ricerca artistica dedicato ai temi della presenza e dell'assenza della materia e della sua dissoluzione nello spazio. Il progetto si articola in tre mostre di arte diffusa, ciascuna della durata di circa 6 mesi, che vedono protagonisti tre artisti contemporanei, chiamati a interrogare il pubblico sul significato dell'essere qui ed ora nel rapporto tra il corpo, l'ambiente e la percezione.
2: Festival dell'Ascensione, San Calimero, Piazza San Calimero a Milano. Quando? Domeniche 10, 17, 24 maggio alle 20:30. L'amore è il fil rouge del nuovo Festival dell'Ascensione, che propone parole, musica, libri, musica antica con ensemble specializzati. Fino al 24 di maggio, la domenica, in San Calimero, musiche del 400. Prima dei concerti, alle ore 20:15, il direttore artistico Giuditta Comerci ne spiega segreti e curiosità. La serata finale, dedicata alla musica delle monache lombarde tra il 500 e il 600, prevede in più la presentazione del volume Vita musicale nella grande città di Milano, dagli Sforza all'età spagnola, 24 maggio alle 16:30 alla Biblioteca Ambrosiana, è gratis. Ricordate dunque Festival dell'Ascensione in Piazza San Calimero.
1: A Villa del Grumello torna il benessere con le discipline olistiche ed energetiche. A Villa del Grumello, in via per Cernobbio, fino al 30 di novembre. Il programma completo sul sito di villadelgrumello.it. Con l'arrivo della bella stagione, il parco di Villa Grumello torna a trasformarsi in uno spazio dedicato alla rigenerazione e al benessere, con il ritorno dell'attesa rassegna Coltiviamo l'energia. Il ciclo di appuntamenti pensato per prendersi cura assieme al corpo, alla mente, attraverso il contatto con la natura di cui si è parte, il movimento consapevole e le discipline olistiche. La rassegna si svolgerà tutte le prime domeniche del mese fino a novembre, oltre che tutte le domeniche mattina di agosto e di ottobre.
2: La nuova edizione di Milano Latin Festival, la grande kermesse estiva dedicata al Sud America, che ritorna dall'11 giugno al 15 di agosto nell'area di Mind. In programma concerti di DJ set, eventi folcloristici quotidiani, una kermesse lunga 69 giorni, dove saranno rappresentati tutti i paesi latinoamericani e caraibici, nelle loro espressioni musicali, culturali, gastronomiche e artigianali.
1: La sagra dell'asparago rosa a Mezzago. Fino al 23 di maggio torna la rinnovata sagra dell'asparago rosa, giunta alla sua 60ª edizione, nella cornice di Palazzo Archinti. La manifestazione accoglierà visitatori appassionati con il ristorante dei volontari della Proloco di Mezzago, Apps, cuore dell'evento, dove l'asparago rosa è protagonista di una proposta gastronomica che unisce tradizione e qualità. Non solo un prodotto d'eccellenza, ma anche un evento che ha ottenuto il marchio nazionale di sagra di qualità, un riconoscimento che premia le manifestazioni capaci di valorizzare autenticamente il prodotto e il territorio. Così che in Breianza, ma non solo, il nome di Mezzago viene abbinato direttamente alla sua asparago rosa.
2: Cari amici, come sempre vi ringraziamo per essere stati in nostra compagnia.
3: Un libro alla radio. a cura di Federica Batignani. Il dottor Jekyll di Robert Louis Stevenson, letto da Federica Batignani. 5 minuti dopo, se voi insisterete per avere una spiegazione, capirete come tutta questa azione da voi eseguita sia della più vitale importanza per me e come, dimenticando solo una piccola parte di quanto vi ho esposto, per quanto tutto vi possa essere sembrato strano, avreste messo sulla vostra coscienza la mia morte o la perdita della mia ragione. Convinto come sono che non vi farete giuoco di questo appello, il cuore tuttavia mi manca e la mano mi trema al solo pensiero di tale possibilità. Se pensate a me, che in questo momento sono preso da una disperazione che nessuna fantasia potrebbe descrivere, so che farete precisamente quanto vi chiedo e i miei tormenti verranno a cessare. Aiutatemi, mio caro Lennon, e salvate il vostro amico, Harry Jekyll. Postscriptum. Avevo già sigillata questa mia quando un nuovo terrore ha invaso il mio spirito. È possibile che il servizio postale funzioni male? Che la mia lettera vi giunga soltanto domani mattina? In tal caso, caro Lennon, fate la commissione in casa mia, quando vi farà comodo durante il giorno di domani, e aspettate ancora il mio uomo a mezzanotte di domani. Potrebbe essere ormai troppo tardi, e se la notte di domani passerà ancora senza eventi, non rivedrete mai più Harry Jekyll. Scorrendo questa lettera mi convinsi che il mio collega era pazzo, ma fino a che ciò non fosse stato provato, sentì che dovevo fare qualcosa, o meglio, dovevo fare quanto mi chiedeva. Meno io comprendevo questa faccenda strana ed oscura e meno ero in grado di giudicare dalla sua importanza, ma un appello scritto in quei termini non poteva venire respinto senza che io mi addossassi una grave responsabilità. Mi alzai quindi da tavola, presi una carrozza, mi feci portare a casa di Jekyll. Il servitore Poole attendeva il mio arrivo. Egli aveva ricevuto con la sua stessa posta della sera una raccomandata del suo padrone contenente istruzioni e aveva mandato subito a chiamare un carpentiere e un fabbro. Costoro giunsero contemporaneamente a me. Entrammo tutti insieme nella sala anatomica, in fondo alla quale, come ben sapete, si trovava lo studio di Jekyll. La porta era molto robusta e la serratura ottima. Il carpentiere disse che avrebbe avuto molta fatica da fare, il fabbro era quasi disperato, ma i due erano intelligenti operai e dopo circa un paio d'ore di lavoro la porta fu sfondata. L'armadio contraddistinto con la lettera E era aperto e io ne trassi fuori il cassetto indicato, lo riempì di paglia, lo avvolsi in un pezzo di tela e me ne ritornai a Cavendish Square. Qui cominciai a esaminare il contenuto. Le polveri erano ben preparate, ma non così bene come le avrebbe preparate un chimico. Si vedeva apertamente che erano state messe insieme da Jekyll. Ne aprì una a caso e vi trovai dentro una specie di sale comune, di color bianco, in minute cristallizzazioni. La fiala era a metà, piena di liquido rosso sangue, molto deodorante e composto, secondo me di fosforo e di qualche altra sostanza volatile. Sugli altri ingredienti non mi fu possibile farmi un'opinione. Il libro era un'agenda comune d'annotazioni e non aveva che una specie di date che comprendevano un periodo di parecchi anni. Vidi che le annotazioni erano state interrotte circa un anno fa e in modo piuttosto brusco. Accanto alla data v'erano spesso spiegazioni, consistenti però generalmente in una sola parola. La parola doppia vi si trovava scritta 5 o 6 volte in un totale di parecchie centinaia di date. Quasi al principio del libretto, accanto a una data, era scritto «Fallimento completo», seguito da parecchi punti esclamativi. Tutto ciò, nonostante suscitasse in me una certa curiosità, non mi diceva niente di concreto. Si trattava, tutto sommato, di una fiala di liquido colorato, di una carta con una specie di sale dentro e di un elenco di esperimenti di Jekyll. Come potevano dipendere da queste cose la vita, la salvezza e l'onore del mio bizzarro collega? Se il suo messaggero poteva andare in un luogo, perché non poteva recarsi anche nell'altro? E ammettendo che vi fosse qualche ostacolo a fare questo, perché dovevo io ricevere questa persona con tanta segretezza? Più vi pensavo, più mi convincevo di trovarmi di fronte ad un caso di malattia mentale. Avevo inviato i miei domestici a dormire, ma caricai tuttavia un vecchio revolver per mettermi in un certo stato di difesa. Mezzanotte era appena scoccata quando sentii picchiare molto leggermente alla porta che dava sulla strada. Corsi ad aprire, mi trovai di fronte ad un uomo di alta statura appoggiato alle colonnine del portico. «Vi manda il dottor Jekyll?» chiesi. Colui rispose affermativamente con un cenno del capo e quando gli dissi di entrare obbedì, non senza aver dato prima uno sguardo indietro, come per scrutare le tenebre della piazza. Poco lontano vi era un poliziotto che avanzava, illuminando la via con la lampadina. Mi parve che, alla sua vista, il mio visitatore avesse un sussulto. Confesso che questi particolari mi colpirono sgradevolmente e mentre lo seguivo verso il mio studio, continuavo a tenere la mano pronta sulla rivoltella che avevo in tasca. Avevo ora, finalmente, l'occasione di guardarlo in viso e dovetti constatare anzitutto che era la prima volta che lo vedevo. Era di alta statura. Oltre alla orribile e spaventosa espressione del volto, mi colpirono in lui una visibile grande forza muscolare e lo strano turbamento fisico che egli produceva in chi lo avvicinava. Si sarebbe potuto paragonare questo turbamento ad una specie di malessere generale, tanto più che era accompagnato da un notevole indebolimento di polso. Lì per lì attribuì questi miei sintomi ad una specie di deliquio o ad una forma di inspiegabile nausea personale e mi meravigliai solo della loro acutezza. Ma da allora ho avuto occasione di ricredermi e di pensare che il fenomeno doveva avere una ragione ben più profonda nella natura stessa dell'uomo. Il senso di orrore e di raccapriccio che costui cagionava aveva un'origine ben diversa dal solo sentimento di antipatia. L'individuo era vestito in modo ridicolo. I suoi abiti, benché di buona e ricca fattura, erano troppo grandi per lui in ogni senso, tanto che i pantaloni erano rimboccati in fondo perché non toccassero terra. Il panciotto gli arrivava fin sotto le anche e il bavero della giubba gli si apriva largo sulle spalle. Eppure tutto ciò non mi spingeva al riso, anzi il fatto che vi era qualche cosa di tanto anormale nell'individuo che mi si trovava di fronte, qualche cosa di repugnante, faceva sì che anche la foggia stessa del suo vestire finisse per adattarsi, rafforzandola così, alla sua strana personalità, tanto che al mio interesse circa la sua natura e il suo carattere si aggiunse una forte curiosità di sapere qualche cosa sulla sua origine, sulle sue abitudini e sulla sua posizione nel mondo. Queste osservazioni però, per definire le quali ho occupato tanto spazio, non furono allora per me che il lavoro di pochi secondi. Il mio visitatore era infatti in uno stato di sovraeccitazione terribile. «L'avete!» gridò egli immediatamente. «L'avete!» E tanta era la sua ansia che mi mise una mano sul braccio. «Su, via, dunque, signore!» esclamai. «Voi dimenticate che io non ho il piacere di conoscervi. Sedete, per favore!» E tanto per dargli l'esempio, sedetti nella mia solita sedia, cercando di mantenere, per quanto me lo consentiva all'ora tarda, il carattere delle mie preoccupazioni e l'orrore che mi ispirava l'individuo, un atteggiamento abituale che ho con certi miei clienti. «Scusatemi, dottor Lenio», disse l'individuo con forzata cortesia. «È la mia impazienza e questa mi ha fatto dimenticare l'educazione. Sono venuto qui, mandato dal dottor Jekyll per una cosa di una certa importanza e avevo capito...» Si fermò a questo punto mettendosi una mano alla gola e io vidi chiaramente che egli faceva sforzi enormi per dominarsi.
0: Avete ascoltato un libro alla radio.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Ciao Chiara.
2: Ciao Aldo.
1: Senti, dobbiamo registrare il promo del nostro programma Ciak e Sipario.
2: Beh, basta ricordare che va in onda tutti i giovedì alle 11.30.
1: E dire che tu intervisti registi e attori che vanno in scena intorno a noi.
2: E che tu parli di cinema, tutti i film che si possono vedere a Saronno e dintorni.
1: Perfetto, Ciak e Sipario.
2: Tutti i giovedì alle 11.30.
1: Sempre su Radio Orizzonti in Blu.
2: La radio più vicina a te.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: 2. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: liberarci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
2: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
3: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino. Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.
4: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
5: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
6: Buonasera e buonanotte amici ed amiche di Blue Night e di Radio Orizzonti, bentornati e riapriamo i battenti come tutti i sabati dalle 21 alle 22. Giovanni Nastasi, il sottoscritto, vi dà il benvenuto. Come state? Tutto bene? Siamo quasi a metà mese, il 9 di maggio, il tempo corre sempre di più, le giornate si riscaldano, anche se da queste parti, zona Saronno, Lombardia, ci sono quegli acquazzoni tipici, insomma, della primavera che prima di inondarci completamente stabilmente col sole ci fa penare un attimino. Magari è un modo per non accendere il climatizzatore, visto anche la crisi che insomma sta strisciando. Però non parliamo di cose tristi, parliamo di cose belle, parliamo di musica e un nuovo pezzo molto molto bello, molto interessante, ironico, come sempre sono i suoi pezzi, è questa foto che ci scatta con questa canzone. Willy Peyote, artista torinese di grande gavetta e di grande successo, quindi ascoltiamo la sua Kodak.

E non mi basta e non ci basta Willy Peyote, che suona benissimo soprattutto sugli 88 FM di Radio Orizzonti in Blu. Vi ricordo anche che siamo sul DAB, che potete e dovete scaricare l'app, che è il modo migliore per averci ovunque con voi, e siamo ovviamente sul web www.radioorizzonti.eu, quindi potete portarci sempre con voi. Oggi rispolvereremo magari qualche intervista di qualche artista che è passato dai nostri microfoni, perché tanti ne passano e ogni tanto le interviste più belle mi piace rimandarle in onda. Fra poco avremo Maria Roveran, grandissima attrice, cantante, che avevamo intervistato in occasione dell'uscita di un suo singolo. Ci fa piacere riascoltare la sua intervista. Nel frattempo voglio fare anche un po' darvi quegli argomenti per l'ape, quando siete magari con gli amici, sai, c'è sempre quello più brillante che racconta curiosità oltre che le barzellette, e magari voi siete lì che ridete, vi divertite, però un po' patite di non essere anche voi il motore di quell'allegria. E allora vi do qualche curiosità che da appuntarvi, mettiamola così. Per esempio parliamo di medicina negli Stati Uniti, però in termini curiosi. Lo sapete che un medico musulmano su 10 negli Stati Uniti ha avuto un paziente che ha rifiutato le cure in base alla fede del medico? Cioè, se tu sei musulmano, io non mi fido di te. Quindi c'è questo pregiudizio per cui sei musulmano, piuttosto che hai un colore della pelle che non mi piace. Questa non è una cosa molto divertente, però eppure succede, e non credo che succeda solo negli Stati Uniti. Altra curiosità: al momento della sua morte Robin Williams aveva perso circa il 40% dei suoi neuroni della dopamina, cioè è stato causato dalla malattia del corpo di Levy. Nel 1990, il 17 maggio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. In questo giorno si celebra la Giornata Internazionale contro l'Omofobia. Allora, il 1990 non è così lontano. Se pensate che quindi fino al 1990 l'omofobia era considerata una malattia mentale, è una cosa che veramente è rabbrividente. E purtroppo mi viene da dire che non basta organizzare queste giornate per eliminare del tutto certi pregiudizi. Su cosa volete le curiosità? Su Disney, per esempio? Non lo so, vediamo un po' su cosa posso darvi delle curiosità, oppure su Disney, dai. Il Re Leone all'inizio doveva essere chiamato il Re del Kalahari, successivamente optarono per Re della Giungla. Poi, in un secondo momento, i suoi registi hanno capito che i leoni vivono nella savana e non nella giungla, quindi hanno cambiato il nome. Maroon 5 adesso con il featuring di Cardi B, Girls Like You.

Ed era la versione remix di Girls Like You, una versione molto interessante con Cardi B featuring dei Maroon 5 per questo pezzo di qualche anno fa. I Rolling Stones hanno appena pubblicato il nuovo album, l'hanno presentato negli USA, negli Stati Uniti, e ascoltiamo una delle canzoni che lanciano quest'album, In the Stars, su Radio Orizzonti in Blu.

0: State ascoltando Blue Night, la notte di Radio Orizzonti in Blu, con Giovanni Nastasi.
1: E dall'8 novembre in radio il nuovo singolo Domenica, tratto dall'album Come in un film di Maria Roveran. Lei è cantante ma anche attrice di cinema e di teatro, scrive anche, perché poi vedremo parlando con lei se sarà possibile sviscerare anche questo aspetto relativo a queste sue molteplici doti. Quindi sicuramente un personaggio molto interessante che va al di là diciamo del motivo specifico per cui adesso l'abbiamo contattata. Do il benvenuto, bando alle ciance, a Maria Roveran qui su Radio Orizzonti in Blu a Blue Night.
2: Grazie Giovanni e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Orizzonti, è un bellissimo incontro oggi.
1: Allora Maria, tu sei sempre stata divisa fra la recitazione e il canto, perché appunto tu sei attrice cinematografica, ma hai anche calcato le sacre tavole del palcoscenico e canti. Ecco, non hai mai vissuto dei momenti, come dire, di confusione e di conflitto, soprattutto da ragazzina, quando hai intrapreso il tuo percorso d'artista?
2: Ma guarda, innanzitutto io ho iniziato il mio percorso da adulta, devo dire la verità, cioè adesso siamo in un tempo in cui, sai Giovanni, si inizia sempre prima a conoscere l'arte, a sperimentarsi con il teatro, la recitazione, la musica, e io coltivavo queste cose in maniera un po' nascosta, devo dire, perché poi ho studiato fisica all'università di Padova, di Trieste.
1: Quindi proprio eri in un altro universo.
2: Ero in un altro universo e a 21 anni, a 20 anni, che comunque sì, si è giovani, ma insomma c'è chi inizia ben prima, ho scoperto il mondo della recitazione, il mondo della scrittura, della musica, che in realtà nascondevo, ecco, all'occhio pubblico, diciamo, anche in famiglia, voglio dire, mi nascondevo queste passioni, e forse non mi legittimavo ad essere quello che volevo essere, e quindi poi l'ho scoperto tardivamente con il mio primo film, ti devo dire, esploso tutto, perché io ho fatto il centro sperimentale.
1: Ecco,
2: poi
1: ricordiamo qual è il tuo primo film, fra l'altro.
2: Piccola Patria di Alessandro Rossetto, che è stato selezionato al Festival di Venezia e in cui ho interpretato il ruolo della protagonista, e ho anche scritto delle canzoni per la colonna sonora, quindi è stata veramente un'esperienza e un'occasione per me veramente unica.
1: Ecco, e a proposito di quel film, fra l'altro io ho ascoltato uno dei pezzi che voi portavate in tour, pezzi della colonna sonora, Josca la Rossa, e
2: sì,
1: ho trovato la tua interpretazione sconvolgente in senso positivo, perché pur essendo, voglio dire, un canto popolare di guerra, veneto, giusto se non sbaglio,
2: esatto,
1: mi ha ricordato molto, quasi a livello musicale e anche nell'interpretazione, i canti balcanici, il che non è casuale, o meglio, cioè tutto torna, perché tu hai recitato anche con Kusturica, quindi
2: che esperienza anche quella, devo dire. Guarda, come hai detto prima, io mi divido veramente tra teatro, cinema, musica, scrittura, anche eventi diciamo più ampiamente performativi, ed è un'occasione sempre di crescita, di incontro fondamentale, e ho imparato tanto praticamente facendo questo lavoro. Quindi devo dire, anche adesso hai citato Kusturica, anche il set della Foresta di Ghiaccio, che è stato questo film che poi è andato al Festival di Roma, e trovarsi a recitare con dei grandissimi attori come Adriano Giannini, Emir Kusturica, appunto Xenia Rappoport, insomma, sai, insegna tanto e dà tanto, e sono molto grata.
1: È sicuramente la migliore scuola è proprio lavorare con chi ha quell'esperienza, che poi fluisce naturalmente, uno se è ricettivo la apprende, diciamo, pur mantenendo, immagino, la propria cifra stilistica.
2: Assolutamente, anche se io vengo e sottolineo, ecco, credo moltissimo nel percorso formativo, ho fatto il centro sperimentale di cinematografia, che è la Scuola Nazionale di Cinema a Roma, e da lì è iniziato un po' tutto, quindi...
1: Quindi sì, diciamo che l'improvvisazione va bene se c'è un talento, ma anche nello stesso tempo va incanalato, perché poi è come, sono come gli strumenti di lavoro, in qualsiasi lavoro si fanno corsi di aggiornamento, e anche nell'arte è importante in qualche modo poter padroneggiare i mezzi che si hanno. Su questo sono assolutamente d'accordo. Ecco,
2: hai proprio ragione, sì sì Giovanni.
1: Fra l'altro parlavamo appunto, ho anticipato che tu anche scrivi, infatti hai collaborato con sceneggiatrice al film I nostri ieri di Andrea Papini. Ecco, poi in Piccola Patria, l'hai detto tu stessa, hai scritto i tre brani della colonna sonora, e quindi questa urgenza creativa, secondo te, ti ha aiutato ad essere un'attrice migliore o un interprete migliore di canzoni, oppure è qualcosa a cui non c'è mai posto troppa attenzione?
2: Ma guarda, io penso, questa è la mia concezione del fare, di essere attrice, di fare l'attrice, meglio dire fare, perché essere attrice per me significa altro. Io faccio il lavoro dell'attrice e penso che recitare sia, dipenda molto dalla sensibilità che uno sviluppa nel corso della vita ad essere sensibile e a sapersi emozionare e ad emozionare gli altri. Quindi tutto quello che riguarda fare esperienza di vita, che siano anche creativa, relazionale, sociale, esperienziale, anche pratica, di qualsiasi tipo, se visto con un occhio di osservazione, di studio, di esplorazione, arricchisce, secondo me, per quanto mi riguarda, automaticamente il mio bagaglio attorale in qualche modo. Se lo faccio con uno spirito di osservazione, di indagine, di curiosità, e quindi tutto quello che riguarda anche la scrittura, ma anche il canto stesso, il rapporto con il pubblico, oppure sai, conduco anche tanti, spesso laboratori per i giovani, laboratori per gli adulti, e lo faccio non perché credo che faccia tutto parte di un grande diciamo mondo espressivo relazionale che ha a che fare con l'arte, e per me è tutto arricchente, devo dire. Questa no, è la mia percezione.
1: Assolutamente, sono d'accordo, però mi rendo anche conto, lo dicevamo anche fuori onda, che non sempre è facile maneggiare questa poliedricità in un mondo che ha anche delle esigenze commerciali, in cui molto spesso ti vogliono in qualche modo incastrare in una cornice ben precisa. Quindi
2: assolutamente,
1: pochi
2: assolutamente,
1: secondo me, se lo possono permettere, ecco.
2: Sì, devo dire che poi bisogna anche riconoscere che siamo tutti diversi, e c'è chi consuona di più a essere o a farsi determinare o essere determinato in un ambito, e c'è chi come me non ce la fa. E forse è un pro e un contro, non lo saprò mai. Quello che vedo è che mi sta permettendo e sta permettendo alle persone che incontro di creare qualcosa ogni volta di nuovo e di anche significativo. Quindi io, grazie che fai questo appunto, perché è importante anche dire, no, a chi ci ascolta, che in un momento in cui appunto spesso si tende ad omologare, a identificare, a generalizzare delle condizioni o a stereotiparle, insomma, in qualche modo, in realtà è bello ricordarci che siamo tutti individui molto diversi e che l'obiettivo è trovare, secondo me, quello che consuona di più con ciascuno, col nostro essere, con noi stessi, insomma.
1: E noi come sia ascoltatori che spettatori, quando andiamo al cinema o a teatro, ne fruiamo, diciamo, molto felicemente, ecco. Veniamo al tuo singolo, il titolo è Domenica ed è il singolo di lancio dell'album Come in un film, che già, voglio dire, già nel titolo dell'album c'è tutto il programma, ci sono le tue doppie vite. Ecco, di cosa parla questo pezzo, Domenica?
2: Guarda, io ho scritto questo pezzo in un momento di grande solitudine, dettato dall'assenza, dalla mancanza di una presenza che non c'era più. Quante volte ci capita di perdere qualcuno in senso ampio, in senso in senso minore, in senso quotidiano magari, certo, no? Non definitivamente, ecco. Però il tema dell'assenza mi ha spinto a scrivere questo testo, che in realtà mi ha fatto riflettere su quanto quello che perdiamo in realtà possa mantenersi comunque in parte vicino a noi attraverso il dialogo che noi cerchiamo di avere con questa presenza che ormai non c'è più. E infatti mi sono ritrovata un giorno, pensate Giovanni, a parlare ad alta voce a questa persona. E tutto questo ha mosso la scrittura del...
1: Che meraviglia. Anche perché io, ascoltandolo, ho avvertito quasi un senso religioso, ma quasi una religiosità laica, ecco, non
2: esatto,
1: legata,
2: okay. Sì, quel senso di spiritualità, sì, che può, sì, veramente, diciamo, essere vissuto e sentito da chiunque abbia appunto una sensibilità attiva, non so, un ascolto di qualche tipo. Quindi ho pensato che magari qualcun altro potesse trovarsi in questa situazione, e quindi ho trasformato, ecco, infatti ti ringrazio, perché sai, a volte parto da delle esperienze personali cerco di traslarle in una maniera un pochino più, diciamo, universale, ci provo. E quindi
1: secondo me ci sei riuscita, anche perché personalmente mi ha fatto rivivere tante, cioè mi ha fatto sentire i vuoti che ho e che ognuno di noi ha, e molto spesso non ci si pensa, quindi e la cosa più difficile è riuscire a farci fronte in qualche modo. A volte sono vuoti, ok, persone che non ci sono più in senso fisico, perché sono trapassate, ma altre non ci sono più perché hanno deciso o perché non si poteva per, esatto, percorrere un percorso di vita insieme, ma anche quello è una sorta di lutto in ogni caso.
2: Assolutamente.
1: Molto doloroso.
2: Però sai cosa? Io vorrei che chi adesso lasceremo ascoltare appunto e decidere, giudicare al pubblico, agli ascoltatori, però il senso che io avevo era comunque mi sono riappropriata in quel momento di una grande gratitudine, perché le esperienze anche quando finiscono, quando non c'è più qualcuno vicino a noi, io sto provando nella mia vita a riconoscere quello che mi è stato donato comunque e cosa ho imparato io,
1: ecco,
2: da quella.
1: Questa è una cosa che mi piace molto, perché riesce a dare un senso al vissuto, perché a volte si tende a buttare magari nella spazzatura se banalmente una relazione d'amore finisce o non finisce benissimo, dice no, ho sprecato il mio tempo, invece no, un percorso di vita vissuto sia nella gioia del dolore, secondo me, adesso non la voglio mettere giù troppo pesante, però lascia sempre alla fine qualcosa, perché siamo anche quello che abbiamo vissuto. Ecco,
2: certo, poi ecco Giovanni, voglio sottolineare, io queste cose non è che le so e le pratico in maniera zen, sono assolutamente diciamo presa da momenti di grande anche no dubbio, di anzi però ecco nell'imprecisione dell'essere comunque imperfetta, così mi piace interrogarmi su queste cose, ecco.
1: Ma l'imperfezione è quella che secondo me ci tocca di più, e diciamo che la canzone perfetta con le parole perfette alla fine, ecco, lasciamole all'intelligenza artificiale, ecco.
2: Bella.
1: Quindi ecco, ad un primo ascolto a me è arrivata personalmente soprattutto la musica, e successivamente riascoltandolo sono riuscito a percepire proprio meglio il senso delle parole. Ecco, c'è come un gioco di stratificazioni, è voluta questa cosa?
2: Voluta, e visto che hai citato la musica, ecco, vorrei ringraziare Joe Schievano, che è il compositore,
1: bravissimo, assolutamente,
2: con cui ho lavorato,
1: sì.
2: È un grandissimo collega, partners artistico, perché veramente abbiamo un rapporto lavorativo creativo da tanto tanto tempo, e infatti come senti la commissione tra voce e musica, il suono della voce e il suono dell'apportato proprio dagli strumenti, dalla musica, è proprio sinergico, e capisco quello che
1: ricordato?
2: Dici, infatti,
1: Mi ha ricordato, cioè, il ritmo lento e struggente, un po' il fado di Dulce Pontes. È un genere che ti piace, che in qualche modo ti ispira, magari inconsapevolmente.
2: Ma guarda, io in realtà, nascendo proprio da un percorso di musica di tradizione popolare anche, no? di significato anche molto concreto, perché se noi andiamo a rivisitare un po' la musica anche di tradizione, come prima hai citato Iosca, che va bene, non c'entra niente, però in realtà è parte da una matrice di terra, no? di esigenza proprio sì, ampia, di respiro, che poi si traduce in declinazioni di genere molto diverse, però certamente sì, anzi è un bellissimo, lo prendo come un grande complimento quello che hai fatto per la canzone, insomma,
1: e voleva assolutamente esserlo, perché alcuni pezzi di Dulce Pontes veramente ogni tanto in certi momenti me li riascolto e mi trasportano proprio da un'altra parte, ecco, come in un film è proprio una dichiarazione di intenti il titolo, ecco, dobbiamo aspettarci canzoni che come questa, come Domenica intendo, hanno una forte carica visiva a livello di rimandi, sto parlando degli altri pezzi che fanno parte dell'album.
2: Allora sì, l'idea è stata di lavorare al confine tra la canzone e la soundtrack, quindi c'è un lavoro anche di poi composizione sonora fatto da Joe e da altri meravigliosi musicisti con cui ho lavorato insieme. L'obiettivo era cercare proprio di fare un ponte, di creare un ponte tra la vita reale e la vita nel film, nell'arte, e quindi richiamare un po' il mondo della soundtrack e del suono nel film. Ed è un suono molto più ampio, suggestivo, differente a volte per per come suona, di come batte anche a livello ritmico, no? Presenta delle aperture diverse, però è tutto nella forma canzone, perché comunque volevamo portare questo, fare questo esperimento, no? Suggestionare, provare a suggestionare l'ascoltatore e a emozionarlo usando una modalità diversa dal solito.
1: Ecco, mi è fatto venire una in mente una domanda parlando di questo, cioè uscirà anche in vinile?
2: Questo lo dovremmo, guarda, lo sto anch'io, ce lo stiamo chiedendo anche noi, uscirà anche in vinile. Per adesso c'è il disco sicuramente, e tutto il lavoro edito da Squilibri, che ringrazio, che è la casa editrice, e assolutamente il CD si può comprare, e poi tutto il disco è presente in tutte le piattaforme per il momento. Il vinile non c'è ancora, ma ci stiamo lavorando.
1: Benissimo, allora Maria, è stato veramente un piacere e giuro starei a parlare con te ancora per mezz'ora, ma ti libero.
2: No, è stato un piacere mio, guarda,
1: veramente ti auguro tutto il meglio per tutte le tue esperienze, in particolare in questo momento per l'album e per il singolo Domenica.
2: Ti ringrazio Giovanni, un abbraccio.
1: Un abbraccio. Allora, è stata con noi a Radio Orizzonti in Blu, a Blue Night, Maria Roveran, e adesso ascoltiamo questo pezzo davvero magico. Mi raccomando, soprattutto ascoltatelo in cuffia, secondo me che vi arriva di più. Domenica.

Ed era Maria Roveran a Radio Orizzonti in Blu, l'abbiamo ascoltata in questa intervista di un po' di tempo fa, però è una delle interviste a cui tengo di più, perché ci sono quei personaggi, quei cantanti, quegli artisti o quegli scrittori con cui in qualche modo anche chi è dall'altra parte del microfono, lo speaker, trova una maggiore sintonia, ed è il caso, e questo è il caso in cui c'è stato veramente un reale piacere anche nel fuori onda, nel dialogare con un artista tutto tondo, una attrice e cantante, regista, insomma una persona che intellettualmente, da un punto di vista artistico, ha tante cose da dire. Vi ricordo che siete su Radio Orizzonti Blu a Blue Night in questo sabato 9 maggio, Giovanni con voi fino alle 22. Oggi appunto vi ho riproposto l'intervista di Maria Roveran, vi sto dando delle curiosità, quelle cose da poter dire, da potersi giocare così durante magari un aperitivo, e ce ne sono veramente per tutti gli argomenti, e li trovate anche, voglio dire, su internet. Ci sono dei siti che proprio sono specializzati proprio in queste cose. Per esempio, di cos'altro vogliamo parlare? Vediamo un attimino. Per esempio, io sono uno che dona il sangue. Sapete che il sangue fa il giro del nostro corpo per più di 1000 volte al giorno? È una cosa che io personalmente non sapevo. Vediamo di cos'altro si può parlare, altro categoria, per esempio, che ne so, cose ancora più strane. Il famoso pittore rinascimentale Raffaello Sanzio era ossessionato dal cibo che mangiava.

la sua ossessione era talmente grande che teneva perfino un diario alimentare dove appuntava tutto ciò che ingeriva. Questa è carina, gli orsi polari non bevono acqua. Magari uno potrebbe pensare che in una zona dove appunto di acqua ce n'è in abbondanza, anche se in forma solida, soprattutto durante il disgelo, magari gli orsi ne abbiano in quantità e quindi ne bevano. In realtà questi mammiferi hanno bisogno di idratarsi, proprio come noi, eppure grazie al loro metabolismo sono in grado di estrarre i liquidi dal sangue delle loro prede. Quindi questa è un'altra cosa che per esempio io non sapevo personalmente. Secondo uno studio svolto dall'Università dell'Illinois a Chicago, bere birra può rendere più intelligenti. Caspita, io dovrei essere intelligentissimo, anche perché io la mia birretta quasi giornaliera me la faccio. Inoltre dovrebbe anche aiutare a sviluppare le capacità di problem solving, il famoso problem solving di cui si parla tanto. Ci ascoltiamo Ed Sheeran, Shape of

0: I cantanti giovani ci interessano sempre molto, quelli che cantano sia in italiano che in inglese, però l'importante è che facciano buona musica. Una cantante molto interessante e molto energica, l'abbiamo appena potuta apprezzare fino ad arrivare bootcamp di X Factor, ma già lei ha una carriera di busker, cioè di cantante di strada alle spalle, e adesso sta facendo cose egregie e sta lavorando anche a un nuovo disco. Si chiama Nina Dushek e ho il piacere di darle il benvenuto qui a Radio Orizzonti Blu. Benvenuta Nina.
1: Ciao Giovanni, grazie mille.
0: Allora Nina, la tua musica e anche la tua estetica richiamano un po' gli anni 70. Che cos'è che ti affascina di quel periodo? Chi sono i tuoi riferimenti artistici?
1: Allora, per dirti la verità, era più un caso che sono tipo inciampata in quel mondo lì.
0: Sei inciampata?
1: Come?
0: No, dico, mi fa ridere questa cosa che sei inciampata.
1: Sì, sono inciampata perché non sapevo neanche cosa fossero gli anni 70, no? Perché quando avevo 19 anni ho iniziato a fare appunto busking qua.

0: che ti mettono nella custodia, perché anche là ho delle storie da raccontarti, cioè nel senso che mi, un giorno mi hanno messo tipo una birra, cioè un tipo un six pack di birre, così nella custodia. Sì, sì, è per te, ok, va bene, grazie, grazie.
1: Cioè, bellissimo.
0: Può succedere di tutto, ed è quello che a me piace tantissimo della strada.
1: È un po' come mi sembra la scatola di cioccolatini di... Oh, porca miseria, sai che adesso volevo fare la citazione figa e non mi ricordo il film. Quello con Tom Hanks, vabbè, niente. Comunque, che dice non sai mai quello che ti capita. Esatto. Ecco, nel disco appunto precedente c'era molta musica, dicevamo, analogica, e nel nuovo, a giudicare dai tuoi singoli, la tessitura musicale è un po' più complessa. In alcuni pezzi, come ad esempio appunto New Life, che è il tuo singolo appena uscito, c'è un'orchestrazione molto di ampio respiro e che prevede anche gli ottoni. Ecco, a cosa è dovuto questo cambio di direzione musicale?
0: Allora, per dire la verità, con New Life volevamo proprio richiamare quello che ho già fatto prima nel disco precedente, appunto gli anni 70, no? Perché gli altri due brani che sono usciti del nuovo EP sono più pop rock moderno. Adesso New Life volevamo un po' ispirarci agli anni 70 di nuovo, no? E per questo abbiamo aggiunto quei fiati, anche perché adesso di nuovo tornando a Janis Joplin, ci siamo proprio ispirati ad una sua canzone, cioè si chiama Try, sì, quella di Janis, sì, Joplin. E ecco, e anche là ci sono gli ottoni e tutte quelle robe là, insomma, e quindi ecco, ci siamo ispirati a quello.
1: Ho capito. E, ecco, mi è venuto in mente adesso era Forrest Gump, vabbè, la citazione, ok. Ti volevo chiedere, volevo tornare un attimino sul discorso X Factor dopo la partecipazione, perché alla fine, ok, chi vince vince, molto spesso sparisce anche chi vince, ma nell'immediato tu hai avuto un riscontro in qualche modo, la percezione che il mondo adesso ti conosca un po' di più, cioè è una cosa che serve quella?
0: Sì, no, assolutamente, guarda, proprio ho sentito la visibilità che mi ha dato X Factor. E poi ovviamente adesso l'hype poi anche se ne va, no? Che ci sta e va bene, però diciamo nel periodo top c'era veramente anche tantissima gente che mi ha scritto su Instagram e che mi ha dato i suoi apprezzamenti, le sue congratulazioni eccetera, e questa cosa mi ha reso veramente felice perché sai, ho finalmente un po' percepito che il lavoro e tutto il cuore che ci sto mettendo dentro in questa cosa, che abbia cioè proprio ho sentito i frutti, no? Di sì, tutto questo. Sì, sì. E questo mi ha reso proprio felice.
1: Beh, poi sicuramente l'energia che tu avevi messo durante le tue esibizioni lì sul palco si percepiva in maniera talmente evidente che per quanto la televisione sia un mezzo ormai un po' quasi piatto, però veniva fuori, e questa è una cosa che secondo me fa venire voglia di venirti ad ascoltare proprio dal vivo, sicuramente. Ecco, parlaci un po' a proposito di costruzione di questo percorso, di cosa stai mettendo nel disco. Oltre a New Life, hai, come dire, segui un filo comune o le canzoni sono slegate in qualche modo l'una dall'altra e vai sull'ispirazione del momento?
0: No, allora di per sé l'EP è veramente, c'è un concetto dietro, no? L'EP, okay, si chiama My Rules, le mie regole, poi c'è anche il singolo che si chiama My Rules, ed è tutto un po' ispirato a quella filosofia lì, no? Perché diciamo che sono stata in una relazione tossica, mi sono veramente sentita persa negli ultimi 8 anni ormai, e diciamo che con questo EP è come dire ok, adesso però io voglio seguire le mie regole, voglio vivere la mia vita, ecco, adesso tornando di nuovo a New Life, no? Che proprio sono, cioè volevo anche staccarmi dal passato, e diciamo che in ogni canzone un po' richiama questa filosofia di staccarmi da tutto quello che per me è inautentico,
1: okay,
0: e di esprimermi appunto adesso nella mia autenticità che però mi sono dovuta conquistare negli ultimi anni.
1: Ecco, sentendoti parlare avevo anche letto appunto del fatto che avessi avuto questo tipo di relazione, che purtroppo capitano a tanti, e mi rendo conto che

0: E le relazioni umane a volte sono peggio della droga quando c'è una dipendenza appunto tossica, però la cosa bella di voi musicisti è che potete in qualche modo esorcizzare e rinascere grazie anche alla musica, e questa è una cosa che sicuramente fa bene, magari mi confermerai tu questa cosa, quindi soffrire in qualche modo può servire anche a creare qualcosa,
1: il che
0: voglio dire, meglio non soffrire, ma se proprio devo soffrire almeno in qualche modo lo somatizzo così. Nina, intanto ti ringrazio di essere stata nostra ospite qui a Radio Orizzonti in Blu, ti auguro il meglio sia privatamente che ovviamente per la tua arte e per
1: grazie.
0: Il tuo disco. Grazie di essere stata nostra ospite.
1: Grazie mille a voi.
0: Era Nina Dušek e l'ascoltiamo adesso con la sua canzone che parla appunto di rinascita, New Life, appunto nuova vita, qui su Radio Orizzonti in Blu.

0: Molto energico questo pezzo di Nina Dushek, altra cantante che è passata qui dai microfoni di Radio Orizzonti in Blu, ha partecipato a X Factor, era all'inizio stata salutata quasi come una nuova cantante folk italiana sulle onde proprio della la sua voce, anche il suo aspetto molto Janis Joplin, poi è stata fatta fuori, però secondo me ha una grande vocalità e sicuramente ne sentiremo parlare ancora, come spesso succede, tanti cantanti che vengono eliminati dai vari talent poi li ritroviamo magari anche a Sanremo. È successo per esempio ad Angelica Bove, che era stata eliminata sempre a X Factor, poi ha vinto, è stata una delle finaliste di Sanremo Giovani, e poi l'abbiamo vista anche al concertone del primo maggio, quindi, e adesso mi sembra che la sua carriera sia lanciata. Da Giovannina Stasi è tutto, e anche per questo sabato chiude i battenti Blue Night, vi do appuntamento a settimana prossima sempre dalle 21 alle 22, un grandissimo ciao.
1: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

Artisti in Blu, anche questa settimana tante canzoni, tante musiche che abbiamo ascoltato e siamo qui per farvi ascoltare il meglio. Settimana davvero molto ricca di uscite, come dicevamo la scorsa settimana, poi questo mese rappresenta anche l'estate in musica. Chi insomma vuol essere presente nell'estate, in questo caso nell'estate 2026. Benvenuti a tutti da parte di Gary, con me c'è Gabriele Mileti che ringrazio e saluto, e con lui ci avventureremo ad ascoltare queste 8 tracce che abbiamo selezionato opportunamente distinte tra canzoni internazionali e canzoni di casa nostra. Ne abbiamo per tutti i gusti, signori venghino signori. Si parte con quello che sarà il nostro Disco in Blu 2000 della settimana. Il ritorno dei Rolling Stones, che continuano a fare buona musica e continuano a farlo anche con un album nuovo, ve ne parlo tra poco. Intanto c'è una canzone lanciata lo scorso venerdì, quindi fresca fresca, che si chiama In the Stars.

C'è anche un po' di AC/DC secondo me nel ritorno dei Rolling Stones, ma non dico nulla di male, anzi sono due mostri sacri della musica. In the Stars, dal nuovo album in studio Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio in tutto il mondo, sarà una raccolta che produrrà 14 nuovi brani, e c'è anche questa, In the Stars, appunto inedito per Rolling Stones. Abbiamo aperto così questa nuova puntata per Playlist in Blu. Dicevamo prima, una bella alternanza tra musica internazionale, e abbiamo cominciato con la grande musica internazionale dei Rolling Stones, e musica italiana. Torna anche Francesco Gabbani, che dice delle cose interessanti in questa nuova canzone che ha il sapore estivo con un testo da sottoscrivere. Questa è Summer Funk.

Summer Funk, la nuova per Francesco Gabbani, che tiene in vita il suo modo di scrivere, di comporre e di comunicare, ovvero usa l'ironia ma per dire cose sensate e intelligenti. Il groove è molto bello e quindi sarà sicuramente un accompagnamento per la nostra estate in musica. Secondo brano di quest'oggi qui in Playlist in Blu. Terzo e andiamo avanti. Ritornano i Maroon 5, per dire la verità. Altro singolo molto forte che abbiamo già in sottofondo, questa è Heroin.

0: se stiamo parlando di canzoni che si affacciano all'estate, il loro groove, il loro sound pop con questo tocco fresco sicuramente ci sta molto bene. Maroon 5, Heroin, la terza canzone di quest'oggi proposta qui in playlist in blu, le novità in ambito discografico della settimana. Torniamo in tema di musica di casa nostra con gli Eugenio in Via di Gioia, che tra l'altro dal 21 aprile scorso sono in tutte le librerie e sui digital store con il loro primo libro pubblicato da Rizzoli, Storie di una band che non si è ancora sciolta, che sarà anche un club tour 2026 da novembre poi sui palchi di alcuni dei più famosi club italiani. Questa è la loro nuova canzone, si chiama Baciamoci.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

0: stare insieme a te.
1: Fino alla fine e dall'inizio, perché appunto parte e finisce con il canto degli Eugenio in Via di Gioia, Baciamoci, la loro nuova canzone. Parlare di musica nuova è spesso ritrovarsi anche a conoscere esponenti nuove della musica internazionale. In questo caso è un gruppo al femminile, fanno soul e fanno veramente dell'ottima musica. Si chiamano The Womack Sisters, il nome dice già molto. Pubblicheranno l'omonimo album e questo è il primo estratto, Chauffeur.

Shuffle. The Womack Sisters, anche il loro album si chiamerà così e uscirà il prossimo 14 agosto. Sembra un po' di rientrare in quelle atmosfere anni 70, ma lo dico in maniera meravigliosa perché davvero sono molto brave. E sarà un nome che continueremo a sentire, me lo auguro, perché sono molto molto piacevoli. Chauffeur, la quinta proposta di quest'oggi. La sesta è per Fausto Lama. Chiuso definitivamente il capitolo coi Comacose, già ha pubblicato un paio di singoli, a Tanto Così e Giovane Bukowski, quindi Fausto prosegue per questo racconto che poi diventerà anche qualcos'altro. Per ora non ci sono nuove notizie, ma c'è un nuovo singolo da ascoltare. Fausto Lama, Burro Cacao.

sì, è proprio così. Fausto Lama, Burro Cacao, con questa sua fase solista molto presa, molto presente, diciamo così. La sesta canzone di quest'oggi, che dall'ambito alla penultima, dal lancio alla penultima, facciamo un po' di primavera barra estate, come dicevamo prima, e quindi alziamo un po' i battiti con due hitmaker svedesi. Naked, Earth and Jones ci fanno muovere con la loro Looking for Something.

Molto godibile questa Looking for Something, Naked and Arden Jones, quindi dalla Svezia per il mondo dance che poi si trasforma in pop e le due cose si fondono assieme e ci portano all'ultima canzone di quest'oggi, quella con cui concludiamo questa puntata di Playlist in Blu, le novità in ambito discografico. Lo facciamo con il ritorno di Willy Peyote che parla di una bella canzone, questa Kodak, già il titolo dice molto, e si parla anche dell'uscita del suo album Anatomia di uno schianto prolungato. Lui stesso ha detto che è un'aspirazione cinematografica, anche se è un po' un ossimoro, perché in fondo viviamo in un periodo pieno di contraddizioni, ma questo è quanto. Willy Peyote è la canzone conclusiva di questa puntata di Playlist in Blu, fatta grazie all'apporto tecnico di Gabriele Mileti, che ringrazio e saluto. Noi come sempre torniamo tra 7 giorni, durante la settimana ascoltiamo, nel fine settimana proponiamo. Da Gary è tutto.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, è il colore del cielo.

sai, per paura non si cambia mai, ma a volte non esistono risposte. Siamo nati abbandonati, forse questo ci ha incontrato.

dieci dita, spengo le luci della città, perché mica sei stuccato, cuori rotti di porcellana, anche se facciamo tutto a casa, con te io mi sento.

fuggire giù da una chitarra sola. È una musica che per lo più fa sempre la sua figura. Sta parlando di te che non riesci più ad essere quello di prima. Ogni cosa ti sfugge, ti manca il respiro, non è più la stessa cosa.

al lenzuolo dimagrito bisbigliato. Sai che tu mi ricordi Frida Kahlo, che mezzo a mezzo mondo disastrato si ferma a dire che il tramonto è uno spettacolo, che leggi la Merini e piangi alla Biennale e poi disegni un sole dove ti fa male. Dammi un bacio come il dipinto di Ais e fermati da me, così viaggiamo.

scusa, ma ti vedo solo come un amore. Amo quando non mi perdi troppo sul serio. Mi fa impazzire che lo sai. Dietro una grande donna c'è sempre un ulai.

Vittoria ha gli occhi blu e viene il mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

La mattina mi sveglio, che non ho voglia di fare. Accendo la tele, vedo solo casini al telegiornale. Questi adulti sono sempre arrabbiati, ma poi vedo te.

È arrivata la sera, c'è buio e devo andare a dormire. Ricordo di quando avevo paura delle ombre più scure e le poesie nel lettone mentre bevevi il caffè.

chissà se ci sarai.

sabbio il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza